all'interno del mare un po' come un meccanismo di alleanza a livello di molecole, cioè più era strutturata, protetta, magari con una membrana, e più quella molecola aveva possibilità di sopravvivere e non disgregarsi. Ecco quindi che probabilmente 3 miliardi e mezzo di anni fa, sui fondali oceanici, quando ancora la Luna era vicina alla Terra e le maree si espandevano per centinaia e centinaia di metri, furono dei primi piccoli aggregati organici a dare il via a tutto. E da lì sono partiti questi signori. E delle piccolissime cellule che adesso chiamiamo cianobatteri, quindi molto primitive, molto ancestrali, che hanno cominciato a fare un lavoro interessantissimo, a utilizzare sostanzialmente, grazie alla fotosintesi clorofilliana, l'anidride carbonica, che era in grandissima concentrazione, anche più di adesso, e avevano trasformato quindi l'acqua e l'anidride carbonica e le sostanze nutritive che davano loro energia. Il coprodotto, cioè il prodotto di scarto di questa reazione, si chiama ossigeno. E quindi sostanzialmente, grazie a un prodotto di scarto del metabolismo di queste cellule, che in circa un miliardo di anni, si è formata l'atmosfera, cioè l'ossigeno veniva prodotto mentre loro lavoravano e si è formata l'atmosfera e l'ozonosfera, si è formato tutto quello che poi ha permesso la grande conquista delle terre emerse. Tutto è nato qua, dal mare, da organismi microscopici, così microscopici che possiamo immaginare la loro dimensione di ognuna di queste piccole, diciamo, componenti che spesso si concatenano l'una alle altre, è di circa un micrometro, cioè un milionesimo di metro, un millesimo di millimetro. Noi non riusciamo a vedere niente che sia al di sotto di un decimo di millimetro. Sostanzialmente la nostra capacità di risoluzione, occhiali o meno, è un decimo di millimetro. Loro sono un millesimo di millimetro e quindi sono, e qui introduciamo il tema di oggi, una grande componente invisibile a cui noi tutti dobbiamo la vita sul pianeta. Sono piccole, ma sono tanti, sono tantissimi, sono così tanti che addirittura possono colorare il mare. Il mare, che nelle vecchie tavole geografiche non aveva il colore blu come adesso facciamo come convenzione, era verde. Ed era verde perché veniva colorato proprio da queste alghe microscopiche che, grazie alla clorofilla, conferivano al mare questo colore. Il mare, che come vedremo invece sarà sempre più blu, perché comunque stanno diventando sempre più desertiche queste distese oceaniche. Ma anche vedendolo dallo spazio, noi possiamo vedere queste enormi, diciamo, striature colorate, che tra l'altro ci permettono di leggere e di guardare anche da migliaia di chilometri di distanza dalla superficie del mare, leggere le dimensioni delle correnti, vederne i vortici. No? E poi molecole che vengono utilizzate, assimilate, scartate, tutto questo a livello di piccolissime frazioni della materia organica costituisce un'enorme zuppa, che non è solo la zuppa primordiale che ha dato luogo a tutte le forme di vita come le conosciamo noi, ma una vera e propria zuppa di interazioni, come se fossimo all'interno, no, di una specie di acquario microscopico in cui una singola goccia di quest'acqua possiamo trovare magari 10.000 virus, 1.000 batteri. Ogni volta che noi andiamo in acqua e facciamo una bracciata e magari ci va una sorso d'acqua in bocca, ecco lì abbiamo fatto quel milione di batteri, quei 10 milioni di virus, tutti buoni, per amor del cielo. Però ecco, questo per capire quanto noi siamo circondati da microrganismi. Microrganismi, che questa è una immagine fatta da Mirko Tangerlini, un grafico italiano straordinario, che descrive in questo modo un lavoro che abbiamo pubblicato su Nature, che ha preso la copertina della rivista, in cui si vedono delle cellule batteriche, queste grosse, come un'enorme astronave, attaccata da questi pallini arancioni, che sono i virus, che iniettano il loro DNA o RNA dentro, sino a poi moltiplicarsi e farle esplodere. Ecco, in tutto l'oceano continuativamente, in ogni litro d'acqua, un miliardo di virus, 100 milioni di batteri continuano a un ritmo incessante a uccidersi e a riprodursi in una
corsa continua.

ovviamente. Pensiamo che ci sono batteri che non vivono più di pochi minuti, virus che si degradano in 7 minuti, e tutto questo circuito della vita frenetico per noi è completamente invisibile e sconosciuto. E poi però pensare che tutto questo poi è alla base del funzionamento del pianeta. Noi mangiamo pesce perché loro completano quel ciclo della materia organica che fa sì che tutto quello che è organico venga decomposto, si liberi il carbonio, l'azoto, il fosforo, tornano a essere fertilizzati gli oceani, tornano a produrre gli oceani e tornano a mangiare pesci. E quindi tutto dipende da questo circuito che non può essere interrotto, ma in cui è come se avessimo un enorme motore che fa funzionare tutto, composto però da 10 elevato alla 31 microorganismi. Questa è più o meno la stima di organismi microscopici invisibili che popolano solo gli oceani, che rappresentano quindi il più grande serbatoio di microbi del pianeta. Da lì abbiamo altre componenti microscopiche, mica bisogna essere solo batteri o virus per essere invisibili. Si può essere alghe, si può essere paramecie, si può essere protozoi. Pensate che le dimensioni medie di una cellula algale, del fitoplancton, il cosiddetto plancton, questi vagabondi sospesi in mezzo al mare, ha una dimensione media di 1/10 millimetro. Questi sono già gli organismi grossi. E poi possiamo avere altre componenti microscopiche come dinoflagellati, protozoi e quant'altro, e qui siamo già sulla taglia un po' più grossa, siamo 1/5 millimetro, quasi roba che se noi li osservassimo con una lente magari riusciremo a vederli, ma nuotando o guardando il mare non riusciremo mai a cogliere. E poi diatomee con queste strutture di silice che creano delle teche, sino ad arrivare ai piccoli animaletti che popolano, invisibili anche loro, la quasi totalità degli oceani sino a 11.000 metri di profondità. Vi presento alcune creature che io preferisco in assoluto di più, si chiamano tardigradi. La loro dimensione è di gran lunga inferiore a 1 millimetro, quindi qua li vediamo un po' ingranditi, ma sono degli animali speciali, sono così speciali che voi li potete mandare nello spazio senza ossigeno, tornano e si riproducono e vivono. Li potete mettere, congelare sino a meno 100 gradi e oltre, poi li scongelate e loro vivono. E sono dotati praticamente di superpoteri, sono sostanzialmente degli orsetti microscopici che sono in grado di fare quello che nessun altro organismo è in grado di fare, vivere a qualunque condizione di caldo, di freddo, di ossigeno, di mancanza di ossigeno, e lo fanno molti di questi, che sono piccoli e invisibili per noi, lo fanno grazie a dei superpoteri che sono conferiti da batteri, e lo vedremo anche dopo. Allora, tornando a 2 miliardi di anni fa, ecco, questi potevano essere, qui siamo anche più avanti, siamo anche 500 milioni di anni fa, con l'esplosione del Devoniano, questo poteva essere un paesaggio sottomarino. Ovviamente se noi adesso mettessimo maschere boccaglio e facessimo 2 bracciate, se vedessimo una trilobite, eccetera, diremmo forse siamo andati in una macchina del tempo che ci ha portato indietro, ma molti di questi organismi non sono poi diversi da quelli che conosciamo adesso. Sì, ecco, se noi andassimo in un ambiente tropicale, molti degli organismi potremmo anche confonderli con questi, anche se anche qui siamo qualche centinaio di milioni di anni indietro. E poi da questi, tra l'altro, cogliere il fatto che hanno delle forme stranissime. Quando non c'era ancora l'elettricità, non c'era la televisione, i fratelli Lumière ancora non avevano inventato il cinema, la cosa più stupefacente, strabiliante che si poteva vedere nella Mostra Universale di Parigi di inizio Novecento e anche di fine 800, erano gli animali marini profondi, degli animali mostruosi, no? Perché ispiravano terrore. Tuttora la cinematografia, siamo in un cinema, si ispira tantissimo, che è un po' più grande, ha visto gli X-Files, eccetera. Non c'è una sola creatura mostruosa che non prenda ispirazione magari da animaletti microscopici marini, ma che vengono fatti di dimensioni giganti. E questa invece è un'immagine attuale di quello che è un paesaggio sottomarino oggi. E questi sono invece, quindi voglio dire, sì, un po' diverso, ma non necessariamente così diverso. E poi
E poi pensare però che quando pensiamo ai mari guardiamo sempre i giganti, noi siamo affascinati dai grandi giganti, che non sono solo quelli di oggi che vedremo, ma sono anche quelli di un tempo. Questa è una creatura che è stata scoperta pochi mesi fa davanti al Cile. Si tratta di una specie di dugongo gigante, grosso un paio di volte una balenottera azzurra. Quindi diciamo che se una balenottera azzurra è 170 tonnellate, un elefante africano maschio è 5 tonnellate. Una balenottera azzurra è 170 tonnellate, lui era 300 tonnellate. Immaginate che... Eppure questa creatura così gigantesca, tale per cui, non so, per rendere l'idea, un uomo potrebbe stare attaccato a cavallo qua sopra come dimensioni, ebbene mangiava solo piante, erba, costiera o magari un po' di alghe. E poi squali, che sono probabilmente tra le creature che evolutivamente hanno percorso centinaia di milioni di anni, alcuni veramente con delle bocche straordinariamente strane, non si sa neanche come facessero a funzionare, anche se sono abbastanza inquietanti, perché insomma essere morso da uno squalo che c'ha la dentatura che sembra una motosega. E poi tante altre creature, molte di queste sono rimaste solo in reperti fossili, ma sono quelli che hanno un po' marcato la nostra percezione di diversità di vita, perché adesso noi siamo sempre, pensiamo al mare, pensiamo ai delfini, alle balene, agli squali, se va bene, anche per ragioni cinematografiche, no? Ricordiamoci lo squalo. E anche perché però, anche del passato, quello che ci rimane sono ossa di grandi organismi. È difficile avere reperti fossili di creature microscopiche, anche se erano anche all'epoca le componenti dominanti del pianeta. Noi adesso stiamo cercando con dei ricercatori brasiliani, all'interno di rocce che hanno 3 miliardi e mezzo di anni, i primi virus fossili, perché se c'erano dei batteri c'erano sicuramente anche dei virus che se li facevano fuori. Però quello che veramente ha sorpreso, caratterizzato anche la nostra percezione, è pensare a rettili di dimensioni gigantesche, mammiferi di dimensioni gigantesche, ma anche lì tutti questi grandi organismi, incluso i più grandi cetacei, i più grandi mammiferi che popolano gli oceani, in realtà vivevano grazie a questi organismi che qua vedete ingranditi, ma questo è un piccolo copepode, è l'equivalente di una mucca. Cioè, a terra, quello che fa lui in mare lo fanno le mucche, lo fanno gli erbivori, le antilopi, i caprioli, cervi. Eppure lui è un millimetro. E all'interno dell'acqua è trasparente. Perché in mare tutto parte da taglie infinitamente più piccole per poi diventare addirittura più grandi di delle più grandi taglie terrestri. Proprio perché in mare non c'è un problema di gravità. Una balena a terra sarebbe spappolata, non riuscirebbe neanche a respirare, rimarrebbe soffocata sotto il suo peso. E invece in mare questo rimane una cosa leggera, rimane sospesa. Allora vediamo anche come le vedevano i nostri antenati. Qui siamo vicino a Marsiglia, all'interno di una famosa grotta di Coquer, dove sono state osservate le prime... È una grotta in cui 16.000 anni fa si entrava e poi si risaliva e c'era una sorta di grande atrio. Poi col cambiare livello del mare, cioè il mare è salito, adesso questa grotta è sottomarina, quindi si può entrare solo da sott'acqua e poi si entra in questa grande cattedrale all'aria dove ci sono ancora i graffiti di 16.000 anni fa fatti dagli uomini dell'epoca che dipingevano che cosa? La foca monaca. Il Mediterraneo, qua nel Mar Ligure piuttosto che davanti a Marsiglia, lì quelle grotte probabilmente erano già condivise con delle foche monache. Probabilmente la prima cosa che hanno visto di cui si sono cibati era sono entrate, hanno visto un po' di foche monache, hanno fatto la strage e via. E il pranzo era fatto, ma non solo lì, perché 9.000 anni fa, anzi 9.000 anni avanti Cristo, quindi siamo a 11.000 anni fa, queste sono immagini di delfini e altre creature che rappresentavano già gli elementi che avevamo. Quindi l'uomo perché rimane colpito? Perché vede delle cose grandi. Allora l'uomo ha paura di quello che è grande come lui, perché teme, come in un caso di uno squalo, di essere mangiato, oppure entra in competizione per i grandi organismi perché possono mangiare quello che mangia lui. La maggior strage di foche al mondo è fatta da pescatori che non vogliono che le foche mangino i loro pesci, quello che pensano sia i loro pesci. Allora, noi abbiamo quindi una percezione che deriva da quello che è visibile,
Il mare noi lo conosciamo e lo descriviamo su quello che è visibile. Qua siamo a Creta. Questo è il palazzo di Cnosso, siamo nella sala del trono e all'epoca dei Micenei, intorno credo 2500 a.C., stiamo descrivendo dei delfini che non ci sono più, perché noi adesso abbiamo stenelle, non più delfini, almeno la stragrande maggioranza, in quantità gigantesche, anche ricci di mare, di grandi dimensioni, che stanno scomparendo anche quelli, come sapete, e questi dipinti ci aiutano anche a avere un'indicazione più precisa di quello che succedeva all'epoca, di che, anche della taglia degli animali dell'epoca. E pensate che già all'epoca dei Fenici, con la raccolta di questi gasteropodi, che in genovese si chiamano runseggi, il murex, si venivano estratti pigmenti che una volta che si ossidavano all'aria diventavano la porpora, il colore rosso, che era il simbolo di maggior, diciamo, prestigio, e ne servivano 20.000 per fare solo una tunica rossa. E quindi già all'epoca, e parliamo di migliaia di anni fa, l'uomo ha cominciato a estinguere i murex dal Mediterraneo, tanto è vero che sono andati a prenderli anche nell'Atlantico africano. Una moda che fu seguita poi dai romani, che narrano anche loro di un mare con pesci così grandi che saltavano da una roccia con una lancia e direttamente prendevano una cerna più grossa di loro. E se vi ricordate i quadri di Bosch, dei pittori fiamminghi, si vedono dei pesci che sono grandi come 30 persone. Cioè il mare dell'epoca era popolato da creature gigantesche, polpi giganteschi o piovre, e la cultura era tale per cui, ad esempio, i romani tenevano dei murenari, delle specie di vasche a mare, dove tenevano vive le murene di 3 metri di lunghezza, che erano pregiatissime, per averle in proprio pronte, disponibili, belle fresche. E non dobbiamo fare per ora molto tempo, ma diciamo prima, ma Aristotele, che noi conosciamo nei testi di filosofia, ovviamente, perché è un filosofo straordinario, pochi sanno che è stato anche il primo biologo marino, e il 30% delle opere che ha scritto non erano di filosofia, erano di biologia marina. Descriveva il ciclo delle specie, lavorava con i pescatori, ed è stato il primo a capire, ad esempio, che c'erano pesci maschi e pesci femmina, il periodo riproduttivo. Qualcosa l'ha sbagliata, diciamo, pensava che gli anemoni fossero fiori invece che animali, ecco, però molte le azzeccate rappresentano anche ipotesi importanti della biologia marina contemporanea. Senza arrivare al fatto che quando Cristoforo Colombo arrivò con le caravelle in America, nei diari di bordo raccontava che c'erano delle tartarughe così abbondanti e così giganti che lui appena non solo vedeva da distante la riva, ma avrebbe potuto raggiungerla facendo dei salti sui carapaci delle tartarughe, tanto erano abbondanti intorno all'acqua, per cosa che adesso ovviamente non è più. Allora, noi, tutto questo per dire che cosa? Noi guardiamo al mare guardando i suoi giganti, lo leggiamo con gli occhi dei giganti, di grandi organismi che temono o considerano solo organismi grandi quanto più di loro. E questo riguarda, no, la tradizione del Kraken, delle piovre gigantesche di origine islandese, poi tramandate nelle tradizioni norvegesi, che addirittura avrebbero combattuto con navi. Tenete conto che all'epoca, se non la Niña, la Pinta, ma la Santa Maria, cioè alcune barche erano piccole, proprio effettivamente piccole, quindi questi organismi che, no, Moby Dick, la lotta con, soprattutto con i capodogli, che sono famelici predatori dell'Architeutis, di questi. Ma pensiamo anche a Pinocchio, che, no? Pinocchio era un pesce cane di dimensioni grosse, e poi l'abbiamo trasformato in una balena perché lo volevamo fare più buono, non volevamo spaventare i bambini eventualmente, però originariamente era un pesce cane. Tutti questi hanno ispirato le nostre fantasie, no, di ragazzi. Ma lo ha fatto anche nel 1872 Giulio Verne, in 20.000 leghe sotto i mari, dove parlava di attacchi straordinari, di questi calamari giganti che addirittura avevano attaccato anche il Nautilus, il sottomarino. E qualcosa di vero c'è, perché abbiamo visto spiaggiamenti di organismi come questi, anche lunghi 20 metri, che rappresentano organismi straordinari che esistono negli abissi marini e che sono giganti. E qua si vedono anche i bolli su una porzione di
pelle di capodoglio che a cui nell'attacco il capodoglio cercava di mangiarselo, il calamaro gigante si difendeva con le ventose e anche un becco lungo 90 centimetri, si chiama gladio, con cui infliggeva anche delle ferite molto forti. Ma tutto questo per dire oceani di cui vediamo solo gli aspetti macroscopici, giganteschi. E poi è cambiato tutto, poi siamo arrivati alle guerre mondiali, allo sviluppo tecnologico e gli oceani sono serviti per fare altre cose. Qua vediamo l'esplosione di Bikini, un'isola famosa per il costume, ma anche perché è stato test nucleare nell'immediato dopoguerra. Festeggiamo tra 2 anni, credo 80 anni, dall'esplosione atomica. Un mondo dove l'uomo ha polverizzato la maggior parte delle cose grandi. Quindi guardiamo a quelle grandi, ma dobbiamo in realtà riguardare a maggioranza invisibile, in cui qui vediamo alcune fotografie di quello che vediamo noi ricercatori facendo gli studi. Prendiamo una goccia d'acqua, la coloriamo con un colorante epifluorescente, cioè che emette luminosità sotto i raggi ultravioletti, e contiamo tutti questi pallini, in cui quelli più grossi sono protozoi, quelli intermedi sono batteri, quelli più piccoli sono virus, e ne contiamo a centinaia, oppure alghe di questo tipo e altre ancora, oppure, ed è recentissimo, scopriamo che dei batteri microscopici in realtà col loro lavoro creano proprio degli habitat, creano delle strutture dimensionali pazzesche. Ci sono delle scogliere coralline come queste che sono formate da microbi, ci sono delle pepite sui fondali degli oceani grosse come delle patate, ricche di oro, di cobalto, di manganese, di nickel, quelli che andiamo adesso a cercare nelle miniere sottomarine, che sono fatti da microbi. Ci mettono 8.000 anni a fare una pepita, però sono fatte da microbi. Processi lenti, ma nella storia della Terra cosa sono 8.000 anni? Niente, praticamente. E poi arriviamo al punto che unisce i grandi e i piccoli. Il punto che unisce i grandi e i piccoli è il fatto che noi pensiamo ai grandi come creature grandi, autonome, e in realtà i grandi organismi come noi sono pervasi da una moltitudine di specie di microrganismi buoni, che non sono quelli patogeni, anzi sono così fondamentali che senza, basti pensare a cosa siamo noi senza la nostra flora intestinale, no? Senza non riuscirebbero a lavorare, non riuscirebbero a digerire, non riuscirebbero a fare moltissime azioni. Ecco, qua potete vedere ad esempio degli organismi già microscopici di loro, che al loro interno hanno in tutti questi pallini una moltitudine straordinaria di piccoli batteri. E che cosa fanno questi? Vedete, alcuni sono totalmente pervasi da questi batteri. Guardate quanti ce ne hanno dentro. Quindi abbiamo una cellula di questo tipo all'interno della quale ci sono centinaia, migliaia di batteri. A volte sono solo all'interno di certi tessuti, a volte no. Pensiamo anche ai coralli tropicali. I coralli tropicali sono un consorzio in cui dentro la pelle dei coralli, che è colorata perché viene colorata proprio da queste alghe microscopiche, crescono delle alghe microscopiche che danno loro da mangiare. Alcuni coralli non possono vivere senza queste microalghe. Hanno dei polipetti, ma la maggior parte vivono solo grazie agli essudati e al glucosio prodotto da queste alghe. Arriviamo sui fondali oceanici. Questo verme, la Riftia pachyptila, è alto 2 metri, più o meno quanto me, anche di più, e ha un ciuffo rosso, non ha bocca praticamente. Vive vicino a delle emissioni di gas che rilasciano materiali tossici e acido solfidrico. Siamo sul fondo degli oceani, è la magma e la lava che fa uscire queste cose. Loro stanno benissimo lì perché sono pieni all'interno del loro corpo di batteri che usano l'acido solfidrico e lo trasformano in amminoacidi che loro si mangiano. Poi hanno bisogno di respirare, ovviamente, e questo pennacchio che vedete rosso è un pennacchio rosso perché hanno un pigmento respiratorio che è simile all'emoglobina nostra, tra l'altro, e che gli permette di respirare anche con basse concentrazioni di ossigeno. Così come questi vermi, si chiamano Alvinella pompeiana, vivono a 150 gradi di temperatura in associazione a altri batteri microscopici invisibili che permettono loro di mangiare quello che loro non potrebbero mangiare, acido solfidrico. E questo invece è una specie di enorme cozza che vive dove escono idrocarburi dal mantello e dal sedimento,
pienissimo, la metà del suo corpo è fatta da batteri, vedete queste parti colorate? La metà del suo corpo, la metà della sua massa sono batteri che mangiano idrocarburi e gli danno e restituiscono invece da mangiare alla cozza, 20-25 centimetri, una bella cozzona grossa, cibo, nutrienti e soprattutto glucosio. E non basta questo, i batteri non servono solo, non sono una maggioranza invisibile nel corpo di questi organismi solo per mangiare, ma conferiscono altre doti, tra cui quella della luminosità, anzi della bioluminescenza. Molti di questi organismi producono luce esattamente come fanno le lucciole, quelle poche che sono rimaste, nei nostri campi a giugno, con un processo di luciferina-luciferasi e la produzione di luci che servono a tante cose a questi organismi. Siamo nelle profondità, c'è buio, quindi la luce è preziosa, perché serve, uno intanto, a riconoscersi tra maschi e femmine, magari anche incrociarsi, ma, perché no, a predare, ovvero magari come il pesce lanterna, no? Attirare delle prede attratte dalla luce per mangiarsele, o ancora, perché no, questo entomopteris è un polichetto, un verme che sta nel mezzo all'acqua, o altre ad esempio per difendersi, io ti abbaglio, sono un gamberetto, qui questo è un pesce vipera, vuole mordermi e mangiarmi, io gli sparo la luce negli occhi e questo non riesce, lo abbaglio nel buio totale. E quindi arriviamo al punto, noi ci abbiamo messo circa 3 miliardi di anni per sviluppare una vita che è partita da zero, anzi dalla nascita degli oceani, ad arrivare alle più grandi creature del pianeta. E tutto andava bene sino più o meno al 1700-1750. Sì, i Fenici avevano cominciato un po' con i Murex, sì, c'erano stati degli... Però sino al 1700 non c'erano segnali forti di impatto dell'uomo sul mare, era un ecosistema così ampio che Huxley, un ricercatore inglese, diceva in modo saccente: il mare ha risorse infinite, è impossibile esaurirle. Da lì è cominciato il dramma. Il dramma perché mentre i nostri antenati pescavano pesci di queste dimensioni, questa è una specie di sogliola, una specie di rombo, e quindi era normale questa pesca, qui siamo alla tonnara di Camogli, quindi siamo vicini tutto sommato, sapete, squali bianche, orche, mante, squali martello erano comuni, adesso non si... è venuta una fondazione americana l'anno scorso alla ricerca dell'ultimo squalo bianco, ci sono più quelli piccolini in Tunisia, ma quelli grandi non si riescono neanche più a trovare. Qui una raccolta di decine, centinaia di tartarughe, insomma qui il mare era ricco, era prodigo di risorse gigantesche come dimensioni, così gigantesche che confrontiamo con piacere una foto del 1957 con una foto del circa 2007, di 50 anni dopo. Nello stesso posto, in California, vanno per una battuta di pesca di quelle sportive, no? Per divertirsi turistiche. Questa è la mezza giornata di lavoro nel 57, questo è il risultato della mezza giornata di lavoro, di gioco, di pesca, 50 anni dopo. Noi abbiamo praticamente decimato, estinto tutti gli organismi di grandi dimensioni. E quindi adesso stiamo vedendo un oceano che aveva un passato straordinario, ma che si sta trasformando in modo altrettanto forte. Siamo nelle foreste sommerse davanti al Conero in Adriatico l'anno prima, qui l'anno dopo piene di mucillagini, che era l'estate del 2024, di cui forse avete anche memoria, da allora in poi desertificato, le alghe non sono cresciute più. E ancora, se noi mettiamo il nostro robot sottomarino, un occhio sott'acqua, a qualche centinaio di metri di profondità, siamo nei mari italiani, tra Sicilia e la Sardegna, troviamo una quantità, intanto tutti i fondali, vedete, devastati, tutti i coralli sono stati rotti, no? E poi spazzatura, reti abbandonate. Questi sono gli scenari che noi riusciamo a produrre negli ambienti che erano così ricchi di tutte queste forme, di coralli profondi e quant'altro. E adesso il futuro invece è delle miniere sommerse. Immaginate, e questo è un prototipo che è stato utilizzato da degli studi anche che stiamo facendo anche noi per vedere che impatto hanno, un bulldozer con sostanzialmente un
aspiratore frontale largo 12 metri, quindi praticamente tutte queste sedute, profondo 10 metri, quindi non è molto diversa dalla dimensione di questa sala, che scende su un fondale ricco di quelle pepitone che vi ho fatto vedere, che qua vedete, che contengono oro, nickel, metalli, eccetera, eccetera, che le va a far fuori tutte, sostanzialmente risucchiandole, sparandole in superficie. Qua siamo a 5.000 metri di profondità. È un po' come se andassimo a far funghi con un bobcat, con un bulldozer, no? Cioè, vogliamo raccogliere solo i funghi, ma intanto portiamo via tutto e ridistruggiamo la biodiversità che sta lì sotto. E qua, quest'anno è andata leggermente meglio, ma l'anno scorso, leggermente meglio nel senso che a giugno di quest'anno la temperatura, fine giugno, era 4 gradi superiore alla media degli ultimi decenni precedenti. L'anno scorso è stato altrettanto. Vedete queste macchie? Vuol dire che qua siamo a valori mediamente superiori di 4-5 gradi rispetto alla media dello stesso periodo dei decenni precedenti. Cioè si chiamano le ondate di calore, i cambiamenti climatici stanno colpendo. Nelle zone nere praticamente la temperatura d'estate è sopra i 30 gradi, quindi non c'è organismo che sopravviva a 31 gradi, cozze a 30 gradi e mezzo, risci di mare, crostacei, quegli organismi che superano 30 gradi sono distrutti con una marea mossiva, nel senso, non è una cosa selettiva, tutto, muore tutto praticamente. E allora che cosa rimane dell'oceano per arrivare all'ultima parte della nostra chiacchierata? Cosa rimarrà nel nostro futuro? Alcuni dicono, ah, ma è vero che le meduse aumentano? Sì, è vero che aumentano, ma noi, per forza, noi abbiamo tolto quelli che se le mangiano, perché abbiamo ridotto le tartarughe, in particolare quelle pelagiche. Abbiamo ritolto tutti i grandi predatori, rimangono cose piccole, le meduse se le mangiano, quelle cose piccole lì. E allora che cosa ci rimarrà per il futuro? Beh, ci rimarrebbero le alghe, che non è male, anche per cambiare un po' la dieta, perché noi siamo oramai agricoltori da 8.000 anni, ma siamo ancora cacciatori in mare. In mare andiamo ancora a cacciare, anzi pretendiamo di cacciare, anche se oramai non c'è, come è evidente, più quasi nulla. Ma il futuro per un'umanità che supererà presto 11 miliardi di abitanti è proprio qua nel mare, è la coltivazione del mare con le alghe, che tra l'altro hanno delle proprietà nutrizionali, organolettiche fantastiche. Il 50% delle alghe sono proteine, quindi vanno bene anche per le diete iperproteiche. Sono poco caloriche, hanno veramente tutto da loro. E infatti un po' noi cominciamo anche a utilizzarle, un po' con l'acquisizione delle sushi, della cucina giapponese, ma non solo. Sicuramente saranno un po' parte del nostro futuro, ecco, soprattutto delle nuove generazioni che sono dietro di noi. Non mangeremo solo quelle, posto che è evidente che non vogliamo, non possiamo mangiare carne di balena come ancora si fa in Norvegia piuttosto che in Islanda o in Giappone, posto che oramai di grandi pesci ce ne sono sempre meno. Una soluzione per sfamare l'umanità del futuro, dato che tutti ci piacciono, credo i gamberi piacciono, chi non ha intolleranza, insomma, penso che la maggior parte piace ai gamberi, la maggior parte dei gamberi che però noi abbiamo in mare sono invisibili, sono quelle mucchine di cui vi ho parlato, si chiamano copepodi, questi sono copepodi, cladoceri, eccetera, eccetera. Ecco, immaginate di fare delle frittelle, un po' tipo quelle di bianchetto, però il bianchetto sono larve di pesci, quindi è un dramma perché non diventano pesci grandi, invece in questo caso sono animaletti di questo tipo, si possono raccogliere e farne, cucinarle in tutti i modi, anche le meduse si possono cucinare, sono buone. E non sono ticcanti, ovviamente, perché friggendolo, cucinandolo, non lo sono più. Ecco, questo è un cibo che tra l'altro va per la maggiore perché è quello che mangiano tutte le balene. I più grandi organismi del pianeta mangiano organismi microscopici come questi, o come questi qui. L'altra soluzione del futuro, beh, dato che se vogliamo essere sostenibili dobbiamo evitare, come è normale, noi non è che andiamo a caccia di leoni, tigri e aquile per mangiare, no? Alleviamo, coltiviamo. Invece in mare noi andiamo a caccia di leoni perché ammazziamo gli squali, ammazziamo i tonni, sono l'equivalente, ammazziamo, che sono l'equivalente dei leoni, delle tigri, delle aquile. Noi non lo sappiamo, ma hanno lo stesso ruolo in mare di questi grandi predatori a terra. Allora noi dobbiamo spostarci in mare, abbiamo la fortuna che possiamo mangiare un'enorme quantità di proteine animali che di fatto sono estremamente sostenibili. Le cozze, ad esempio. Le cozze tu le allevi senza fare niente, filtrano l'acqua, anzi migliorano la qualità dell'acqua, non gli devi dare da mangiare, fanno tutto da sole. E già che ci siamo, vogliamo sfatare un mito, le ostriche sono non solo buone, non sono un
è un problema di marketing il fatto che dici ostrica e champagne. In realtà l'ostrica è un cibo poverissimo, molto accessibile, con proprietà nutrizionali straordinarie, organolettiche super da tanti punti di vista, e quindi potrebbe essere semplice perché non richiede di essere elevati. Cosa però va veramente per la maggiore a livello planetario, perché fa parte della cultura culinaria asiatica, sono i cetrioli di mare. Le olioturie piacciono tantissimo, lo so, molti di voi saranno inorriditi all'idea di mangiarsi un bello snack di olioturie a secca che magari hanno visto, eccetera. Cetrioli di mare sono presenti anche da noi, abbiamo fatto anche una legge in Italia per impedirne la raccolta perché venivano a raccoglierla anche qua, no? Lungo le coste del Salento, hanno fatto razzie. E sono altro cibo sostenibile se allevato, perché sono detritivori, cioè mangiano sostanzialmente la materia organica nel sedimento, non sono predatori, sono proprio alla base della rete trofica. Hanno anche loro delle proprietà nutrizionali e organolettiche straordinarie, che abbiamo anche studiato approfonditamente, ma di cui non voglio andare adesso in dettaglio, ma insomma sono parte del cibo del futuro. Allora, voi vedete tutti questi puntini che scendono, queste sono le traiettorie di quello che sta succedendo al mare, per tutte le grandi, diciamo, per la pesca che c'è, eccetera. Alcuni hanno anche stimato quando arriveremo a consumare l'ultimo pesce, no? Vabbè, non importa questo, quello che importa davvero è che in mare, dove tutto è connesso, è difficile estinguere una specie, tra l'altro ci sono molte meno specie in mare che a terra, perché è tutto connesso, no? Quindi ci sono meno speciazioni. Ma quello che è veramente preoccupante in mare è quello che collassa, cioè quando una popolazione di qualunque organismo perde il 90% della sua numerosità. Questa si chiama estinzione funzionale. È come dire, la tigre non è estinta perché ce l'ho in gabbia dentro uno zoo, sì, ma non ha più una funzione ecologica, non svolge più il suo lavoro. Ecco, in mare molti organismi sono estinti funzionalmente perché esistono come numero di specie. Dici tigre è presente, no? Balenottera azzurra c'è, ma non tale da fare più quel lavoro che è necessario a regolare il funzionamento del pianeta. Ed ecco quindi, e concludo, che noi stiamo attraversando una sorta di enorme parabola. Siamo partiti dal nulla, non c'era neanche l'acqua. Abbiamo visto nascere un oceano incredibile, il più grande spazio abitato del pianeta, che ha dato origine alla vita, che ha permesso lo sviluppo delle più grandi forme di vita, che ha permesso l'esistenza dell'uomo, fosse altro che per l'ossigeno. Noi tuttora, anche se abbiamo grandi foreste a terra, il 50% dell'ossigeno prodotto dal pianeta viene dal mare ed è quello in eccesso. L'altro, quello che producono le piante, viene respirato dagli altri organismi e delle piante, noi invece quello che respiriamo noi viene proprio dal mare. Ebbene, tutto questo che aveva trasformato il brodo primordiale in creature straordinarie e gigantesche sta avendo una parabola discendente. Noi stiamo tornando, no, a un mondo dove queste creature grandi si stanno estinguendo e dove una componente che non si estinguerà mai, perché non potrà mai estinguersi, neanche sparando tutte le 12.000 testate atomiche che abbiamo ancora a disposizione, che sembra che vogliamo usare. Ecco, una parte che non si estinguerà mai dal nostro pianeta sono queste creature microscopiche, capaci di fare ancora tantissimo. Questa è una dimensione ingrandita, ad esempio, di un virus. 10-20 nanometri. Questi organismi qua ci saranno ancora, torneranno a fare una zuppa primordiale e forse rimarranno gli unici ospiti del nostro pianeta, se saremo così stupidi da continuare in questa direzione. Grazie a tutti.

cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di così?

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Il grillo parlante ha testimoniato.
2: È innocente Pinocchio.
1: Generando lo stupore di mio padre Geppetto, il grillo parlante ha chiuso un occhio. Stanco di essere sempre fuori dal giro a causa della propria integrità.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

quasi improvvisamente, senza un avviso di chiamata. Che scherzi fa la mente per guadagnarsi la giornata. Forse quello che leggo mi sta annoiando mortalmente. Certo che non lo reggo e chino il capo lentamente. Cade il libro di mano, giro la sedia, guardo fuori. E fuori, fuori c'è Milano.

piccola, proprio una piccola nostalgia. È solo un fermo d'immagine, batti le mani, è già andata via. Vedi in un colpo di vento che manco t'accorgi, ti arriva la vita. Quella non scherza per niente ed è lì che ti aspetta, è lì ad ogni uscita. Tu mi aspettavi la sera di quando andavamo a contare le luci. Tu che credevi l'amore, quell'urlo di un attimo dove ti bruci. Io l'ho imparato, l'amore cammina nel tempo ed è tutt'altra cosa, non è tempesta e furore, è la donna che aspetta sulla porta

cuore, le cose che entrano non escono più, cambiano solo di posto, però se ti stringi ci stai pure tu. Vedi le cose del tempo si fermano al gesto di un prestigiatore, restano gli occhi e il sorriso e non li cancella il passare delle ore.

0: mia discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

alla mia maschera, partendo dal presupposto che nulla ci interessa più, voglio dirti: ti amo. Tu che sei falsità che appaga il nostro fallire, come principe leggero di infinità infinita, lasciandoci ancor vivo, indelebile eterno, l'interrogativo santo di cosa sia la vita. Oh nobile scherno, buon amore anche a te, per sempre e tanto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.

0: Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
2: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
3: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
3: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
3: prega per noi.
0: Vergine potente,
3: prega per noi.
0: Vergine clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
3: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
0: Regina della pace,
3: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore mio Dio, come un manto ti avvolge la luce. Sei rivestito di maestà e di splendore. Alleluia.
1: Benedici il Signore, anima mia. Signore mio Dio, quanto sei grande. Rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto.
2: Tu stendi il cielo come una tenda, costruisci sulle acque la tua dimora.
1: Fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento.
2: Fai dei venti i tuoi messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.
1: Hai fondato la terra sulle sue basi, mai potrà vacillare.
2: L'oceano l'avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne.
1: Alla tua minaccia sono fuggite, al fragore del tuo tuono hanno tremato.
2: Emergono i monti, scendono le valli, al luogo che hai loro assegnato.
1: Hai posto un limite alle acque, non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra.
2: Fai scaturire le sorgenti nelle valli e scorrono tra i monti. Ne bevono tutte le bestie selvatiche e gli onagri estinguono la loro sete.
1: Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, cantano tra le fronde.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Signore mio Dio, come un manto ti avvolge la luce, sei rivestito di maestà e di splendore. Alleluia.
5: Tu fai nascere il pane dalla terra e il vino che allieta il cuore dell'uomo. Alleluia.
6: Dalle tue alte dimore irrighi i monti, con il frutto delle tue opere sazi la terra.
0: Fai crescere il fieno per gli armenti e l'erba al servizio dell'uomo, perché tragga alimento dalla terra.
6: Il vino che allieta il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che sostiene il suo vigore.
0: Si saziano gli alberi del Signore, i cedri del Libano da lui piantati. Là gli uccelli fanno il loro nido e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.
6: Per i camosci sono le alte montagne, le rocce sono rifugio per gli iraci.
0: Per segnare le stagioni hai fatto la luna e il sole che conosce il suo tramonto.
6: Stendi le tenebre e viene la notte, e vagano tutte le bestie della foresta. Ruggiscono i leoncelli in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo.
0: Sorge il sole, si ritirano e si accovacciano nelle tane. Allora l'uomo esce al suo lavoro per la sua fatica fino a sera.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Tu fai nascere il pane dalla terra, e il vino che allieta il cuore dell'uomo. Alleluia.
0: Dio guardò la sua creazione ed era tutta buona. Alleluia.
1: Quanto sono grandi, Signore, le tue opere. Tutto hai fatto con saggezza. La terra è piena delle tue creature.
2: Ecco il mare spazioso e vasto. Lì guizzano senza numero animali piccoli e grandi.
0: Lo solcano le navi, il Leviatan che hai plasmato, perché in esso si diverta.
2: Tutti da te aspettano che dia loro il cibo in tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Tu apri la mano, si saziano di beni.
0: Se nascondi il tuo volto, vengono meno. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere.
2: Mandi il tuo spirito, sono creati. e rinnovi la faccia della terra.
0: La gloria del Signore sia per sempre. Gioisca il Signore delle sue opere. Egli guarda la terra e la fa sussultare. Tocca i monti ed essi fumano.
2: Voglio cantare al Signore finché ho vita. Cantare al mio Dio finché esisto. A Lui sia gradito il mio canto. La mia gioia è nel Signore.
0: Scompaiano i peccatori dalla terra, e più non esistano gli empi. Benedici il Signore, anima mia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Dio guardò la sua creazione ed era tutta buona. Alleluia.
0: Beati i vostri occhi che vedono il Cristo,
4: i vostri orecchi che ascoltano la sua voce.
5: Dal libro del profeta Amos. Parole di Amos, che era pecoraio di Tecoa, il quale ebbe visioni riguardo a Israele, al tempo di Ozia, re della Giudea, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, 2 anni prima del terremoto. Egli disse: «Il Signore ruggisce da Sion, e da Gerusalemme fa udir la sua voce. Sono desolate le steppe dei pastori, e inaridita la cima del Carmelo. Così dice il Signore: per 3 misfatti di Damasco e per 4 non revocherò il mio decreto, perché hanno trebbiato con 3 bieferrate Galaad. Alla casa di Cazael darò fuoco e divorerà i palazzi di Ben-Hadad. Spezzerò il catenaccio di Damasco, sterminerò gli abitanti di Bikeat Aven, e chi detiene lo scettro di Beth Eden e il popolo di Aram andrà schiavo a Kir, dice il Signore. Così dice il Signore: per 3 misfatti di Gaza e per 4 non revocherò il mio decreto, perché hanno deportato popolazioni intere per consegnarle a Edom. Appiccherò il fuoco alle mura di Gaza e divorerà i suoi palazzi. Estirperò da Asdod chi siede sul trono e da Ascalona chi vi tiene lo scettro. Rivolgerò la mano contro Accaron, e così perirà il resto dei Filistei, dice il Signore. Così dice il Signore: per 3 misfatti di Tiro e per 4 non revocherò il mio decreto, perché hanno deportato popolazioni intere a Edom, senza ricordare l'alleanza fraterna. Appiccherò il fuoco alle mura di Tiro e divorerà i suoi palazzi. Così dice il Signore: per 3 misfatti di Edom e per 4 non revocherò il mio decreto, perché ha inseguito con la spada suo fratello e ha soffocato la pietà verso di lui, perché ha continuato l'ira senza fine e ha conservato lo sdegno per sempre. Appiccherò il fuoco a Teman e divorerà i palazzi di Bosra. Così dice il Signore: per 3 misfatti degli Ammoniti e per 4 non revocherò il mio decreto, perché hanno sventrato le donne incinte di Galaad per allargare il loro confine. Appiccherò il fuoco alle mura di Rabba e divorerà i suoi palazzi, tra il fragore di un giorno di battaglia, fra il turbine di un giorno di tempesta. Il loro re andrà in esilio, egli insieme ai suoi capi, dice il Signore. Così dice il Signore: per 3 misfatti di Moab e per 4 non revocherò il mio decreto, perché ha bruciato le ossa del re di Edom per ridurle in calce. Appiccherò il fuoco a Moab e divorerà i palazzi di Cheriot, e Moab morirà nel tumulto, al grido di guerra, al suono del corno. Farò sparire da lui il giudice e tutti i suoi capi ucciderò insieme con lui, dice il Signore.

0: Il Signore ha stabilito il suo trono per il giudizio. Giudicherà il mondo con giustizia.
1: Deciderà con rettitudine le cause dei popoli.
0: Il Signore ruggisce da Sion, da Gerusalemme fa udire la sua voce.
1: Deciderà con rettitudine le cause dei popoli.
2: Dalla lettera detta di Barnaba. Saluti a voi nella pace, figli e figlie, nel nome del Signore che ci ha amato. Grandi e copiosi sono i favori che Dio vi ha concesso. Per questo molto mi rallegro, sapendo quanto le vostre anime siano belle e liete per la grazia e i doni spirituali che hanno ricevuto. Ma ancor maggiore è la mia gioia, sentendo nascere in me una viva speranza di salvezza nel vedere con quanta generosità la sorgente divina abbia effuso su di voi il suo spirito. Davvero splendido lo spettacolo che avete offerto alla mia vista. Persuaso di essermi avvantaggiato molto nella via santa del Signore parlando con voi, mi sento spinto ad amarvi più della mia stessa vita, anche perché vedo in voi grande fede e carità per la speranza della vita divina. Per l'amore che vi porto, voglio mettervi a parte di quanto ho avuto, sicuro di ricevere beneficio dal servizio che vi rendo. Vi scrivo dunque alcune cose perché la vostra fede arrivi ad essere conoscenza perfetta. Tre sono le grandi realtà rivelate dal Signore: la speranza della vita, inizio e fine della nostra fede; la salvezza, inizio e fine del piano di Dio; il suo desiderio di farci felici, pegno e promessa di tutti i suoi interventi salvifici. Il Signore ci ha fatto capire, per mezzo dei profeti, le cose passate e presenti, e ci ha messo in grado di gustare le primizie delle cose future. E poiché vediamo ciascuna di esse realizzarsi proprio come ha detto, dobbiamo procedere sempre più sulla via del santo timore di Dio. Per parte mia, vi voglio indicare alcune cose che giovino al vostro bene già al presente. Vi parlo però non come maestro, ma come fratello. I tempi sono cattivi e spadroneggia il maligno con la sua attività diabolica. Badiamo perciò a noi stessi e ricerchiamo accuratamente i voleri del Signore. Timore e pazienza devono essere il sostegno della nostra fede, longanimità e continenza le nostre alleate nella lotta. Se praticheremo queste virtù e ci comporteremo come si conviene dinanzi al Signore, avremo la sapienza, l'intelletto, la scienza e la conoscenza. Queste sono le cose che Dio vuole da noi. Il Signore, infatti, ci ha insegnato per mezzo di tutti i profeti che Egli non ha bisogno di sacrifici, né di olocausti, né di offerte. Che mi importa, dice, dei vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Non presentatevi nemmeno davanti a me per essere visti. Infatti, chi ha mai richiesto tali cose dalle vostre mani? Non osate più calpestare i miei atri. Se mi offrirete fior di farina, sarà vano. L'incenso è un abominio per me. I vostri noviluni e i vostri sabati non li posso sopportare.

0: Sappiamo che l'uomo è giustificato soltanto per mezzo della fede.
1: Noi abbiamo creduto per essere giustificati dalla fede in Cristo.
0: Abramo credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia.
1: Noi abbiamo creduto per essere giustificati dalla fede in Cristo.

0: Preghiamo. Mostraci la tua continua benevolenza, o Signore, e assisti il tuo popolo che ti riconosce suo pastore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Nel brano evangelico di oggi noi ascolteremo il racconto di un episodio molto noto, anche perché è riportato da tutti gli evangelisti e Marco e Matteo lo riferiscono due volte, modificando qualche dettaglio perché hanno un messaggio particolare da introdurre. Nelle nostre Bibbie questo racconto compare in genere con il titolo Miracolo dei pani e dei pesci, oppure Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Bene, si tratta di titoli errati che portano immediatamente fuori strada, allontanano dal messaggio che l'evangelista ci vuole comunicare. Quindi la prima cosa da fare è proprio cancellare anche materialmente quei titoli. Nel racconto, infatti, non c'è alcun cenno a miracoli o a moltiplicazioni. Si dice semplicemente, e lo vedremo, che Gesù ha ordinato ai discepoli di consegnargli tutto l'alimento che avevano a disposizione. Poi, dopo aver reso grazie, lo ha riconsegnato ai discepoli perché lo distribuissero, e l'alimento che è passato dalle sue mani si è rivelato non solo sufficiente, ma sovrabbondante per saziare la fame di tutte le persone. Il brano quindi non ci vuole insegnare che Gesù è Dio, difatti ha dato prova di essere Dio creando dal nulla pani e pesci. È ben altro il messaggio che l'evangelista ci vuole comunicare. Vediamo anzitutto in quale cornice Matteo colloca l'episodio.
2: Avendo udito della morte del Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
1: Facciamo attenzione all'ambientazione dell'episodio, perché l'evangelista introduce dei dettagli che, se li prendiamo come cronaca, ci interessano davvero poco. Ma se li interpretiamo nel modo corretto, come li intende l'evangelista, come immagini bibliche, allora sono carichi di significato e di messaggio. Il primo di questi dettagli: Gesù che va all'altra riva. Come informazione è piuttosto banale, a noi non interessa molto che l'episodio avvenga su una riva o sull'altra. Ma quando un ebreo parla di una traversata del mare, intende richiamare l'esodo, l'uscita dalla terra di schiavitù e il cammino.

0: La gente lo segue a piedi. Qui c'è una nuova allusione all'Esodo che non è facile da cogliere, ma i biblisti sentono subito il richiamo alla partenza del popolo di Israele dalla terra di Goshen in Egitto. Difatti, il versetto del Vangelo secondo Matteo riprende quello del libro dell'Esodo, quando descrive gli israeliti che partono e poi dice il numero di coloro che partono e aggiunge anche: tutto questo erano solo uomini, senza contare i bambini. Esattamente il versetto che noi troviamo nel Vangelo secondo Matteo. Il terzo dettaglio: vengono a trovarsi in un luogo deserto. Ma attorno al lago di Tiberiade non c'è nessun deserto, ci sono tre belle pianure molto fertili. Questo è un nuovo richiamo all'Esodo, al cammino verso una nuova terra. E sull'altra riva Gesù si trova davanti una grande folla. Poi si parlerà di 5.000 uomini, o quel numero 5.000, lo sappiamo. Il numero 5 è simbolo del popolo di Israele, quando si aggiungono i tre zeri, quindi diventano migliaia, è proprio la totalità del popolo, è il simbolo dell'umanità intera che Gesù incontra. Questa è l'umanità malata, ferita, inferma, che fa fatica a camminare. Nel Vangelo noi incontriamo l'uomo reale, concreto, quello vero, non quello della pubblicità. Quando noi osserviamo le persone che Gesù incontra durante tutta la sua vita pubblica, sono sempre persone malate, o malate fisicamente o malate spiritualmente. Ecco l'uomo che Gesù ha incontrato, è segnato dal dolore. E ci chiediamo subito: ma chi ha ridotto così questa umanità? L'ha forse creata Dio così? La risposta è no. Noi ce la siamo costruita. Se gli uomini si lasciano guidare dalle pulsioni egoistiche che sono in loro e iniziano a competere, a volersi imporre, dominare, considerano l'altro come un pericoloso rivale, viene fuori quell'umanità ferita che noi vediamo ancora oggi, perché il Vangelo non l'ha ancora completamente trasformata. Sì, ha cominciato, ma l'umanità nuova deve ancora essere costruita. L'evangelista nota che di fronte a questa umanità Gesù sentì compassione, il verbo che viene impiegato è famoso, splanchnizomai, cioè Dio che noi vediamo in Gesù sente un amore viscerale per questa umanità che è così, che si è fatta del male e la vuole curare. E se noi seguiamo Lui, se ci fidiamo della Sua proposta, ci dice il brano di oggi, noi assisteremo a un prodigio, un miracolo che non lo farà Lui. Lui ci insegna a far noi il prodigio, non è Lui che moltiplica i pani e i pesci. Siamo noi che ci dobbiamo lasciare guidare dalla Sua proposta di mondo nuovo, e allora assisteremo a un prodigio, la nascita di un mondo bello, che è quello voluto da Dio. E adesso Matteo ci presenta questo mondo nuovo, e lo presenta non con ragionamenti, ma con un racconto, con una parabola. Sentiamo come inizia.
1: Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto e ormai è tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare.
0: Sul far della sera. È un dettaglio significativo. È conclusa la giornata ed è iniziato il nuovo giorno. Quando Gesù si accosta a questa umanità malata, ferita, e la tocca, comincia il nuovo giorno, quello che sarà per sempre illuminato dalla

0: sua luce. I discepoli gli si accostano e gli dicono: è tardi, siamo in un luogo deserto, congeda la folla perché se ne vadano nei villaggi a comperarsi da mangiare. C'è un nuovo richiamo all'esodo del deserto, e il deserto indica il cammino della nostra vita, un cammino durante il quale noi abbiamo tante necessità alle quali bisogna dare una risposta, che è presentata come la fame, il bisogno di un cibo che ci alimenti. Ma quando noi parliamo dei nostri bisogni, delle nostre necessità, della nostra fame, non intendiamo solo del pane che riempie lo stomaco. Noi abbiamo fame anche di affetto, di amicizia, di sapere, di giustizia, di stima, fame di salute. Fame che è il bisogno di avere una casa dove abitare. Abbiamo bisogno dell'acqua non solo per bere, ma anche per prenderci cura del nostro corpo. L'Evangelista Luca pone sulla bocca dei discepoli anche: vadano a trovarsi da mangiare e anche un alloggio, che vuol dire hanno anche bisogno di un tetto dove ripararsi e di un letto dove dormire. Ecco il problema. Come ottenere tutte queste cose di cui noi abbiamo bisogno perché la nostra vita sia pienamente umana? È proprio nella ricerca di ciò che abbiamo bisogno che adesso entra in scena la proposta dei discepoli, che nella parabola che Matteo ci sta raccontando rappresentano il modo di ragionare che a tutti sembra giusto, logico, ma che è il modo di pensare che guida gli uomini che poi costruiscono quel mondo vecchio al quale Gesù vuole porre fine. Qual è la proposta che fanno? Tradotta in parole semplici è questa: questa gente ha ascoltato la tua parola, il tuo Vangelo, adesso noi non c'entriamo più, si arrangino a trovare la risposta ai loro bisogni concreti. Questa è la proposta che crea il mondo vecchio. Prendiamo per buona questa proposta degli apostoli. Che cosa accade? Che chi ha soldi può comperarsi da mangiare, può trovare ciò di cui ha bisogno, e chi non li ha? Chi ha buone gambe può andare dove si vende, e chi è malato? E poi c'è qualcuno che arriva prima perché è più agile, ha più soldi e può comprare non soltanto ciò di cui ha bisogno, ma anche il superfluo, e lasciare gli altri senza ciò di cui necessitano per la vita. E poi c'è chi ha delle conoscenze e sa dove andare, e chi non ha delle conoscenze e si perde. Ecco, sulla bocca dei discepoli noi troviamo la sintesi della proposta sbagliata fatta dagli uomini per rispondere ai loro bisogni. È la logica del mercato, che è quella del comperare e del vendere. Lo scambio dei beni è necessario per la nostra vita. Dio ci ha fatti non autosufficienti, ma bisognosi dei beni che noi vediamo sono posti nelle mani di coloro che stanno accanto a noi. È necessario questo scambio. Adesso, con quale logica deve avvenire questo scambio? C'è la logica degli uomini che abbiamo trovato sulla bocca degli apostoli. Nel mondo vecchio, mondo di morte, gli uomini si ritengono proprietari dei beni che hanno in mano. E allora che cosa fanno? Cominciano a commerciare. Comprano, vendono, lucrano sullo scambio e naturalmente scrutano i bisogni che ci sono attorno a loro e in base alle necessità possono aumentare il prezzo e quindi possono arricchire. In questa logica di mercato i bisogni sono benedetti, e se aumenta la fame i beni aumentano dal loro valore e allora posso arricchire. La logica del mercato che cosa crea? Il paradiso o una valle di lacrime? Crea quella società fondata sul commercio che è guidata dalla legge del mercato, che crea quel mondo che ben conosciamo, è quello nel quale noi viviamo, mondo di miserie, di sopraffazioni, di violenze, anche di crudeltà e di guerre, mondo in cui noi troviamo uno a fianco all'altro i ricchi e puloni che gozzovigliano e sprecano, e accanto a loro i sempre bastonati della storia. Non è il banchetto del regno di Dio, è il mondo del pianto e stridore di denti. Ecco, il mondo creato dalla logica che l'Evangelista ha posto sulla bocca dei discepoli. Ascoltiamo adesso cosa ne pensa Gesù di questa proposta che gli apostoli hanno fatto.
1: Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare.
2: Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse:
1: portatemi qui.
0: Lo scambio dei beni è necessario per la nostra vita, perché nessuno è autosufficiente, nessuno possiede tutti i beni di cui ha bisogno. Qual è il problema? È in base a quale logica deve avvenire questo scambio? E i 12 hanno fatto la loro proposta, che è quella accettata da tutti, quella ritenuta giusta, cioè andare da chi vende e comperare. Gesù non accetta che sia questa la logica che deve regolare lo scambio. Ai verbi comperare e vendere, lui sostituisce il verbo dare, consegnare. Come mai Gesù non accetta la logica del libero mercato? Perché è basata sulla menzogna. Uno ha il diritto di vendere se a qualcosa che gli appartiene. Ora, la prima lettera a Timoteo al capitolo 6 ci fa riflettere e dice: noi non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portar via. E continua dicendo: quando quindi abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci, perché se noi cominciamo a comperare e vendere, cioè ad accumulare, ad arricchirci sempre di più, noi creiamo un sacco di guai. E dice anche: l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali, tutte le guerre, tutte le ingiustizie nascono da questa menzogna, che qualcuno si senta proprietario dei beni che gli sono capitati fra le mani e quindi che abbia il diritto di venderli al miglior offerente. Il Salmo 24 al primo versetto dice: del Signore è la terra e quanto contiene l'universo e i suoi abitanti. Tutti gli aggettivi possessivi sono una menzogna, perché nulla è mio, nulla è tuo, nulla è nostro. Abbiamo in mano dei beni che hanno dei destinatari. E Gesù dice: non è il comperare e il vendere la logica giusta, è il consegnare, il donare. Beh, conseguenza però della logica proposta dagli apostoli è l'elemosina. Difatti, nella versione che ci dà Marco di questo racconto, i discepoli fanno anche questa proposta a Gesù: andiamo noi a comperare 200 denari di pane in modo tale da dare un po' da mangiare a questa gente. È l'elemosina, è l'assistenzialismo, che non è una cosa cattiva, ma è una toppa necessaria nel mondo vecchio che è retto dal comperare e dal vendere, cioè uno arricchisce tantissimo nella logica accettata da tutti, che parte dalla menzogna, dicevo, e poi si risolve qualche problema che uno si trova accanto con l'elemosina. L'elemosina non crea il mondo nuovo voluto da Dio. Bisogna cambiare la logica che presiede lo scambio. Voi dovete dare da mangiare. Gli apostoli non capiscono e rispondono: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Eccolo il dubbio. Ciò che noi abbiamo a disposizione non è sufficiente. I beni di questo mondo sono pochi. E se entra nella mente delle persone questo interrogativo: ne avrò poi abbastanza? La risposta che uno si dà è: non ne avrò mai abbastanza. E quindi comincia ad arraffare più che può. Abbiamo sentito tutti, non si sa mai cosa può capitare, può succedere di tutto, e quindi devo pensare anzitutto a me stesso, alla mia famiglia, e da lì nasce la voglia di accumulare sempre di più. È la tentazione che hanno avuto gli ebrei nel deserto. Non si accontentavano della manna per quel giorno, ma volevano averne anche per i giorni seguenti. E che cosa accadeva a chi accumulava? Si formavano i vermi. E Gesù, difatti, con molta logica nel Padre nostro dice: il pane quotidiano, perché se tu cominci ad accumulare perché non sai ciò che può accadere, tu ti impossesserai di un'infinità di beni sottraendoli ai destinatari che ne hanno bisogno. Cosa dice Gesù ai 12? Portatemi qui quei 5 pani e 2 pesci. È un imperativo il suo, e quando Gesù comanda vuol dire che dall'altra parte sente che c'è una resistenza, cioè non si ha molta voglia di consegnare i beni al suo progetto. Ognuno vuole gestirseli lui, i beni, secondo i suoi criteri, che sono quelli del comperare e del vendere. Ripugna al nostro istinto che ci spinge a trattenerli, i beni. Consegnate a me, dice Gesù, i beni che voi avete in mano, lasciate che io li gestisca secondo la nuova logica. Cosa sono quei 5 pani e 2 pesci? Sono parabola di tutti i beni che noi abbiamo. 5 più 2 è 7, e il numero 7, lo sappiamo, nella Bibbia indica la totalità. Quando tutti i beni sono consegnati alla nuova logica, che è quella di Gesù, allora accade un prodigio, e lo vedremo tra poco: la nascita del mondo voluto dal Creatore. Sentiamo.
2: E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li consegnò ai discepoli, e i discepoli alla folla.
0: Gesù non ha spiegato con ragionamenti la logica nuova che vuole introdurre nel mondo affinché germogli il regno di Dio, ma ha compiuto dei gesti molto significativi, e noi li vogliamo esaminare per coglierne il prezioso messaggio. Anzitutto, ha ordinato alla folla di sdraiarsi sull'erba. Il verbo greco impiegato è anaklinein, che non vuol dire sedersi. Lui vuole che la gente si sdrai. E poi qui abbiamo una prima sorpresa: è scomparso il deserto. Qui siamo in un prato dove c'è erba verde sulla quale ci possiamo adagiare. È comparsa un'oasi. E poi è scomparsa la sera. Difatti non viene buio, perché adesso tutto quello che accade pare che avvenga alla luce del sole. Vedete, siamo di fronte a una parabola. Dove giunge Gesù con il suo Vangelo, lì compare il paradiso terrestre. Il racconto del giardino dell'Eden non è il rimpianto di un paradiso perduto, è il progetto che Dio vuole che si realizzi nel mondo, un progetto che noi siamo chiamati a portare a compimento. E questo non è un sogno irrealizzabile. Se il maligno riesce a convincerci che Gesù era un sognatore, ha vinto. Ma il vero credente sa che Gesù ha ragione e che il progetto di Dio sul mondo si realizzerà. E allora, se noi diamo fiducia alla sua proposta, accade questo prodigio. Poi ci chiediamo, per quale ragione Gesù li fa sdraiare sull'erba verde? Perché ognuno non può mangiare come preferisce, seduto o in piedi? No, si devono sdraiare. Adesso. Questo è un dettaglio importante nella parabola, perché al tempo di Gesù chi assumeva questa posizione erano i padroni. Durante la notte di Pasqua ci si sdraiava per la cena pasquale, perché gli israeliti volevano dichiarare che erano persone libere. Chi è che si sdraiava a tavola? I servi o i padroni? I servi dovevano stare in piedi, sempre pronti a scattare quando il padrone, che era sdraiato, aveva bisogno che fosse svolto un certo servizio, alzava anche la voce. Difatti Gesù chiede durante l'ultima cena ai suoi discepoli: chi è grande, chi è sdraiato o chi sta in piedi? E tutti loro rispondono: è chi è sdraiato a tavola, è il padrone che è grande. Bene. Qui ci troviamo di fronte al capovolgimento delle grandezze. Chi è il padrone, ci dice Gesù? Il padrone è il bisognoso, è la gente povera, affamata. È questa la gente che deve essere servita e i servi che devono ricevere ordini dai bisogni di queste persone sono i discepoli di Cristo. Qui è capovolta la grandezza. Prima erano grandi coloro che erano sdraiati a tavola. Adesso i padroni che danno ordini sono i bisognosi, sono i bisogni del fratello, quelli che danno ordini al discepolo di Cristo, che è veramente grande se si fa servo. E adesso, dopo che questa gente è sdraiata, Gesù compie alcuni gesti significativi. Prende i 5 pani e 2 pesci, che indicano nella parabola tutti i beni che il Padre del Cielo ha messo a disposizione dei suoi figli. E che cosa fa? Alza gli occhi al cielo. Alza gli occhi a Dio significa riconoscere che l'alimento per la nostra vita viene da Dio, non siamo noi i padroni, non è nostro, non lo possiamo commerciare per arricchire approfittando della fame del bisognoso. Poi pronuncia la benedizione, cioè riconosce che la sorgente della vita è Dio, non siamo noi gli organizzatori della festa, noi siamo commensali. Levare gli occhi al cielo e benedire significa riconoscere che tutti i beni che abbiamo a disposizione non sono oggetto di possesso, ma doni del Creatore per costruire amore. A questo punto potremmo anche saggiamente chiederci: se eliminiamo Dio, se eliminiamo lo sguardo al cielo, come si gloriano di fare coloro che urlano il loro ateismo, del quale non so fino a che punto sono convinti, ma se noi eliminiamo Dio, eliminiamo lo sguardo al cielo, poi su che cosa basiamo l'affermazione che non possiamo accaparrarci dei beni di questo mondo e farne ciò che vogliamo, secondo le nostre abilità e quindi anche sfruttando le necessità del povero? Chi ci può impedire di fare questo? Perché se i beni sono nostri, ne possiamo fare ciò che vogliamo. Ma se i beni appartengono a Dio e ogni volta noi richiamiamo noi stessi, guardando verso il cielo, che non siamo i padroni, allora cambia tutto. Poi che fa Gesù? Spezza i pani. Spezzare il pane vuol dire essere pronti a condividerlo, a distribuirlo. Il pane è spezzato per essere condiviso, e chi spezza il pane dichiara che il suo cuore è aperto al dono, è aperto all'amore gratuito. E poi Gesù li consegna ai discepoli, perché sono loro i servi che devono sfamare i bisognosi, che sono i loro padroni. Escono quindi di scena. Quando si accetta la logica del Vangelo, le feroci leggi del mercato, e fa il suo ingresso nella storia la logica di Dio. Ognuno è partecipe dei beni che il Padre del Cielo ha preparato per tutti i suoi figli. Sentiamo adesso che cosa accade quando i beni di questo mondo sono gestiti secondo la logica del Vangelo.
2: Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
0: Che cosa accade nel mondo se viene accolta la proposta fatta da Gesù di Nazaret? Ce lo dice la parabola. Accade un prodigio, che tutti i bisogni dell'umanità sono saziati, perché i beni di Dio sono più che sufficienti affinché ogni uomo abbia tutto ciò che è necessario per la sua vita. Noi siamo in cerca della gioia. C'è la messa a Dio, questa pulsione. L'errore sta nell'illudersi che si possa raggiungere la gioia ingozzandoci di beni. Noi non siamo programmati per questo, noi siamo programmati per sperimentare il massimo della gioia nel renderci felici reciprocamente, nello scambiarci i doni del Creatore. La raccolta degli avanzi. Nella logica del Vangelo nulla può essere sprecato, tutto è dono di Dio, e sprecare i doni è un segno di disprezzo per colui che ce li ha messi a disposizione. Lo sappiamo che cosa accade nella nostra società. Un terzo del cibo prodotto viene sprecato, dicono. Impieghiamo risorse per prodotti che sono perfettamente inutili, che sono imposti dalle mode, non per rispondere ai bisogni reali primari, ma per bisogni indotti. Per cui gestiamo male i doni di Dio e molti rimangono privi del necessario. Noi sprechiamo cibo, acqua, energia, abbiamo armadi pieni di vestiti che indossiamo forse una o due volte all'anno. Cambiamo il telefonino non perché non funziona, ma perché altrimenti ci dicono: hai ancora il telefonino di 3 anni fa, non ti vergogni. Le mode ci impongono questi sprechi. Si utilizza solo una piccola parte di ciò che si compra, lo sappiamo bene, il resto viene scartato, perché quando andiamo al supermercato a comprare una cosa di cui abbiamo bisogno, poi le cose sono disposte in modo tale che compriamo sempre qualcosa di cui non sappiamo che cosa farne. Proviamo a entrare nella stanza di un bambino e cosa vediamo? Una quantità di giochi che lui si ritrova e che ha utilizzato forse 2 o 3 volte, poi si è stancato. Pensiamo anche a quello che troviamo nei cumuli di rifiuti che fatichiamo a smaltire, oggetti ancora funzionanti. Hanno solo un difetto, che sono fuori moda. L'Evangelista ha presentato in modo molto accurato i gesti compiuti da Gesù e li abbiamo esaminati. Lui ha elevato gli occhi al cielo, ha pronunciato la benedizione, ha spezzato il pane, lo ha donato. Ci rendiamo subito conto anche noi che sono gli stessi gesti con cui Gesù ha istituito l'Eucaristia. L'Evangelista Matteo li ha messi in risalto di proposito per richiamare i cristiani delle sue comunità, che solo se celebrano un'Eucarestia autentica loro saranno capaci di gestire i beni come vuole il Creatore e diverranno servi di coloro che sono bisognosi. Abbiamo notato che nel racconto sono scomparsi prima il deserto, poi la notte, e adesso l'Evangelista fa scomparire anche i pesci. Rimane solo il pane. Chiaramente Matteo vuole che facciamo il collegamento fra la condivisione del pane materiale con la celebrazione dell'Eucaristia. Se non condividiamo il pane materiale, se non diventiamo servi dei nostri fratelli bisognosi, le nostre celebrazioni eucaristiche sono dei riti ipocriti. Che cosa ha fatto Gesù durante l'ultima cena? A un certo punto ha preso del pane dalla tavola e ha detto ai suoi discepoli: questo sono io. Lui identifica tutta la propria vita e tutta la propria storia nell'essersi fatto pane, cioè alimento di vita di chiunque avesse bisogno di lui. E ha aggiunto: prendete e mangiate, cioè fate la scelta di prendere questo pane che indica tutta la mia storia di amore e assimilate questa storia di amore e fatela vostra. Quando ci accostiamo al banchetto eucaristico vuol dire che accogliamo la sua proposta di vita donata, vuol dire che vogliamo unire la nostra vita alla sua, come la sposa unisce la propria vita a quella dello sposo. Significa accettare il suo progetto di mondo, impegnarsi a introdurre la nuova logica, quella della condivisione, del servizio. Pensiamoci allora, quando ci accostiamo al banchetto eucaristico e prendiamo quel pane, significa che rinunciamo alla logica del mercato e accogliamo soltanto la logica dell'amore, quella che noi abbiamo visto incarnata nella vita di Gesù che si è fatto pane.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
1: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò. Resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
2: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito. Perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia.
4: Cantiamo un inno al Signore nostro Dio. Alleluia.

0: Cantiamo un inno al Signore nostro Dio. Alleluia.
1: Lodate il Signore, egli è grande. Alleluia.

0: Egli è grande. Alleluia.
1: Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: Gesù moltiplicò i pani, tutti ne mangiarono e furono saziati.
1: Rendiamo grazie al Salvatore, che è disceso dal cielo per essere il Dio con noi. Acclamiamo.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura, perché riconosciamo in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Tu, che battezzato nel Giordano, ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati, oggi e sempre, dalla grazia dello Spirito.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Mostraci la tua continua benevolenza, o Signore, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce suo pastore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: sogni si realizzano qualche volta.
1: Sempre si realizzano quando c'è tanto amore.
2: Perché tanto amore cambia la vita da così a così.
3: Sognavo per noi.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi, cari amici, parleremo di pace. La pace, diceva Giovanni Paolo II, è opera nostra. Esige però da parte nostra un'azione coraggiosa e solidale, ma la pace è insieme, prima di tutto, un dono di Dio. Bene, non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutto e di violenza, minaccia per le tue creature in cielo, in terra.

0: E come anticipato, oggi parleremo di pace. E lo faremo in compagnia di Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere il nostro ospite questa mattina, Don Norberto.
1: È un piacere.
0: Allora, con lei un tema molto delicato, un tema che interessa a tutti noi, la pace. La pace, e qui cito Giovanni Paolo II, che diceva: la pace è opera nostra, essa però esige da parte nostra un'azione coraggiosa e solidale. Ma la pace è insieme, prima di tutto, un dono di Dio ed esige la nostra preghiera, Don Norberto.
1: Per noi cristiani è certamente così. Dobbiamo ricordarci che proprio nel momento dell'incarnazione gli angeli sulla grotta di Betlemme cantavano gloria a Dio e pace in terra agli uomini amati dal Signore. È proprio forse questo il segno che ci ricorda che la pace è certamente opera nostra, è certamente qualcosa che un impegno, una responsabilità che ci viene affidata, ma è un dono che ci viene fatto, che verrà espresso pienamente sulla croce, dove l'Apostolo Paolo ci ricorda che proprio lì Dio, nel momento stesso del suo sacrificio, ha abbattuto il muro dell'inimicizia e ha costruito la possibilità della pace.
0: Don Norberto, la pace richiede uno sforzo enorme in cui ognuno, come diceva anche lei, ha la propria parte. Bisogna formare la coscienza e il senso di responsabilità. Bisogna anche essere solidali con coloro i cui diritti sono violati.
1: Sa, la pace è una di quelle parole che hanno mille significati, possono avere molte sfumature, talvolta anche diverse, se non addirittura contraddittorie. Per noi credenti, la pace, come ci insegnava San Giovanni XXIII, come ci ha ricordato San Giovanni Paolo II, la pace è qualcosa che si costruisce a partire da alcuni valori cardini, che sono certamente la giustizia, che sono certamente l'amore, che sono la libertà, la verità. Nella Pacem in Terris San Giovanni XXIII ricordava che non ci può essere pace se non c'è verità, se non c'è giustizia, se non c'è amore, se non c'è libertà. E questo è il magistero della Chiesa ed è l'impegno per ciascuno di noi. Per noi la pace non è semplicemente mancanza di conflitto o di guerre. Anche qualora, e auspichiamo che sia il prima possibile, non ci fossero più conflitti, il cristiano è comunque chiamato a costruire una pace che non è solo nostra, come ricordavamo prima, ma è la pace che ci viene da Gesù. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, che è una pace in positivo, è una pace che va verso l'amore, il bene comune, e non semplicemente il non fare.

0: La pace, diceva Giovanni Paolo II, è un cantiere aperto a tutti e non soltanto agli specialisti e ai sapienti. E la pace è una responsabilità universale, essa passa attraverso, Don Alberto, attraverso mille piccoli atti della vita quotidiana.
1: Bellissima questa immagine del cantiere, non la conoscevo, ma è davvero straordinaria. È qualcosa che non finisce mai, è un'opera continua e passa attraverso la quotidianità. Abbiamo letto il brano delle Beatitudini dove Gesù parla di beati gli operatori di pace. Dobbiamo essere artigiani di pace ed è come dire, la responsabilità di ciascuno di noi nella propria famiglia, nel proprio ambiente di lavoro, nella quotidianità dei nostri rapporti. Quante volte possiamo scegliere tra gentilezza e arroganza, tra cura e trascuratezza? Ecco, se a partire dalle piccole cose di ogni giorno ciascuno di noi facesse il suo dovere, compisse quest'opera, e noi davvero diventeremmo operatori di pace. Qualche volta è facile, qualche volta lo sappiamo, è anche difficile.
0: Ecco, quello che citavo poco fa, la pace è un cantiere, ecco, l'ho detto Giovanni Paolo II al termine della giornata mondiale di preghiera per la pace ad Assisi il 27 ottobre del 1986.
1: Evento straordinario.
0: Sì. Nel cuore dell'uomo si giocano le sorti della pace e con essa si gioca il futuro stesso del genere umano su questo nostro pianeta. Occorre pertanto, ed è anche urgente, che ciascuno si impegni a rinnovare il proprio cuore con quel cambiamento profondo e rigeneratore che la fede cristiana disegna con il termine di conversione. Don Norberto.
1: Per noi questo è elemento centrale, la pace esteriore, la pace fuori nasce da una pace del cuore, della quale tutti noi abbiamo bisogno. Anzi, io sono convinto di questa verità. I momenti di conflitto e di tensione a cui assistiamo nel mondo, nella società anche nostra, civile, anche in Italia, anche nelle nostre città, anche con i nostri ragazzi, talvolta queste tensioni nascono per una mancanza di pace del cuore, che è la prima cosa, la radice di tutto, parte da lì. Evidentemente per noi cristiani è la conversione del cuore. La pace del cuore non nasce da un ripiegamento su noi stessi, da una ricerca di benessere interiore che esclude tutto il resto e mette al centro il nostro egoismo. No, questa non è certamente la via che ci ha insegnato Gesù. La pace del cuore nasce dal fatto di riconoscere che siamo amati per primi, che Cristo ha fatto la pace per primo con noi, che Cristo ha distrutto il muro dell'inimicizia con me e mi ama così come sono, mi ama anche con le mie fragilità, con le mie debolezze. E questo diventa insegnamento, responsabilità nei confronti anche del fratello e della sorella che il Signore mi pone accanto. Oggi noi ricerchiamo un po' tutti questa pace del cuore e le vie che ci vengono un po' insegnate sono tanti. Quella che ci viene dalla fede è la più straordinaria, è la più grande, perché fa i conti con la verità di noi stessi, con l'accettazione di noi stessi, con l'amore di Dio che ci ama così personalmente, singolarmente, totalmente.

0: momento.
1: Il mondo, facendo seguito a quanto anche lei ha detto, il mondo non riesce a pacificarsi perché sono proprio le coscienze degli uomini ad essere in guerra. Allora, Don Norberto, disarmiamo menti e cuori.
2: Sì, questo credo che sia il grande lavoro da fare, anche con rimetti a noi i nostri debiti e concedici la tua pace, finché non disarmiamo il cuore nei conflitti quotidiani, nelle nostre beghe e tensioni quotidiane. La pace farà fatica a fiorire nella dimensione superiore che è quello dei popoli. Talvolta cadiamo in questa ingenuità. Affidiamo a chi tiene le chiavi del potere il compito della pace come se fosse solo un compito dei grandi. E invece il Vangelo ti dice: comincia tu, parti tu, esplora tu vie di comunione, convertiti tu per trovare strade di pace e diventare tu stesso artigiano di pace.

0: dobbiamo amare e farci amare perché tutti si possano amare scambievolmente, come ho auspicato da Gesù, perché la unica e vera pace di Gesù si sostituisca sempre più a quella fittizia del mondo, don Norberto.
1: Anzi, Gesù nel Vangelo, nel discorso della montagna, ci dice qual è la prova del 9 per poter capire se il nostro amore è veramente autentico secondo l'insegnamento di Gesù stesso, ed è l'amore ai nemici. Quando io amo per essere amato, dice Gesù, quando tu ami per averne qualche conto da parte tua, non ami completamente. L'amore vero è quello fatto di gratuità, di libertà, che arriva perfino ad amare chi non ti ama, che arriva perfino a farti porgere l'altra guancia, a escludere la categoria del nemico dalla tua vita. Gesù aveva anche dei nemici, in questi giorni evangelici ci ricordano che c'erano dei nemici di Gesù, ma lui non era nemico di nessuno, perché sapeva amare anche il fratello che pensava diversamente a lui. E questa è la sfida che ci viene posta davanti, la testimonianza che come cristiani siamo chiamati a dare al mondo.

0: Don Roberto, io la ringrazio, è sempre una gioia ascoltarla. E si ricordi sempre dei nostri anziani, dei nostri malati.
1: Sicuramente, è il mio primo pensiero quest'oggi.
0: Grazie.
1: Una promessa.

Bene, cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena domenica.

0: puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ma io vi dico che potete riascoltare tutto queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va, andate sull'icona di Radio Vaticana e ovviamente scegliete il podcast, che ovviamente è questo Hashtag Pop Theology. E io saluto chi ci accompagnerà in tutte queste puntate: padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, anche di questa esperienza che faremo insieme nel corso del mese di agosto.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Allora, oggi non possiamo non parlare, padre Antonio, della solennità del perdono di Assisi, o anche detta indulgenza della Porciuncola, che si celebra ogni anno tra il primo e il 2 agosto. Il primo lo ricordiamo perché c'è questa usanza dalle 12 del mezzogiorno del primo, da ieri, fino alle 24, la mezzanotte di questo giorno, 2 agosto. Perché è importante questa solennità, padre Antonio?
1: Perché quest'anno prima di tutto è l'ottavo centenario della morte di San Francesco e quindi assume un significato specialissimo a livello di cammino spirituale che si fa nelle comunità francescane, ma anche in tutte le parrocchie, diocesi, perché il perdono di Assisi è un discorso che riguarda un po' tutti quanti. Importante perché ci invita a metterci un po' in cammino, a riscoprire la bellezza della misericordia di Dio, sull'esempio, sulle tracce di San Francesco d'Assisi, che è stato un modello da questo punto di vista, tant'è vero, facendo accenno proprio al perdono d'Assisi, che oggi è la prima domenica di agosto, il 2 di agosto 2026, noi ci troviamo di fronte a questa bella esperienza di poter ottenere le indulgenze plenarie per noi o per i nostri cari che sono defunti, perché quando parliamo di indulgenza del perdono intendiamo il bisogno di riconciliarci con il Signore, di chiedere anche l'estensione delle pene conseguenti alle nostre debolezze, fragilità o peccati gravi che abbiamo commesso nel corso dell'intera nostra vita fino adesso che abbiamo vissuto.
0: Ecco padre Antonio, mi pare, ma correggimi se sbaglio, che questa tradizione, questa solennità del perdono di Assisi nasce da una tradizione che vuole che nel 1216 San Francesco ebbe una visione mistica di Gesù e Maria all'interno della piccola cappella della Porziuncola. Nasce tutto da lì, no? Da questa visione, padre Antonio.
1: Sì, esattamente 10 anni prima della sua morte. È un dato di fatto che non si sa il giorno esatto, Federico, in cui questa visione... Sappiamo benissimo che i santi vivono l'esperienza mistica in modo particolare, sono queste visioni speciali che il Signore concede ai santi. Francesco d'Assisi era santo in vita, lo è particolarmente adesso perché sta in cielo e ci protegge da lassù. E non si sa con esattezza i giorni in cui ebbe questa visione, la Porziuncola, questa chiesetta piccolissima che ben conosciamo perché è stata frequentata da un po' tutti quanti noi nel corso degli anni e della nostra esperienza di vita. Ebbe questa visione della Madonna e soprattutto del Signore, chiedendo a Gesù il perdono, la riconciliazione, la misericordia per coloro che andavano a visitare questa cappellina e fossero davvero pentiti dei propri peccati e iniziando un cammino nuovo. Poi chiaramente è stato rapportato al 2 di agosto perché c'è un libello del Vescovo di Assisi che riconosce che questa visione di Francesco poi è stata ulteriormente confermata dalla concessione dell'indulgenza da parte di Onorio III, che concesse questo indulto particolare dal 1226 in poi. Fino adesso è stato sempre rinnovato questo impegno del 2 agosto del perdono di Assisi, che non riguarda soltanto la Porziuncola, ma è stata estesa questa possibilità a tutte le chiese parrocchiali e anche francescane o di origine francescana, compresa la nostra qui di Itri, dove stiamo noi, che è di origine dei Cappuccini, 1574.
0: Ecco, prima di andare al senso profondo, no, di questa solennità, padre Antonio, tu l'hai accennato all'inizio, ma io te lo farei ripetere perché credo che sia importante, perché non tutti lo sanno come funziona l'indulgenza plenaria e in questo caso come si può, si diceva una volta, lucrare, come si può ottenere, no?
1: È un dono particolare, Federico, una grazia speciale che ci viene concessa appunto su concessione del Santo Padre, diceva Onorio III, che ha concesso questo indulto particolare a San Francesco, poi esteso a tutti quanti. E si passa attraverso un'esperienza di conversione, perché se non c'è la volontà di cambiare vita è inutile, ecco, fare un cammino del genere, se non c'è necessità di riscoprire la bellezza di stare in grazia di Dio. La confessione sacramentale è essenziale, che bisogna effettuare nell'arco degli 8-15 giorni prima o dopo la celebrazione. In questo caso particolare, se chi già si è confessato nei giorni precedenti, con questa finalità, mettendoci l'intenzione di ricevere il perdono di Assisi, ha fatto una cosa giusta. Lo può fare comunque nei giorni oggi domenica, oppure nei giorni successivi, fino a 8-15 giorni, normalmente sono fino a 2 settimane. Quindi la prima cosa che bisogna fare è confessarsi. Poi l'altro aspetto fondamentale ottenere l'indulgenza plenaria e la partecipazione alla messa, o al giorno stesso oppure giorni successivi, con la comunione sacramentale, l'Eucaristia, riceve l'Eucaristia, perché chiaramente comunione e confessione sono strettamente rapportate a livello anche di esperienza spirituale. Ci confessiamo per ricevere la grazia della comunione eucaristica. Poi è necessario visitare una chiesa, non è che lo possiamo fare autonomamente. In genere, quando uno si va a confessare, va sempre in un monastero, va in una parrocchia, va in una chiesa dei francescani o dei cappuccini o dei conventuali, oppure che siano delle suore anche francescane, e bisogna andare in chiesa. Alla pulsione, la possibilità di lucrare l'indulgenza riguarda tutto l'anno, non è esclusiva per il primo e due di agosto, bensì questa possibilità poi è estesa a tutte le chiese soltanto in questo giorno, il primo, che era ieri, e oggi il 2 di agosto. Quindi visita di una chiesa francescana o parrocchiale. Poi l'altra cosa importante che bisogna fare nel momento in cui noi andiamo in chiesa e magari abbiamo partecipato alla messa, non abbiamo magari avuto la possibilità di fare la Santa Comunione perché arriviamo in ritardo, oppure magari è saltata, bisogna recitare il credo oppure pregare secondo l'intenzione del Santo Padre, di Papa Leone XIV, attualmente, che tra altre cose andrà in visita a San Francesco ad Assisi il giorno 6 di agosto, se ricordo bene. Quindi un Pater, Ave e Gloria secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Ma la cosa più essenziale, e chiudo anche per presentare un po' l'indulgenza, è il distacco sincero dal peccato. Quando uno si confessa, chiaramente ha intenzione di cambiare vita, Federico, altrimenti che senso ha andarsi a confessare per avere l'estinzione di tutte le pene conseguenti ai peccati che abbiamo commesso nel corso degli anni? Bisogna cominciare una vita nuova, una vita diversa. Perciò il distacco sincero dal peccato, sia grave, quindi peccato mortale, che peccato veniale. Quindi si può ottenere questa indulgenza, come dicevo prima, per noi stessi e per i nostri cari, soprattutto per le anime sante del purgatorio, le più abbandonate, le più dimenticate. E questo lo possiamo fare essenzialmente in questa giornata, oggi, stando lontano da Assisi, ma lo possiamo fare per coloro che stanno ad Assisi. Chiaramente è molto più semplice farlo attraverso questa visita alla Porziungola ogni giorno.
0: E adesso andiamo al senso profondo, Padre Antonio, perché oggi si celebra l'infinita misericordia di Dio. Io partirei da qui, no, Padre Antonio? Un amore senza confini, potremmo dire.
1: Sì, noi partiamo, il perdono da Assisi parte dalla concezione che Dio è misericordia e perdono e amore. Dio non ci condanna, Dio ci comprende nelle nostre fragilità, però come giustamente dici, essendo pure infinito questa misericordia, non dobbiamo approfittare di questa misericordia. Il Signore ci concede ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, la sua misericordia, dobbiamo pure progredire nel cammino della nostra vita, cercando di fare del nostro meglio per eliminare tutto ciò che è un peso sulla nostra coscienza o dei peccati che comunque purtroppo rappresentano la costante della nostra vita, la ripetizione, la ripetibilità di certi comportamenti sbagliati ci devono mettere in allarme, significa che non progrediamo nella grazia di Dio. Per cui il Signore ci concede la misericordia ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, però è pur vero che abbiamo la necessità di rimetterci un po' in discussione, di riprendere un cammino di perfezione nella carità e nell'amore di Dio, cercando di migliorarci, di eliminare tutto ciò che debolezza umana, fragilità umana, come oggi si afferma normalmente, indicando nelle nostre debolezze umane tutto ciò che è peccato. Quindi tu giustamente dici è infinita la misericordia di Dio, ma bisogna pure poi cercare di fare un cammino di conversione sincera, partendo proprio da queste giornate speciali come oggi, che è il 2 agosto, il perdono di Assisi, cercando di valorizzare ciò che ha chiesto San Francesco al Signore: dice, ti chiedo di perdonare i peccati dei miei concittadini, da qui il perdono di Assisi che poi si è esteso a tutta l'umanità.
0: Ecco, questo perdono, questa solennità del perdono, ci insegna però anche noi a perdonarci l'uni gli altri, no, Padre Antonio? Perché se noi accettiamo, e lo facciamo volenterissimamente, diciamo così, usando questa parola per dire che insomma anche noi siamo contenti di accedere a questa infinita misericordia di Dio, però dobbiamo poi essere anche pronti a perdonare, cosa che non sempre funziona, no, Padre Antonio? Non abbiamo questa reciprocità, voglio dire.
1: Io penso che non a caso, vedi, nell'ottenere l'indulgenza penale c'è inserito il Padre Nostro. A volte ci riflette su queste cose. Il Padre Nostro, noi diciamo una cosa molto importante: rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Otteniamo la misericordia di Dio, il perdono di Dio, dobbiamo giustamente, come dici tu, perdonare gli altri, non avere risentimenti, cercare di azzerare tutto ciò che è stato pure qualche umiliazione, offesa che abbiamo ricevuto dagli altri. Certo, il male ricevuto non è che lo togliamo di mezzo, però conservare il risentimento, l'odio, oppure magari vendicarsi del male ricevuto, non più entra in quel cammino di riconciliazione, di questo abbraccio della misericordia di Dio che esprime il significato spirituale anche del perdono di Assisi, di ogni qualsiasi altra anche atto di pentimento o riconciliazione oppure indulgenza plenaria. Bisogna perdonarci, bisogna rimettere i debiti agli altri. Abbiamo offeso, dobbiamo chiedere scusa. Siamo stati offesi, dobbiamo perdonare, non cercando, come si dice, subendo ogni forma di vessazione, ma semplicemente facendo capire a chi ci ha umiliato, offeso, che forse ha sbagliato una cosa, sempre con quella carità, quella dolcezza, quella pazienza, quella tenerezza che rappresenta un cammino spirituale di ogni persona che veramente vuol fare un cammino verso l'eternità. In fondo, quando noi parliamo di indulgenza plenaria, indichiamo soprattutto questo bisogno, carissimo Federico, di elevarci spiritualmente nel tempo, perché siamo pellegrini, come si dice qualche anno fa, pellegrini di speranza, e come pellegrini di speranza noi aspiriamo alla meta ultima della nostra vita, che è la gloria del paradiso, la gioia eterna del cielo, in cui c'è Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità, c'è Maria, ci sono tutti i santi, i nostri protettori, tra cui anche il nostro amatissimo San Francesco, che è uno dei santi più venerati al mondo.
0: Padre Antonio, che legame c'è tra la pace e il perdono, tra il perdono e la pace, anche a livello, io direi, non solo personale, ma delle nazioni, dei governi, vista la situazione che c'è a livello mondiale? Ecco, che relazione si può instaurare?
1: È una relazione strettissima. Basta dire che San Francesco d'Assisi ha scelto come saluto per il suo ordine francescano pace e bene. Quindi possiamo dire che il perdono insieme alla pace e il bene non è altro che un cammino unitario. Non possiamo scindere le due cose. Chi cerca il perdono cerca anche la pace, cerca il bene degli altri. Chi cerca la guerra chiaramente cerca la divisione, cerca il male e non opera per il bene. C'è quindi una stretta connessione tra i due valori fondamentali, che sono valori morali, spirituali. Penso che sia fondamentale capirlo tutto questo. Chiedo il perdono al Signore, lo ottengo attraverso la riconciliazione, il sacramento e la penitenza, e poi non so in pace con chi mi sta vicino, a partire della mia famiglia, delle persone che frequento, l'ambiente religioso, la parrocchia, la congregazione religiosa, i confratelli, i sacerdoti, non sono in pace con il vescovo, con l'autorità preposta anche al servizio del bene comune, cioè non sto in pace, quindi sto in conflitto. La pace ci porta a volere bene, a fare il bene e a camminare secondo le indicazioni di Francesco d'Assisi su questi due binari che sono paralleli ma convergono verso un obiettivo unico, che è quello di incontrare Cristo nell'altro.
0: Ecco, padre Antonio, il santo di Assisi, San Francesco, invitava a deporre quelle che sono le armi dell'orgoglio e del giudizio prima di quelle materiali. Insomma, Papa Leone XIV ha parlato di pace disarmata e pace disarmante, e San Francesco diceva bisogna cercare di avere un disarmo interiore, di fare un disarmo interiore per arrivare alla pace. È un gradino importante questo, mi pare.
1: Sì, è strettamente rapportato a questo perdono di Assisi. Noi dobbiamo chiedere in questa giornata particolare a San Francesco che disarmi le anime, le persone che vogliono fare guerra, ma guerra davvero, perché nel mondo oggi ci sono tante guerre. Io penso che in questa giornata chi è affezionato a San Francesco d'Assisi a livello mondiale sente il bisogno anche di mettersi in discussione per dire cosa possiamo fare per disarmarci, non soltanto a livello interiore, perché dobbiamo abbassare l'orgoglio, la presunzione e l'arroganza, ma disarmarci anche fisicamente attraverso le forme di violenza che purtroppo produciamo nel corso degli anni. Giustamente all'inizio del suo saluto come nuovo pontefice Papa Leone XIV mi ha detto, ha parlato di pace, una pace disarmata e disarmante, cioè effettivamente che non abbia strumenti per fare il male e che disarmi il cuore dalla violenza interiore che a volte possiamo alimentare attraverso il nostro presumere di essere più forti, più potenti, più capaci degli altri. L'umiltà, Francesco d'Assisi ci ha insegnato tutto questo, carissimo Federico, a essere umili. L'umiltà ti porta alla gioia di vivere, a condividere con gli altri l'esperienza della positività e non della negatività. Non a caso la sua pace, quel disarmo interiore l'ha portato poi a incontrare i malati, i sofferenti, appunto coloro che vivevano l'esperienza della malattia, della sofferenza, gli stessi lebbrosi che ha toccato con mano. Lui non ha avuto paura di accostarsi alla sofferenza fisica, toccare la sofferenza della realtà materiale oltre che personale, per dire che quando tu fai questo cammino di conversione attraverso la riconciliazione, attraverso quell'abbassamento dell'orgoglio, incontri Cristo nel volto del sofferente, dell'umile, e cerchi la pace, la costruisci, la pace disarmando il tuo cuore e disarmando il cuore dei prepotenti di questa terra.
0: E dobbiamo dire, padre Antonio, che tutto questo si potrebbe rapportare anche alle questioni mondiali, Ucraina, possiamo dire tutta la guerra in Medio Oriente. Possiamo leggerle anche come crisi di mancanza, di perdono, di orgoglio che sale in cattedra, che vuole sempre avere la meglio, no, padre Antonio? Ecco, bisogna cominciare dai cuori, come diceva San Francesco.
1: Sì, sicuramente Papa Leone, quando sarà ad Assisi nei prossimi giorni, parlerà di questi aspetti, perché ancora oggi, tu sai benissimo, nel mondo abbiamo tanti conflitti che fanno male davvero, soprattutto ai bambini, alle persone che vogliono costruirsi un loro futuro. Fa male vedere tante stragi che ci sono nel mondo, tante realtà così drammatiche che ci interpellano a livello globale. Io penso che San Francesco d'Assisi, che è venerato in tutto il mondo, tra altre cose ha incontrato anche gli ambienti non prettamente cristiani, il suo cammino, il sultano, tutte le persone che ha incontrato nel suo itinerario anche attraverso varie nazioni, ci indica la strada della riconciliazione, della globalizzazione della pace, dico io, perché è un termine che dovremmo far passare. Globalizzare la pace significa non globalizzare la guerra, significa che noi dobbiamo tutti quanti, anche nel nostro piccolo, come cristiani, come laici, come religiosi, sacerdoti, vescovi, soprattutto come Santo Padre, portare avanti questo discorso della pace, perché abbiamo bisogno di un mondo pacificato, ma non soltanto perché non usa più le armi, pacificato come rapporti umani, rapporti economici, rapporti anche culturali, di rispetto delle varie religioni, delle varie confessioni, delle varie culture. Questa è la pace, significa non è che dobbiamo uniformare o massificare le persone o il mondo, ma dobbiamo rispettare le proprie identità e crescere insieme, perché nella diversità è possibile andare verso un unificazione, l'unità verso la convergenza, sentirci fratelli, fratelli davvero nel vero senso della parola, come diceva Papa Francesco, fratelli tutti, e dobbiamo essere fratelli tutti nel vero senso della parola.
0: Tu hai accennato a questo viaggio importante che Papa sì. Leone XIV farà ad Assisi giovedì 6 agosto per una visita pastorale che io ricordo è interamente incentrata sull'incontro con migliaia di giovani europei. La giornata è quella inserita nelle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco e, ricordo agli ascoltatori, si svolgerà interamente nella mattinata presso la zona di Santa Maria degli Angeli. Il programma è molto interessante, alle 8.30 arriva e insomma, e poi ci sarà questo grande incontro. Ecco, i giovani. Quello che è importante, Padre Antonio, è questo rapporto che Papa Leone XIV avrà con loro. Sicuramente anche lì parlerà di perdono, di pace disarmata e disarmata. Insomma, i giovani sono il futuro, ma anche il presente, no? Per poter costruire un mondo nuovo.
1: Non c'è futuro senza i giovani. Gli anziani hanno fatto la loro vita e noi facciamo parte del passato, ma viviamo e diamo un contributo di idee. Però i giovani sono il presente, come dicevi tu, il futuro. Giustamente il Santo Padre, Papa Leone, incontrando i giovani, affida a loro questo compito di portare avanti il discorso della misericordia e della pace, anche se stiamo nel cammino dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Però in realtà non è altro che un richiamare all'attenzione del mondo intero l'importanza, l'essenzialità dei giovani. E quando parliamo dei giovani parliamo dai ragazzi fino all'età adulta, che passa anche attraverso un'età elevata. Oggi i giovani, sia anche a 50 anni, se c'è necessità di esprimere con la propria vita questa gioia del cuore, questa giovinezza intima che molte volte ci portiamo e che azzeriamo, addirittura annientiamo, perché vogliamo fare i grandi, vogliamo fare, non lo so, i superbi. In realtà siamo giovani quando noi viviamo la gioia di vivere con gli altri, di condividere i progetti del futuro. E i giovani a cui si rivolgerà Papa Leone giovedì prossimo, che tra le altre cose anche il giorno della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo, e ricorderemo anche Papa Paolo VI, che in questo giorno morì parecchi anni fa, non ricordo esattamente il giorno e l'anno, sono forti richiami ad una spiritualità che ci eleva sempre di più, ad elevarci anche attraverso l'esperienza della mistica, della preghiera, della comunione fraterna insieme ai giovani, per camminare verso un mondo migliore, perché il perdono di Assisi è soprattutto esperienza di spiritualità, non è altro, sì, ma questa dimensione particolare, anche questo giorno particolarmente importante per ciascuno di noi, diventa secondario se non diamo l'impronta di una revisione della nostra vita, puntando molto su queste sentinelle del futuro, come li chiamava Papa Giovanni Paolo II, i giovani.
0: E il Papa sicuramente, poi seguiremo noi in diretta, caro Padre Antonio, questo incontro con i giovani, come dicevi tu, costruiranno questo futuro di pace, saranno chiamati a costruire questo futuro di pace, no? E il senso profondo della ricorrenza, diciamo così, che stiamo celebrando oggi, di questa solennità, è anche la dignità spirituale, che è accessibile a tutti, no, Padre Antonio? Io ricordo, non è una questione che riguarda altre persone, le persone che insomma sono, come dire, su una via di santità ormai acclamata, no? Ma io non posso fare questo passo, non posso perdonare perché insomma ha fatto troppo male. Perdonare per i santi, in realtà noi tutti dobbiamo provare a stare sulla strada del perdono, no, Padre Antonio? No?
1: San Francesco, nella visione che ho avuto, questa estasi che ho avuto, ha chiesto il perdono per tutti, non ha discriminato nessuno, ha chiesto al Signore: fammi questa grazia. Poi Papa Onorio III ha concesso questa indulgenza, non escludendo nessuno. Io penso che nel cammino della revisione della nostra vita a livello spirituale, cristiano, cattolico, di altre confessioni o di altre religioni, dobbiamo richiamare l'idea che siamo fratelli, ed essendo fratelli tutti quanti siamo in cammino verso una strada che ci conduce tutti quanti al cielo. Ci crediamo o non ci crediamo, certamente non siamo eterni su questa terra, camminiamo verso l'eternità. Avere questa consapevolezza significa, come dicevi tu, non escludere nessuno dal cammino possiamo dire simbolicamente francescano che ti porta ad Assisi, in questa chiesa molto importante, Santa Maria degli Angeli, dove il Papa incontrerà i giovani e dove Francesco ha avuto questo dono particolare. Allora si chiama Porziungola, adesso si chiama Santa Maria degli Angeli, per dire che indica anche un cammino angelico che siamo chiamati a fare tutti quanti nel corso della nostra vita, diventare un po' angeli, angeli custodi degli altri, senza escludere nessuno dai nostri orizzonti, angeli custodi soprattutto di coloro che sono nella malattia, nella sofferenza, nell'emarginazione. Noi ricordiamo sempre, con tutto il rispetto, l'attuale pontefice Papa Leone XIV, quello che ha detto Papa Francesco: nessuno deve essere scartato, eliminato. La cultura dello scarto non deve esistere nel nostro mondo, non possiamo escludere nessuno. La Chiesa è aperta a tutti, l'umanità deve essere accogliente verso tutti. E questa logica dobbiamo far capire a un mondo sempre più distratto da altre cose, escludendo, discriminando e marginando. Noi siamo dalla parte della comunione, della fraternità universale, perché San Francesco d'Assisi di questo ha parlato anche nel chiedere la misericordia e il perdono al nostro Signore Gesù Cristo in questa visione del 1216 luglio 1216.
0: Padre Antonio, abbiamo altri 4 minuti, ti lascio un pensiero finale in questa solennità da dedicare ovviamente ai nostri radioascoltatori.
1: Io sono grato al Signore perché sono cresciuto in mezzo ai francescani. Io sono originario di Airola, ad Airola ci sono i padri francescani e quindi siamo cresciuti in questa spiritualità. Poi il Signore mi ha chiamato ad essere passionista, ma ringrazio anche il Signore perché a ognuno di noi indica la strada. Volendo concludere questo cammino che abbiamo fatto insieme nella trasmissione, avendo conosciuto i francescani, la mia famiglia era molto legata ai francescani, a San Francesco, a Sant'Antonio, a San Pasquale, parlo di Airola, mia sorella addirittura, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni di morte, l'11 appunto di agosto del 2016, sono esattamente i giorni in cui Santa Chiara volò al cielo, era ministra regionale dell'Office Ordine Francescano Secolare. Per dire, io sono cresciuto nella spiritualità dei francescani e quando arrivi il primo di agosto, come ieri che è stato il primo di agosto, inizia da mezzogiorno la possibilità di ottenere indulgenze preliminari. Dentro di me scatto come sacerdote il bisogno di una riconciliazione. Anch'io già l'ho fatto, mi sono confessato al mio confratello sacerdote più anziano, perché abbiamo bisogno, Federico carissimo, di riconsiderare la nostra vita. Possiamo anche essere perfetti, magari da certi punti di vista intellettuale, culturale, comunicativo, però nessuno di noi è perfetto da non riconoscere che ci sono fragilità. Perciò è un'occasione molto bella in questo giorno, domenica 2 agosto 2026, che noi ritorniamo sui nostri passi, riconsiderando i nostri errori, chiedendo umilmente perdono al Signore delle nostre fragilità e chiedendogli anche l'estensione delle pene dei nostri peccati che abbiamo commesso, siano leggeri o gravi. Penso che molte cose di grave non le abbiamo fatte, però siamo esseri umani e come tali possiamo sbagliare e continuare a sbagliare. Da oggi in poi, cioè in questo anno speciale dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ecco, impegniamoci tutti quanti, io come passionista, ma che mi sono alimentato anche la spiritualità dei francescani, cerchiamo di improntare la nostra vita allo stile francescano della letizia, della gioia, della pace, della riconciliazione, della fraternità e del perdono. Ecco il perdono di Assisi, il perdono detto della porziungola o indulgenza della porziungola, è una piccola parte della nostra esperienza mistica che possiamo fare insieme a Francesco d'Assisi, tutti i santi e soprattutto insieme ai nostri fratelli che vogliono vivere nella pace e nella serenità a livello locale, a livello italiano, a livello mondiale.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Lungi per essere stato con noi. Padre Antonio, ci ritroveremo nella domenica prossima, in una prossima puntata.
1: Grazie a voi dell'ascolto e anche della condivisione di queste nostre idee.
0: Grazie a Padre Antonio Lungi. Vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722 e riascoltare questa trasmissione come le altre sul sito di vaticanews.va. Cliccate sul simbolo di Radio Vaticana e potete scaricare anche questa trasmissione. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

Un caro saluto da Dulcia Araujo con voi per questo abituale appuntamento della Radio Vaticana con l'Africa e la sua diaspora. E in tempo di mare partiamo dal mare in musica con la voce di Jerusa Bajos che andiamo a conoscere. Mio signore.

0: canto delle maree di Jerusa Barros, cantautrice e direttrice della scuola d'infanzia Libera Arti a Palermo per l'educazione dei piccini alla musica. Originaria di Capo Verde, Jerusa Barros vive da quando aveva 5 anni in Sicilia. L'abbiamo chiesto se queste due isole fanno nel suo animo un continente, un mondo, e che ruolo ha la musica in tutto questo.
1: Sì, io questa cosa la dico sempre perché è assolutamente vera, cioè io mi sento autentica nell'essere sia capoverdiana che siciliana. Uno, perché con la musica capoverdiana io ho mantenuto quelle che sono le mie radici, con la cultura siciliana invece ci sono cresciuta, quindi va da sé che entrambe le isole mi rappresentano. La musica è stata indispensabile in questa unione di culture, perché io ho sempre cantato, non ho iniziato con la musica capoverdiana, ma ho iniziato in Sicilia, ho iniziato con la black music, ma ho cantato tante volte in siciliano le canzoni tradizionali siciliane. A un certo punto però ho avuto l'esigenza fortissima di andare a recuperare quelle che sono le mie radici, e da lì è cominciata questa avventura musicale che mi ha portato fino a qui e mi permette di sviluppare questa tradizione capoverdiana, ma unendola un po' anche al sound mediterraneo, perché molti musicisti che suonano con me sono siciliani, di conseguenza c'è questo connubio. E la musica è molto importante nella mia vita perché mi ha accompagnato per tutta la vita, sia come cantante sia anche in un altro lavoro che mi rappresenta, che è il lavoro con i bambini, quindi faccio musica sia per grandi che per piccini, ed è, diciamo, un elemento indispensabile per me perché è riuscita in qualche modo a rappresentarmi in tante forme, anche rispetto a questa nuova forma che di una metodologia che utilizzo per i bambini, perché io dirigo una scuola a indirizzo artistico musicale che è Libere Arti insieme alla mia socia, e in questa scuola appunto in qualche modo forniamo un linguaggio che è quello dell'arte della musica ai bambini sin da piccolissimi.
0: Qual è e in che cosa consiste la metodologia che usa?
1: Fondamentalmente si parte da un pensiero gordoniano, ovvero di Edwin Gordon, pedagogista musicale e anche musicista degli anni 70, e fondamentalmente si crea un ambiente totalmente musicale, si inizia a comunicare insieme ai bambini attraverso le melodie, i ritmi, i pattern musicali, tutto utilizzando tantissimo la voce, ma avendo anche l'approccio agli strumenti, percussione, agli strumenti armonici, e quindi si avvicina questo linguaggio ai bambini in modo assolutamente naturale, come il linguaggio parlato, ecco, si immergono i bambini in questo linguaggio e nel tempo loro la fanno propria. Possono anche non diventare musicisti, attenzione, però è un linguaggio che alla fine gli appartiene. Io questa metodologia me la sono un po' fatta mia, nel senso che ci sono poi tanti pensatori, il mondo dell'infanzia è sempre in evoluzione, quindi io tendo a svilupparla e a unire anche altri pensieri, altre metodologie dentro il pensiero gordoniano, quindi utilizzo molto il corpo, generi musicali diversi da tutto il mondo, e quindi permetto ai bambini di viversi la musica a 360 gradi, e quindi insomma si crea un gioco musicale, perché è sempre attraverso il gioco che si propongono delle attività musicali ai bambini, e questo insomma diventa assolutamente poi per loro familiare e naturale. Il fatto che io sia una cantante e compositrice mi permette anche di creare canzoni nuove insieme a loro, per loro, e quindi si riescono a fare veramente tante tante cose insieme.
0: Ci può suggerire qualche canzone in questo senso da ascoltare?
1: come dicevo prima, ho scritto tante canzoni per i bambini insieme ai bambini. L'anno scorso sono stati i 400 anni della patrona di Palermo, quella che qui si chiama la Santuzza, e in onore di questo evento ho scritto una canzone in siciliano per i bambini che racconta la storia di questa santa, che è Santa Rosalia, ed è una canzone che io ho scritto e mandato anche un video, abbiamo creato un videoclip con i lavori dei bambini, si può anche ascoltare.

0: Gerusa Bajos ha cominciato dunque a cantare a Palermo nel Gospel Project, di cui fa parte ancora oggi, e poi è passata a vari altri generi: soul, jazz, tradizione di Capoverde, di Sicilia, eccetera. Qual è allora il fil rouge in tutto questo?
1: Il fil rouge penso che sia semplicemente il canto, o comunque la possibilità di potermi esprimere attraverso il canto, perché in qualche modo io sono un po' camaleontica in questa avventura musicale. Ho cominciato un po' più seriamente a cantare quando ho iniziato col Gospel Project, e dal gospel sono passata al soul, al blues, al jazz, e poi sono approdata nella tradizione, che sia quella siciliana che quella capoverdiana, che ancora porto avanti. E il fil rouge è proprio il fatto che io ho la possibilità di interpretare dei generi tanto diversi tra loro, e nello stesso tempo esserne assolutamente a mio agio, perché non so, mi piace sperimentarmi in generi molto diversi. Sono sempre mondi nuovi che si scoprono e che possibilmente si possono anche unire, tant'è che sto pensando di creare un tributo alla nostra grande Cesaria Evora, unito al tributo a Rosa Baristrelli, che è una, diciamo che è la Cesaria Evora della

0: della Sicilia. E siccome si parla di due donne, di tradizione e di storie molto importanti, molto forti, e in qualche modo mi rappresentano entrambe, Sicilia e Capoverde, no? E lo stile, diciamo, musicale è molto diverso, nel modo di cantarle, di cantare proprio, le canzoni, ma è proprio questa la sfida che mi piace affrontare. E il fatto di ritrovarmi in cose così diverse in qualche modo mi fa crescere di più, perché è come se dovessi raggiungere un gradino sempre più in alto, sempre più diverso, sempre più creativo. Mi fa conoscere meglio a mia volta, è come proprio andare alla scoperta di me stessa.
1: Tra i diversi lavori di Jerusa Barros ci sono i dischi Cabeça Negra di un solo colore, Ilhas. Ci parla ora di questi lavori.
0: Il mio percorso capoverdiano inizia proprio con la mia band, che ho chiamato Cabeza Negra, che più che una band, appunto, è stato un progetto che ha portato al mio primo EP, in cui canto canzoni scritte da me. E questo è un progetto che mi ha permesso di tornare a Capoverde dopo 20 anni che non ritornavo al mio paese, nel 2003. È stato stupendo, perché tornare a Capoverde per cantare, essendo cantante, nella manifestazione più grande, che è quella del Festival di Salle, per me, pensate bene che è stato un regalo della vita enorme. Più abbiamo fatto da gruppo a Boisè, quindi meglio di così non mi poteva andare. Poi questo progetto un po' è cambiato, perché i percorsi della vita che portano i musicisti anche a fare percorsi diversi di vita, di musica, proprio anche di cambiare città, e quindi ho dovuto anche trasformare questo progetto, che è diventato Jerusa Barros. Jerusa Barros, che poi ha fatto uscire il disco Di un solo colore. È un disco dove mi do il permesso di scrivere anche in italiano, perché tanta gente mi ha chiesto, qui in Italia, giustamente, tu canti in capoverdiano, ma noi non capiamo niente. Quindi mi sembrava anche giusto fare onore a questo paese che mi ha accolta, e quindi, insomma, dedicare questo disco all'Italia, perché e cantare anche in italiano, e quindi dentro ci sono un po' di canzoni, sia in capoverdiano che in italiano. E il progetto successivo è appunto Ilias, che rappresenta appunto Ilias, Capoverde e Sicilia. Quindi ripropongo sempre questa unione di culture che attraversa musicalmente queste isole.
1: Una delle interpretazioni molto apprezzate di Jerusa Barros è Maria nello specchio, del rinomato musicista capoverdiano Mario Lucio.
0: Per quanto riguarda Mario Lucio, io, grazie a un progetto che è Capoverde Terra d'Amore, che ha creato Alberto Zeppieri, sono presente in ben tre o addirittura quattro brani nella compilation che è uscito di Mario Lucio forse qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, dove lui ha una raccolta di tutti i suoi brani cantati anche da altri cantanti come me, per festeggiare i suoi 40 anni di carriera. Questo è un po' il legame con Mario Lucio, perché ho cantato i suoi brani tanto, tante volte. Rispetto ai musicisti, la mia famiglia è tempestata di musicisti. Io faccio parte anche della famiglia Lobo. Ildo Lobo era cugino di mia mamma. Questo sangue musicale mi viene anche dalla famiglia Spencer, come Gnela Spencer, che anche lui siamo imparentati. Per una questione di lontananza, io non ho mai collaborato direttamente con loro, ma ne ho sempre tenuto conto nell'ascolto. Quando sono tornata a Capoverde, però, ho avuto la possibilità di suonare insieme a Boisè Méndez, siamo stati il suo gruppo nel Festival di Salle, e ho condiviso il palco con tre tanti artisti come Nancy Vieira, Jennifer. Insomma, ho avuto la possibilità veramente di vivermi anche il lato artistico capoverdiani, proprio il sound capoverdiano vero. E questa cosa mi rende molto orgogliosa. e quindi insomma me la porto dentro molto stretta.
1: Ma Maria nello specchio è in italiano?
0: No, è una versione in italiano perché appunto questo progetto Capoverde Terra d'Amore, lo scopo è quello di far conoscere anche in Italia le canzoni capoverdiane, ma in una versione in italiano. La diciamo versione in italiano è opera di Alberto Zeppieri, ma lui l'ha pensata per me, e la cosa strana è che il testo di questa canzone sembra che parli di mia madre, perché si chiama Maria e ha una storia un po' particolare. Nonostante le persone che ascoltano questa canzone possono pensare a una Maria Madonna, o alla Maria Maddalena, o a una Maria, diciamo simbolicamente, che più a loro è vicina. Per quanto mi riguarda, è una canzone che mi appartiene tanto, perché appunto la sento molto vicina alla mia mamma, ed è un brano che insomma è uno dei primi, se non il primo, che ho registrato della compilation di Mario Lucio.
1: Ascoltiamo ora Maria nello specchio.
2: Maria

E con questo concludiamo l'Afrofonia di oggi, sperando di ritrovarvi di nuovo qui la settimana prossima. Buon fine settimana da Dulce Araujo alla Radio Vaticana. Questa che abbiamo appena ascoltato era un'intervista realizzata con Jerusa Barros nell'agosto del 2025. Jerusa Barros che ci accompagna ancora con la canzone Barquinho de Papel. A lei i nostri ringraziamenti e buon mese di agosto a tutti voi ascoltatori. Alla settimana prossima.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, qui siamo nuovamente alle prese con il castello interiore e soprattutto questa volta entriamo con vigore all'interno delle quarte stanze. Sembra veramente di andare un po' troppo veloci, ho questa sensazione, ma soprattutto perché dinanzi a me sfoglio le pagine, leggo e insieme a Padre Paolo prepariamo questi testi e soprattutto selezioniamo in una marea di intuizioni che Teresa scorge e redige nella sua opera, che sembra veramente un peccato dover tralasciare tante cose. Siamo obbligati ad una scelta ed è questo che vi proponiamo dunque, una selezione se volete di passaggi che però possono esservi utili innanzitutto per comprendere il modo in cui Teresa entra nella vita spirituale parlando sempre della sua in una forma chiaramente autobiografica, ma dall'altra come queste cose letteralmente passino attraverso un elemento di complicazione che è la vita personale, la vita fisica, la vita spirituale di ciascuno di noi. È per questo che Teresa ogni tanto ha bisogno di dire che balbetta certe cose e dopo aver introdotto questo con un genere letterario tipico suo nelle prime stanze e nel prologo, qui nelle quarte stanze, quando già siamo in una dimora piuttosto interna del castello, sente il bisogno di avvertire nuovamente il lettore e di dire che cercherà di raccontare qualche cosa, cercherà di dire, ma non potrà fare altro che balbettare alcune cose per le quali non le sembra di avere abbastanza scienza spirituale, oppure che sono cose dello spirito che hanno bisogno di una vera invasione dello Spirito Santo nella nostra vita, sia per poterle raccontare, come per comprenderle e soprattutto per viverle. Ed è per questo che questi primi testi delle quarte mansioni vi incontrerete, vi imbatterete sicuramente in una nuova effusione dello spirito. Un'effusione necessaria per poter raccontare ciò che le parole umane non possono delineare. Infatti, anche nelle terze stanze, Teresa aveva già detto che qui la persona, anima e corpo che entra tutta intera in questo spazio, certamente sta già vivendo un momento di grazia molto particolare. Questo momento particolare è segnato da un gusto della parola di Dio che ormai si è affacciato in un modo abbastanza prepotente e noterà qui nelle quarte mansioni che questa persona anche dovrà in qualche modo riconoscere in se stessa un certo cambiamento della vita morale. Ecco, lo dice con dei passaggi molto delicati, molto attenti, queste due cose, ma sono interessanti perché, se volete, sono due principi importantissimi di discernimento. E non vi do la citazione precisa perché quasi in transizione da un discorso all'altro Teresa lo dice spesso all'inizio, nei primi capitoli, i primi paragrafi di queste due mansioni, ma sono molto importanti. Il gusto per la parola di Dio vuol dire ascoltare, leggerla, tenere più vicino a sé, più vicini a sé le sacre scritture e avere una attenzione particolare per la parola, cosa che magari non era mai stata provata a questo livello, ma è come trovare un gusto rinnovato per l'ascolto e l'approfondimento della parola di Dio. Fare un percorso di lectio divina oppure pregare con la liturgia delle ore, la preghiera della Chiesa, iniziare a fare questo percorso da solo o in comunità o in gruppo o con un amico, un'amica o in qualsiasi luogo, in macchina, sul luogo del lavoro, in un momento di pausa. Tutto questo rappresenta questo nuovo innamoramento per la parola di Dio che inizia a parlare in un modo più profondo e della quale si intuiscono quindi i misteri forse un po' più importanti e legati alla propria vita. Sembra, no? Come tante volte ci capita di ascoltare, sembra che la parola mi stia parlando. Ecco, questo desidero intendere e credo che Teresa intenda. E la seconda cosa è un cambiamento della vita morale. non è un sentirsi più buoni, ma è come un rilevare accanto a sé e forse lasciarsi un po' diagnosticare dalle persone che ci amano e ci vogliono bene e che ci dicono: qualcosa in te è cambiato, oppure un amore maggiore per cose alle quali non abbiamo mai manifestato un particolare gusto o attenzione. Avere una pratica della carità che non passa più attraverso solo le parole, ma che coinvolge la vita fisica, le decisioni quotidiane. Ecco, questo si può intendere per una sorta di crescita della vita morale. Alcuni cambiamenti significativi che possono essere scritti nelle pagine personali del nostro diario. Ma in queste quarte mansioni, che inizieranno a obbligarci ad un certo rallentamento, quindi dedicheremo anche un'altra puntata, come anche faremo per le quinte, le seste e le settime mansioni, Teresa inizia a parlare, tra le altre cose, di una particolarità, che è la distinzione esistente tra le gioie e i diletti spirituali. Diciamo che sono variamente traducibili queste parole, ma questi due elementi, ben descritti da Teresa, infatti lascio subito a lei la parola, rappresentano una discriminante importantissima per capire dove si muove, verso dove si muove, quell'antico principio di piacere che tutti in fondo seguiamo e desideriamo e che, nascosto nel nostro cuore, prima o poi irrompe nella vita quotidiana e domanda di essere ascoltato. Per dove passa? Ora lo chiamo piacere in un senso più psicologico, se volete, ma Teresa sta parlando evidentemente di qualcosa a livello spirituale che però ha degli addentellati nella vita morale, nella vita sensibile di ogni persona. Parlando ora di ciò che ho promesso e che avrei detto qui, cioè della differenza fra le gioie che si provano nella preghiera e i diletti spirituali, teniamo a mente questa distinzione, gioie o gusti in un'altra traduzione, e dall'altra diletti spirituali o contenti. Mi sembra, scrive Teresa, che si possano chiamare gioie quelle contentezze che noi ci procuriamo con la nostra meditazione e con le preghiere rivolte al nostro Signore. Esse, le gioie, procedono dalla nostra natura, anche se c'è sempre il concorso di Dio, il che è da sottolineare in tutto quello che dirò, perché noi non possiamo nulla senza di Lui. Nascono dunque dalle stesse opere virtuose che compiamo, vedete, non solo dalla preghiera, dalle opere virtuose, e poiché ci appaiono un frutto del nostro lavoro, a ragione ci rallegriamo di esserci occupate in esse. Ma se ci riflettiamo, vedremo che ci procurano le stesse gioie molte cose terrene, come una grande fortuna che improvvisamente tocchi a qualcuno, pensate ad un'eredità, o il vedere all'improvviso una persona che amiamo molto, o l'esito felice di un affare importante, o di un'altra cosa di gran peso che ci merita l'approvazione di tutti, o il vedere ritornare vivo un marito, un fratello, un figlio che si credeva morto. Ho visto versare lacrime per una grande gioia e qualche volta è accaduto anche a me. Ebbene, credo che allo stesso modo in cui queste gioie sono naturali, lo siano quelle che ci danno le cose di Dio, solo che queste sono di più alta qualità, anche se le altre non hanno niente di cattivo. In conclusione, le gioie partono dalla nostra natura e finiscono in Dio. Questa è una mirabile sintesi di quello che Teresa descrive con gioie. Vedete come fanno parte anche del mondo naturale, e è la felicità che in tanti momenti si prova, partono dal nostro cuore, partono dalle nostre braccia, partono anche dal nostro lavoro, se volete, impegno nella preghiera, nell'opera di carità, e finiscono in Dio. Sono comunque buone perché l'esito finale è che finiscono in Dio e che sono buone in se stesse. Invece, riprende Teresa, i diletti spirituali invece cominciano da Dio e si fanno sentire nella nostra natura. Ecco qui un salto un piccolo saltino che avverrà in un modo più determinato nelle quinte stanze, ed è quello dalla fase cosiddetta ascetica, laboriosa dell'uomo, ad una fase mistica dove è Dio che fa tutto. Riprendo la lettura. I diletti spirituali invece cominciano da Dio e si fanno sentire nella nostra natura, che gode di essi quanto delle gioie di cui ho parlato e anche di più. Oh Gesù, come vorrei saper chiarire questo. Credo infatti di comprendere che c'è una grande differenza, ma non ho la capacità di riuscire a spiegarmi. Lo faccia il Signore. Ricordo, prosegue Teresa dopo questa esclamazione, ricordo in questo momento un versetto che recitiamo durante la liturgia delle ore, alla fine dell'ultimo salmo, che termina così: perché hai dilatato il mio cuore. In latino, dilatasti cor meum. Chi ha grande esperienza non ha bisogno d'altro per cogliere la differenza che passa tra le gioie e i diletti. Ma per chi non ne ha, ci vuole qualche spiegazione in più. Le gioie di cui ho parlato non dilatano il cuore, anzi, ordinariamente sembrano stringerlo un po', senza peraltro diminuire affatto la gioia di vedere che Dio ne è il movente. Allora sgorgano certe lacrime angosciose che sembrano provenire in qualche modo dalle passioni. Io so poco di queste passioni dell'anima, altrimenti forse mi spiegherei meglio, e di ciò che procede dai sensi e dalla nostra natura, perché sono molto ignorante. L'esperienza da me avuta di questo stato, cioè di questi doni e gioie nella meditazione, è che se cominciavo a piangere sulla passione non potevo più cessare fino a che non rimanevo esausta. Lo stesso se piangevo per i miei peccati. Era questa una grande grazia del Signore. Non voglio ora esaminare se siano migliori gli uni o gli altri, ma vorrei solo spiegare la differenza. Talvolta a suscitare queste lacrime e questi desideri concorre la disposizione in cui ci troviamo, ma alla fine, come ho detto, ciò malgrado vanno a terminare in Dio. E sono da stimare molto se si ha l'umiltà di capire che non per questo si è migliori. Bellissimo questo passaggio di Teresa. Ricordiamoci questo aspetto. Le gioie, nonostante la loro bontà, sono quasi un prodotto di braccia del nostro modo di vivere naturale, e questo può far parte della vita fisica ordinaria, della vita morale, fare un'opera di carità, ma anche della vita spirituale. La preghiera, cioè a forza di braccia, comprende gioie che comunque vanno a finire in Dio, ordinate al bene, ma che nascono da un lavoro personale. L'importanza di mettersi lì, pensare a Lui, pensare ai nostri peccati, pregare come una opera meritoria ma nostra, che quindi fa sudare, è faticosa, e che, scrive Teresa con estrema delicatezza, può comportare che ad essa si leghi la categoria del merito.

merito dunque un risultato di questa preghiera perché compio io l'opera, e sarebbe anche legittimo questo collegamento tra il compiere faticosamente l'opera e ottenerne una ricompensa. Ma questa tentazione è sempre legata a ciò che è opera dell'uomo, secondo la categoria del merito, mentre la grazia, il lavoro che Dio fa, il dono che Lui vuole fare, cioè non le gioie ma i diletti, sono totale opera di Dio e sono ricevuti gratuitamente dall'anima e lasciano la persona nello stato di umiltà iniziale o la portano verso l'umiltà vera. Perché? Perché non è tuo il prodotto. Ecco perché Teresa condensa in questo piccolo versetto, che non è neanche appena uno stico di un salmo, cioè una linea di uno dei salmi pregati durante la liturgia, vedete l'amore per la parola, dilatasti cor meum. Le gioie, frutto del proprio lavoro, frutto di cose naturali, sono cose che si attagliano, cioè sono letteralmente cucite sulle dimensioni originarie del cuore della persona e anzi a volte lo costringono. Perché il cuore si riconosce buono nella misura in cui è se stesso semplicemente. Non c'è alcuna dilatazione del cuore. Questi sono i gusti, ovvero le gioie. La gioia è ciò che ci procuriamo e che è sempre a misura del nostro cuore. Ma noi non sappiamo di quanta gioia abbiamo bisogno. Normalmente abbiamo bisogno di molta più gioia di quella che desideriamo, perché normalmente desideriamo cose piccole, cose limitate, secondo le proporzioni della nostra vita, della nostra storia, delle nostre conoscenze, delle gioie già provate che desideriamo replicare, e tante volte gioie anche molto legate al nostro modo superbo di essere, ai nostri egoismi. Gioie che non tengono conto della gioia altrui, gioie che sono un travaso della gioia degli altri su di noi e che lasciano dunque gli altri privi di gioia. Quanto poco conosciamo la vera gioia e quanto invece il Signore vuole farci provare qualche cosa in più, perché la sua generosità a misura del suo cuore, del suo sacratissimo cuore, esonda grandemente la nostra capacità di percepire la grandezza, la magnitudine della gioia alla quale siamo destinati. Per questo, in questo passaggio, Teresa dice: bene, state pregando bene, state camminando bene, ma sappiate che ancora non è nulla rispetto a ciò che Dio vuole darvi, perché Lui non vuole darvi secondo la misura del recipiente che già avete, il vostro cuore, ma vuole dilatare il vostro cuore. E ciò lo leggeremo balbettando anche noi, comprendendo e non comprendendo, nelle prossime puntate.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Quando Gesù venne a saperlo, partì di là in barca per appartarsi in un luogo deserto. Saputolo, le folle dalle città si misero a seguirlo a piedi, sicché quando egli giunse, trovò molta gente. Allora fu preso da compassione verso di loro e guarì i loro infermi. Fattasi sera, i discepoli si fecero avanti a dirgli: «Il luogo è deserto e l'ora è già passata, rimanda le folle affinché vadano nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù rispose: «Non è necessario che se ne vadano, date voi a loro da mangiare». Essi risposero: «Non abbiamo qui se non 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portateli qui a me». Egli ordinò alla folla di adagiarsi sull'erba, poi prese i 5 pani e i 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, recitò la preghiera di benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e questi alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Degli avanzi portarono via 12 sporte piene. Or quelli che mangiarono erano circa 5.000 uomini, senza contare donne e bambini.
1: Terminato il discorso parabolico, l'Evangelista Matteo racconta al capitolo 14 l'episodio della moltiplicazione dei pani nel deserto. È il brano di Vangelo che ci viene proposto nella 18ª domenica del tempo ordinario. Le folle hanno seguito Gesù e si trovano in una zona dove non ci sono case e possibilità di comperare cibo. E quindi Gesù coglie l'occasione per compiere un segno prodigioso. Parte da 5 pani e 2 pesci che qualcuno offre e li condivide con tutta la gente. Mostra in questo modo la sua capacità di saziare il desiderio umano, capace di dare soddisfazione all'uomo e di realizzare pienamente la vita dell'umanità. Non intende organizzare uno stato sociale che offra tutto gratis a tutti, ma vuole dare un segno della sua divinità nutriente, capace cioè di dare soddisfazione. Lo stesso tema è preparato dalla prima lettura, dal capitolo 55 del libro di Isaia, finale di quella sezione che i moderni chiamano secondo Isaia. È un invito sapienziale con cui il Signore si rivolge all'umanità perché attinga la sapienza offerta da Dio, cioè la sua parola. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Non si parla di acqua fisica, non ci si rivolge a persone che hanno davvero sete semplicemente di acqua, ma è una immagine che comprendiamo bene. L'uomo ha sete di verità, sete di vita, di soddisfazione, di realizzazione. Siete assetati? Venite. Voi che non avete denaro, venite, perché questo che io vi propongo non si compra. Comprate e mangiate, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Il Signore offre da mangiare senza pagare. Quello che viene dato non è comperato, non è una conquista, un possesso, un guadagno meritato, ma è l'accoglienza di un dono. Avete sete? Avete fame? Venite. Con me avete la possibilità di togliervi questa sete, di colmare questa fame. Il profeta fa una domanda provocatoria. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Perché spendete i vostri guadagni per ciò che non sazia? Come dire, il cibo che acquistate non vi toglie veramente la fame. Voi lavorate, faticate, guadagnate, spendete per avere cose che vi diano soddisfazione. Vi rendete conto che invece il possesso delle cose non vi soddisfa? E allora, quale alternativa propone? Ascoltatemi e mangerete cose buone. Gusterete cibi succulenti. L'idea di fondo è che da mangiare è la parola di Dio. Ascoltatemi e mangerete. E mangerete per togliervi la fame, e mangerete cose buone. Porgete l'orecchio e venite a me. Mangiare con la bocca, ascoltare con le orecchie. Ascoltatemi e vivrete. Ascoltatemi e mangerete ciò che vi fa veramente vivere. E io manterrò per voi la promessa assicurata a Davide, un'alleanza eterna. Quando Gesù dà da mangiare alla gente nel deserto, si mostra come la parola di Dio offerta all'umanità assetata come ciò che veramente soddisfa. Ascoltare Gesù fa vivere, mangiare la sua persona e la sua parola permette di ottenere quell'alleanza eterna assicurata a Davide. Al Salmo chiediamo al Signore che apra la mano e che sazi ogni vivente. Il Salmo 144 è una lode al Signore per la sua opera misericordiosa. Il versetto che si adatta al tema di questa liturgia dice che gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. La fame è il desiderio. Si passa da una lettura normale, letterale, del dar da mangiare a uno che ha fame, alla figura della fame, come il desiderio di vita. Il Signore sazia il desiderio di ogni vivente, aprendo la sua mano, cioè concedendo generosamente la sua parola, la sua grazia, che davvero soddisfa. Il lungo capitolo 8 della lettera ai Romani si conclude con il brano che ascoltiamo in questa domenica, dopo aver ascoltato per diverse altre domeniche i brani precedenti. Paolo termina con una specie di inno all'amore di Dio, un grido di entusiasmo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Celebra la potenza di Dio che nello Spirito libera l'umanità e, riconoscendo il dono di grazia che gli è stato fatto, riconosce che niente, mai, nessuno potrà separarlo dall'amore di Cristo. Prima elenca 7 realtà della nostra esperienza che possono essere di ostacolo: la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Tutte queste realtà negative non ci separano dall'amore di Cristo. L'ultima è la spada. In genere le raffigurazioni di San Paolo lo mostrano con una spada in mano. Può rappresentare la parola di Dio, ma probabilmente indica invece lo strumento con cui gli hanno tagliato la testa, lo strumento della sua morte. Quella spada che gli taglierà la testa lo separa forse dall'amore di Cristo? No. Siamo più che vincitore grazie a colui che ci ha amati. Inventa un verbo nuovo. Nella lingua greca non era utilizzato il verbo ipernikao, supervincere. Grazie a colui che ci ha amati, noi in tutte le difficoltà che possiamo trovare supervinciamo. Io sono persuaso che, ed elenca questa volta 10 elementi, forze cosmiche o sovrumane, tutte le potenze che potete immaginare, non ci possono separare dall'amore di Dio. Né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. A contatto sulle dita di due mani, tutto quello che può essere di ostacolo, niente ci ostacola. L'amore di Cristo è più forte di tutto. Quello nutre, è l'amore di Cristo che disseta, soddisfa, realizza la vita. È quello che il Signore ha voluto significare quel giorno nel deserto, quando ha dato da mangiare alla folla affamata. È quello che continua a fare con noi, assetati di giustizia, di verità, di vita.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: buongiorno e una buona domenica da Gianmarco Murroni. Domenica 2 agosto, 18ª domenica del tempo ordinario. Un saluto dall'altra parte del vetro a Bruno Orti, un saluto e un ringraziamento a voi che ci state seguendo. Tra poco ci collegheremo con la cattedrale di Bari per la Santa Messa. Il Vangelo di oggi, secondo l'evangelista Matteo, che racconta l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il passo invita a non fermarsi davanti alla scarsità di risorse. Gesù mostra che con la fiducia, la generosità, la collaborazione, anche ciò che appare poco può diventare sufficiente per molti. E per la tradizione cristiana questo racconto è anche un segno della cura di Dio per l'umanità, dell'abbondanza dei suoi doni. Tanti i significati di questo episodio: la compassione, la fiducia, la condivisione. È un'anticipazione dell'Eucaristia, ecco, il gesto di prendere il pane, benedirlo, spezzarlo, richiamano, insomma, sono gesti che richiamano poi a quelli dell'ultima cena. Dopo la Santa Messa, intorno alle 12, l'angelo da Piazza San Pietro. Dopo il periodo trascorso a Castel Gandolfo, Papa Leone torna all'interno delle mura vaticane, quindi quest'oggi l'Angelus da Piazza San Pietro dalle 12, per cui torneremo qui in diretta per ascoltare le parole di Papa Leone XIV. Andiamo a leggere anche un po' di agenzie, andiamo a vedere cosa sta accadendo nel mondo in queste ore, partendo da una notizia di cronaca che riguarda il Perù, perché un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti. Subito dopo lo schianto sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le fiamme hanno rapidamente avvolto il piccolo aereo turistico da rendere impossibile ogni tentativo di soccorso. Leggiamo un agi. L'incidente è avvenuto mentre il velivolo si preparava a rientrare dopo aver sorvolato la celebre attrazione peruviana. Nessuno è sopravvissuto tra le 13 persone a bordo: 7 cittadini italiani, 2 tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. L'aereo era partito da Pisco, ha perso quota all'improvviso per cause ancora da determinare e si è abbattuto in un terreno agricolo nei pressi dell'aeroporto Maria Reich, dove si stava per l'appunto dirigendo. Attenzione anche sempre a ciò che accade in Medio Oriente. Sono 8 i morti per gli attacchi notturni israeliani su Gaza, colpiti diversi edifici residenziali. Hamas ha dichiarato venerdì di aver accettato un piano sostenuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che include disposizioni per la consegna delle armi, il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Israele non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accordo, ma una fonte politica, leggiamo anche in questo caso un'agenzia AGI, una fonte politica ha dichiarato alla AFP che non ci sarà alcun ritiro senza l'effettivo disarmo di Hamas. Sempre in Medio Oriente è la situazione in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver annullato un potenziale attacco contro l'Iran perché ci sarebbero stati progressi nei negoziati tra i due paesi. La scorsa notte, in un messaggio sui social, il capo della Casa Bianca ha scritto che gli Stati Uniti sono pronti, carichi in assetto di guerra contro l'Iran con livelli di forza, potenza mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale, ha detto Trump. Nonostante ciò, ha proseguito il presidente degli Stati Uniti, appena stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco. E dunque queste sono le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Notizie che arrivano anche dall'Ucraina: 2 persone sono state uccise in un attacco ucraino nella regione di Saratov, nella Russia sud-occidentale. Mentre nella notte, ha reso noto il Ministero della difesa russo, la contraerea di Mosca ha intercettato 635 droni ucraini. 2 agosto in Italia si ricorda la strage di Bologna, il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Queste sono le parole del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella proprio nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna. 335-1243-722 il numero di telefono solito a cui scriverci per mandare i vostri messaggi. Noi ci fermiamo qui, diamo la linea alla cattedrale di Bari per ascoltare la Santa Messa di oggi.
1: Affascinante, dove il sole e l'azzurro del cielo si fondono con i colori del mare. Bari è una città di mare e sul mare, dove lo spettacolo delle acque cristalline dell'Adriatico suscita una profonda emozione e rende il capoluogo della Puglia un angolo particolarmente suggestivo, un lembo di terra ricco di tradizioni, arte e fede. Passeggiando sul lungomare Nazario Sauro, uno dei più affascinanti d'Italia, si rimane incantati dall'eleganza dei suoi lampioni e dalle panchine rivolte verso l'orizzonte. Uno scenario di straordinaria bellezza, soprattutto al mattino, quando la luce accarezza le acque e il tempo sembra fermarsi. Bari è crocevia di storie e di civiltà. Nel cuore della parte vecchia, il castello normanno svevo domina il paesaggio urbano, quasi come un antico custode posto a difesa della città. Edificato dai normanni, distrutto e poi ricostruito per volontà di Federico II nel XVI secolo, fu rafforzato con una possente cinta bastionata, diventando simbolo della forza della città. Bari è cultura e arte, come testimonia il Petruzzelli, il quarto teatro più grande d'Italia. Autentico gioiello architettonico e prestigioso tempio dello spettacolo, è il luogo dove le note prendono vita e le emozioni del palcoscenico continuano a parlare al presente. Bari è anche il luogo dove Oriente e Occidente si incontrano, come narra la Basilica di San Nicola, dedicata al santo patrono della città. Edificata nel 1089 per custodire le reliquie del santo giunte dall'Asia Minore, è uno dei capolavori del romanico pugliese. La sua severa facciata in pietra chiara, scandita da due possenti torri, annuncia la grandezza del tempio. Oltre il portale finemente scolpito, la luce delle navate e l'armonia degli spazi accompagnano il pellegrino lì dove la fede ha saputo unire popoli, culture e tradizioni. Il racconto di Bari prosegue nel cuore della città antica. Tra i suoi vicoli, la suggestiva piazza mercantile, da sempre fulcro della vita commerciale e civile, e la suntuosità dei suoi palazzi storici, che ne conservano il fascino e la memoria. Ed è proprio nel cuore della Bari antica che si svela il volto più spirituale della città, la cattedrale, che oggi ospita la celebrazione della Santa Messa. Edificata nell'XI secolo, rappresenta uno dei massimi capolavori dell'architettura romanica dell'Italia meridionale. Impreziosita da raffinati portali in pietra e dal grande rosone, custodisce secoli di fede, di storia e di arte. La liturgia di questa domenica ci presenta il brano evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Di fronte alla folla accorsa per sentire Gesù, gli apostoli si accorgono di avere soltanto 5 pani e 2 pesci e non sanno cosa fare. Ma il Signore, dopo aver fatto sedere la moltitudine di gente che lo seguiva, fa condividere quel poco pane che passando di mano in mano diventa sufficiente. Tutti mangiarono a sazietà, nessuno escluso, pura grazia, miracolo della grandezza della condivisione. Celebrare l'Eucaristia per un cristiano vuol dire proprio questo: dare, saziare, insegnare, guarire, accogliere, accettare di mettere in comune quello che si ha. Non è credibile se rimane un rito, il ricordo di un fatto successo 2000 anni fa. Come è scritto sulla porta di una chiesetta di montagna. Qui si entra per amare Dio e di qui si esce per amare il prossimo.

presiede l'Eucaristia Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente generale dell'Azione Cattolica. Celebrano con lui Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Gergi Meta, vescovo di Rechen, Albania, e altri sacerdoti. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Michele Martinelli. I canti sono eseguiti dai cori Michael e Pace, diretti dal maestro Francesca Caputi. All'organo il maestro Marco Montalvo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo questa Eucaristia qui a Bari con la presenza dell'Azione Cattolica riunita con le presidenze diocesane, le delegazioni regionali. Siamo grati all'Arcivescovo di Bari, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Satriano, che ci accoglie e ci ospita in questa bellissima cattedrale. C'è con noi anche Sua Eccellenza Monsignor Gergi Meta, che è il presidente della Conferenza Episcopale d'Albania, che ha condiviso l'esperienza di queste 4 giornate di intenso lavoro e di riflessione sugli orizzonti mediterranei, la cultura dell'incontro e della fraternità. Per essere degni di celebrare questa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati, invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là, su una barca, e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto e ormai è tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.

testi che abbiamo ascoltato nella liturgia della parola ci offrono uno straordinario inno alla gratuità e al dono. Quali espressioni peculiari dell'amore di Dio. Pensando alle logiche che regolano le nostre realtà umane, verrebbe da dire che tra l'economia di Dio e quella degli uomini non esiste alcun nesso. Ma sappiamo che non è così. Papa Leone XIV, nella recente enciclica sulla dottrina sociale della Chiesa Magnifica Humanitas, ha ricordato invece quanto sia necessario cercare e vivere il legame tra la logica del dono gratuito, ossia la carità, e le scelte concrete nella vita di ogni persona, delle comunità e dei popoli. Ci ricorda, e cito, che occorre giudicare ogni modello di sviluppo sulla sua capacità di essere inclusivo e sostenibile, di ricomporre il rapporto tra economia e politica attorno al bene comune e di riconoscere alla carità un ruolo critico e generativo nella vita pubblica. Un simile scenario ci suggerisce due atteggiamenti. Da una parte sentiamo di dover esprimere un'immensa gratitudine per tutto quello che ogni giorno riceviamo dalle mani di Dio, che continua a dirci: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Nonostante i drammi che anche oggi affliggono l'umanità, il Signore non manca di farci avere ogni giorno i segni della sua bontà, attraverso i doni della creazione e l'impegno generoso di tante persone e istituzioni. Dall'altra, sentiamo tutta la responsabilità di fronte alle parole che Gesù rivolge agli apostoli: voi stessi date loro da mangiare. In risposta alla constatazione che non c'era cibo sufficiente per sfamare tutta la gente venuta ad ascoltarlo. Il gesto miracoloso compiuto da Gesù impegna tutti i cristiani ad essere testimoni della forza e della bellezza che deriva dalla logica della condivisione. Siamo in terra di Puglia. Non possiamo non ricordare quello che amava dire Don Tonino Bello, e cito: quella fu una divisione, non fu una moltiplicazione. Prese 5 pani e li divise. Significa che il pane va diviso, non moltiplicato. Il problema grosso oggi dell'umanità è la divisione, non la moltiplicazione. Dividere le ricchezze in modo che ci siano per tutti i coperti sulla tavola. Senza questo dinamismo della condivisione solidale, la vita umana si appiattirebbe, sarebbe risucchiata in un'arida esistenza regolata solo da calcoli e interessi che riducono tutte le cose a puro valore economico e modello che purtroppo sembra prevalere anche ai nostri giorni. Ma come non vedere che gli aspetti più belli della vita, quelli che danno senso e rivelano verità e dignità dell'esperienza umana, sono tutti sotto il segno della gratuità? Promettersi amore per tutta la vita, generare ed educare una nuova creatura, prendersi cura delle persone care e dei più fragili, sono le esperienze fondamentali che rivelano la bellezza dell'esistenza umana. Gesù riassume tutto questo in una frase emblema del mandato missionario: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È questo il sentire profondo che guida e anima anche l'esperienza di questi giorni vissuta dall'Azione Cattolica Italiana, che si è riunita a Bari con le presidenze diocesane e le delegazioni regionali. 4 giorni di convegno sul tema Orizzonti Mediterranei, abitare la fraternità per una cultura del dialogo,
oltre 700 responsabili, si sono ritrovati per confrontarsi sulle sfide del nostro tempo. Abbiamo ripensato le migrazioni come risorse e opportunità, non come problema e pericolo. Abbiamo ridisegnato percorsi di pace a partire dalla cultura della fraternità per contrastare le spinte al conflitto e al riarmo determinate dalla dilagante cultura della potenza denunciata da Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Abbiamo rilanciato la convivialità delle differenze come strada maestra per superare pregiudizi e divisioni. Portiamo una grande gioia nel cuore e sentiamo particolarmente vere le parole rivolte all'Azione Cattolica dall'indimenticabile assistente generale Monsignor Mansueto Bianchi, pronunciate pochi giorni prima di morire 10 anni fa. Diceva: siete una chiesa bellissima. E ricordiamo con gratitudine, affidandolo all'abbraccio del Padre Celeste, anche l'assistente generale Monsignor Agostino Superbo, che questa notte ha terminato la sua vita terrena. Nei lavori di questi giorni è stato davvero grande il nutrimento ricevuto e possiamo dire che tutti hanno mangiato a sazietà il pane della fraternità e gustato la bellezza dell'amore gratuito. Così come sentiamo di poter portare via con noi, con grande e sincero spirito sinodale, ceste piene di rinnovato impegno a servizio di tutti, dell'Azione Cattolica, della Chiesa e della società. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo, il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Dio è Padre provvidente. Nel suo amore ascolta il grido dell'umanità ferita e accompagna e sostiene sempre i suoi figli. Preghiamo, animati da questa fiducia, e diciamo:
1: ascolta il tuo popolo, Signore.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Benedici Papa Leone e tutta la tua Chiesa. Concedi loro la grazia di essere per ogni uomo segno luminoso dei beni eterni da te promessi. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i popoli del Mediterraneo, perché le differenti culture, storie e tradizioni siano occasione di reciproca conoscenza e arricchimento. Le ferite causate dalle guerre possano lasciare spazio alla riconciliazione e alla convivenza pacifica. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per l'azione cattolica, perché fedele al Vangelo dell'accoglienza e della fraternità, sappia essere presenza viva nella società, promuovendo il dialogo, sostenendo i più fragili e annunciando la pace, dono di Dio e responsabilità per i popoli. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i vescovi Agostino Superbo e Mansueto Bianchi, che hanno camminato con l'azione cattolica nella luce della fede, e per tutti gli assistenti e associati che sono entrati nel giorno del riposo, possano contemplare con gioia le meraviglie operate nella vita, mentre attendono con Cristo l'alba radiosa della resurrezione. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i malati, gli anziani e le persone sole, il Signore sostenga quanti soffrono nel corpo e nello spirito. Doni conforto e speranza a chi è nella prova. Faccia sentire la sua presenza a quanti sperimentano la solitudine. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore. O Padre, tu vuoi che ci amiamo come tu ci ami. Purifica il nostro cuore dall'egoismo e dalle tenebre del male, perché possiamo vivere nella comunione e nell'amore. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati. Risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del regno dei cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. E qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il mio fratello Vescovo Claudio, che presiede questa Eucaristia, me indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche di nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetti alla luce del tuo volto di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Pier Giorgio Frassati e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono per me, e in Gesù Cristo tuo Figlio, cantando.

0: Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria da sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace sia con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
1: Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. È con questa consapevolezza che i discepoli cercano di congedare la folla affamata, assetata, stanca, che correva dal Maestro oltre i confini delle proprie realtà. Ma Gesù risponde: voi stessi date loro da mangiare. E qui la differenza tra l'uomo e Dio. Noi cerchiamo subito di lavarci le mani. Dio ci invita invece alla condivisione. C'è un proverbio che dice: se ciascuno aiutasse gli altri, ognuno sarebbe aiutato. Anche noi dunque possiamo e dobbiamo contribuire con il nostro poco a saziare la grande fame che vediamo intorno a noi. Fame di pane, di dignità, di amore, di accoglienza, di ascolto. Scrive lo scrittore Jorge Luis Borges: non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposte per tutti i tuoi dubbi o timori. Posso però ascoltarti e condividerli con te. Non posso cambiare né il tuo presente né il tuo futuro. Però quando serve, sarò vicino a te. Non posso cancellare la tua sofferenza. Posso però piangere con te. Non sono gran cosa, però sono tutto quello che posso essere. Anche noi siamo poca cosa, abbiamo poco e possiamo dare poco, ma dall'Eucaristia che celebriamo possiamo imparare a condividere quello che siamo e abbiamo per moltiplicare amore e gioia intorno a noi.

Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
3: Vedendo la folla che segue Gesù, gli apostoli si domandano: dove troveremo tutto il pane? La risposta l'abbiamo nel Salmo 144. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. La salvezza è un dono, viene da Dio e non dall'uomo. Ma Dio vuole che noi condividiamo con gli altri quello che abbiamo. In un tempo dominato dall'egoismo, dal possesso sfacciato e ostentato, riscopriamo la gioia del dare, la libertà del gratuito, la generosità dell'amore. Diceva Lattanzio, uno scrittore cristiano dei primi secoli, Dio ci diede la terra in comunione perché gli uomini vivessero in comunità. E Sant'Ambrogio ricordava, la terra è di tutti, non solo dei ricchi. Quando tu dai al povero, gli restituisci il suo. L'Eucaristia che abbiamo celebrato ci insegni la condivisione generosa e l'amore gratuito.

qui il nostro collegamento da Bari. Vi salutano Orazio Coclite che vi ha parlato, il regista e responsabile del programma Gianni Epifani, l'aiuto regia Simone Chiappetta.

0: Torniamo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana. Abbiamo appena ascoltato, è appena terminata la Santa Messa quest'oggi.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
0: Tra poco dunque all'appuntamento con la preghiera dell'Angelus, tra 10 minuti circa alle ore 12 ci collegheremo con Piazza San Pietro per ascoltare le parole di Papa Leone XIV. Ci ha raggiunto in studio Don Michele Gianola, buongiorno, buona domenica Don Michele.
2: Buona domenica a tutti.
0: Direttore dell'ufficio vocazioni CEI, consultore del Dicastero per il Clero. Quest'oggi, lo dicevamo anche in apertura Don Michele, un passo del Vangelo che ha raccontato l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ascolteremo anche la catechesi di Papa Leone, insomma, su questo passo. Però ecco, uno dei passi più celebri, se insomma possiamo definirlo così, del Vangelo.
2: Sì, uno dei passi più celebri del Vangelo, tra quelli più conosciuti, più noti, forse quello che dimentichiamo raccontandolo spesse volte, è il momento in cui Gesù si trova. È appena stato ucciso malamente Giovanni il Battista, no? Con quel racconto assai drammatico, l'amico, il precursore di Gesù. Così Gesù appunto si ritira in questo luogo in disparte con questo dolore nel cuore, e credo che la moltiplicazione del pane vada un po' in questa direzione. Quando scende dalla barca, no? Con questo vissuto, Gesù sente compassione della folla e lascia da parte tutto, sembra lasciare da parte insomma, tutto questo, questa storia, no? Per raccogliere quello che di bene c'è. Io credo che questo abbia molto a che fare anche con un insegnamento molto grande per la nostra vita, no? Partire da quello che c'è per lottare anche contro il male che incontriamo nella vita, senza rimanerci sopra, ma combattendolo con il bene possibile, vorrei dire.
0: La compassione di Gesù, Don Michele, ecco, in questo caso Gesù che non si prende cura soltanto della vita, ecco, spirituale delle persone, ma anche dei loro bisogni concreti.
2: Sì, la vita spirituale, la vita di Gesù, i gesti che fa tengono insieme tutto l'umano, no? Questo credo che sia molto sempre bello da considerare. La vita spirituale è all'interno della vita, della realtà concreta. Il bisogno di cibo in questo caso è un bisogno, diciamo, appunto del corpo, ma diventa occasione, no, per rimandare poi a quell'altro cibo che è la parola, no? E c'è sempre questa, direi, con doppia dinamica o complessità che fa parte dell'annuncio della fede. Non è soltanto, diciamo, una filantropia, potremmo dire, ma l'annuncio che colui che sazia è il pane vivo disceso dal cielo, che è Gesù.
0: E poi i gesti che vengono descritti, insomma, il prendere il pane, benedirlo, spezzarlo, ecco, dei gesti che richiamano poi quelli dell'ultima cena, quelli dell'Eucaristia, insomma.
2: Eh sì, oggi è domenica e noi celebriamo l'Eucaristia. Ci sentiamo convocati ogni domenica, senza giorno senza il quale, no? Non possiamo vivere, insomma. È il momento in cui la comunità si ritrova, spezza il pane, ascolta la parola, tesse legami, riscopre il battesimo, chiede perdono, no? Ed è spinta appunto al termine dell'Eucaristia verso la missione, no? Questo è l'invito, che quello che celebriamo attorno all'altare, la chiesa che costruiamo, sia spinta ad andare ad annunciare il Vangelo con le parole, le opere, no? Insomma, a vivere quello che abbiamo sperimentato.
0: Lo dicevi prima, Don Michele, un episodio che arriva subito dopo la morte di Giovanni Battista, ma c'è un legame, ecco, tra questi due eventi?
2: Penso questo, pensavo proprio questo, che cosa potesse abitare il cuore di Gesù, no? questo testo di Giovanni del martirio di Giovanni il Battista, che è veramente, direi, un condensato del peggiore nefandezze del cuore dell'uomo, l'annuncio che viene portato a Gesù, no, della morte, del martirio di Giovanni il Battista, e Gesù che si ritira a pregare. Credo, è chiaro che il testo non lo dice, però nella sua relazione con il Padre sicuramente questo dolore c'è stato, no? Anche il pensiero, immagino, no? Di così, forse anche di rabbia, io mi immagino, voglio dire, patita, no? questa notizia da parte di Gesù. Eppure nel suo cuore, quando vede la folla, no? Si sente la compassione, sente compassione, no? Si sente spinto fuori anche dal suo dolore, io vorrei quasi dire, per prendersi cura. Questo mi sembra assai forte come annuncio anche per noi.
0: Tra pochi minuti la preghiera dell'Angelus da Piazza San Pietro, ma intanto continuano anche ad arrivare i vostri messaggi al 335 12 437 22. Ne leggo uno in particolare in questo momento, che ci ricorda la perdonanza di San Francesco, la solennità del perdono di Assisi. Ricordiamo, dal 29 luglio al 3 agosto si celebra nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la solennità del perdono di Assisi, un evento che si configura come il cuore dell'anno giubilare francescano voluto da Papa Leone XIV e apertosi lo scorso 10 gennaio in occasione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco. Un'ascoltatrice fa riferimento proprio a questo: nel giorno della perdonanza di San Francesco vorrei che il mondo perdonasse se stesso per le guerre, gli inquinamenti e il suo modo di vivere senza rispetto. San Francesco rappresenta un'icona di pace, umiltà, amore per tutte le creature, amore per l'uomo nella sua interezza. E non per ultimo impariamo anche a perdonare noi stessi quando la vita ci percuote. Ecco, questo è un messaggio di una nostra ascoltatrice, che fa leva proprio sul concetto del perdono. Il mondo dovrebbe imparare a perdonare, insomma, se stesso.
2: Eh sì, sai che il perdono viene dal fatto di riconoscere il male compiuto, no? Chiedere perdono significa avere consapevolezza, no? Di aver commesso un peccato, diciamo, aver compiuto del male. Questa presa di consapevolezza è quella che ci spinge, no? A riconoscere che la via da percorrere è forse un'altra, insomma. E penso che, così, pensando appunto anche questo giorno del perdono d'Assisi, lo sguardo per intuire qual è il senso, qual è la direzione, è sempre quello rivolto verso l'alto, no? Cioè il desiderio che tutti gli uomini, tutta la storia giunga al suo compimento nel paradiso, no? Nella Gerusalemme celeste. Non è soltanto un desiderio, ma è un orizzonte, un senso, appunto, una direzione. Da che parte vogliamo camminare?
0: Ci arrivano le immagini del Palazzo Apostolico da Piazza San Pietro. Entriamo anche un po' in piazza, ascoltiamo un po' le sensazioni che arrivano dalla piazza. Laudetur Jesus Christus, di nuovo un saluto da Gianmarco Murroni, un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana, da questo momento anche alle emittenti collegate: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Un saluto anche a chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook, sul canale YouTube di Vatican News, nonché sul portale di Vatican News. Tra pochi minuti ascolteremo le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di quest'oggi, domenica 2 agosto. Insieme a me in studio Don Michele Gianola. Di nuovo un buongiorno, una buona domenica, Don Michele.
2: Buongiorno e buona domenica a tutti.
0: Commentavamo proprio questa giornata, questa domenica, la 18ª domenica del tempo ordinario, il cui Vangelo quest'oggi è dedicato all'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Tra poco ascolteremo proprio le parole, la catechesi di Papa Leone. Vediamo anche le immagini che ci arrivano proprio dalla piazza, di nuovo gremita, il primo Angelus dopo il periodo, ecco, trascorso nel mese di luglio a Castel Gandolfo, trascorso da Papa Leone a Castel Gandolfo, oggi si ritorna nelle mura vaticane, quindi una piazza San Pietro che di nuovo si ripopola in questa domenica, in questo orario alle 12, in attesa proprio di ascoltare Papa Leone XIV. Un messaggio, quello del Vangelo di oggi, lo dicevamo, Don Michele, che ha tanti significati, dalla compassione di Gesù, ma anche la fiducia, ecco, fiducia in Dio, la condivisione dei beni.
2: Sì, intercetta quel desiderio di sazietà, no? Che parte dal corpo, diciamo, che però è più profondo, no? È il desiderio della sazietà del cuore, che cosa sazia realmente la vita. Anche la prima lettura di questa domenica ci ha richiamato quel profeta, no? Perché spendete denaro per quello che non sazia, no? E per che cosa appunto spendiamo le nostre energie, no? Che cosa realmente vale la pena, insomma, che cosa c'è di buono, di fecondo da costruire, che cosa appunto risponde ai desideri più profondi, no? Quelli più veri del cuore dell'uomo.
0: Una domenica soleggiata, d'altronde ne stiamo vivendo tante questo periodo, quest'estate, però lo diciamo spesso quando ci sono momenti, ecco, del genere, soprattutto dalla piazza, i fedeli, i pellegrini, le tante persone non si fanno scoraggiare, ecco, da questo, nei mesi estivi, per quanto riguarda magari il caldo, nei mesi invernali, a volte magari giornate un po' uggiose, però ecco, c'è tanta attesa proprio per ascoltare le parole di Papa Leone, che tra poco si affaccerà proprio dalla finestra del Palazzo Apostolico. Le immagini, ecco, sono lì, sono su quella finestra. Ed ecco, sentiamo proprio i fedeli che lo accolgono. Allora, linea alla piazza.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca.
1: Radio Caris in Blu è collegata con Radio Vaticana.
3: Mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù, che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. In compagnia di Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. Chiediamo dunque alla Vergine Maria, Madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano. Angelus Domini, nunziavit Mariae,
4: et concepit Spiritus Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini,
4: fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est,
4: et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, piena di grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
4: et lux perpetua luceat eis,
3: requiescant in pace.
4: Amen. Amen.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum,
4: ex nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato, mentre era in preghiera alla Porziuncola, da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli. Ringraziamo il Signore per

Clienti da vari paesi. In particolare i giovanissimi delle parrocchie di Sacolongo e Creola, Padova. I giovani della parrocchia di San Giovanni Bosco in Altamura. E i ragazzi della collaborazione pastorale di Castelfranco Veneto, accompagnati dai loro sacerdoti e animatori. A tutti auguro una buona domenica.

E dunque queste le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di quest'oggi. Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, ha detto il Papa, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto invece sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. E poi l'invito anche in questo mese, in questi mesi estivi di vacanza. Il Papa ha detto che anche in compagnia di Gesù le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. E poi il pensiero rivolto a ciò che sta accadendo nel mondo, in spagnolo, la preoccupazione espressa da Papa Leone per l'allarmante situazione a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, la vicenda che ha riguardato migliaia, decine di migliaia di migranti, tanti hanno perso la vita proprio in mare verso Ceuta. Ecco la preghiera del Papa, l'appello del Papa affinché si trovino, ecco, delle soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. E poi la preghiera, sempre l'appello per la pace, affinché nel mondo cessino le guerre, si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Il ricordo, soprattutto anche qui, ha sottolineato come le vittime delle ostilità siano soprattutto i più deboli, gli indifesi, i bambini, gli anziani, i malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. Queste le parole di Papa Leone, che ha ricordato anche, insomma, queste giornate dedicate al perdono di Assisi, il riferimento per l'appunto alla perdonanza di San Francesco. Noi chiudiamo questo spazio in diretta dedicato all'Angelus, alla preghiera dell'Angelus, salutando le emittenti collegate, salutando coloro che ci hanno seguito sulla pagina Facebook di Vatican News, sull'account YouTube e sul portale di Vatican News, ma torniamo tra pochissimo anche in radio. Laudetur Jesus Christus.

0: Torniamo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana. Abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di questa domenica 2 agosto, gli appelli post Angelus rivolti proprio alle persone in difficoltà, alla guerra, il riferimento anche alle vicende, l'emergenza a Ceuta. Insieme a me in studio Don Michele Gianola. Don Michele, ecco, delle parole, riprendendo un po' quella che è stata la catechesi di Papa Leone, che è partito appunto dal Vangelo di quest'oggi, l'episodio, il Vangelo di Matteo, l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ecco, Papa Leone ha sottolineato un po' la praticità, ecco, di questi gesti, nel senso, mentre dalla vista ai ciechi, ai sordi l'udito, ha detto Papa Leone, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino.
1: Sì, vedi, poi anche tutto quanto abbiamo ascoltato dopo, no? Ci ha fatto aggiungere a quella lettura che spesse volte abbiamo di questa pagina del Vangelo riguardo alla nostra fame e sete personale, questo orizzonte, direi, comunionale, comunitario, cioè sentirsi appartenenti alla stessa umanità, no? Per cui chi ha sete, no? Per cui noi ci guardiamo gli uni gli altri non come estranei, no? Non come persone appunto disinteressate gli uni degli altri, ma questo sguardo di Papa Leone ci spinge a sentirci parte di questa unica umanità, no? Che ha fame, ha sete, è cieca, ha difficoltà, fa fatica, soffre, no? Cerca la vita. Per questo che il nostro agire, allora, il nostro sentirci parte ci può spingere alla stessa compassione di Gesù, cioè sentire che noi stessi, no, abbiamo fame, perché è parte della stessa umanità. E guardare i gesti di Gesù non ce lo fa prendere soltanto, diciamo, come esempio, no, del modo di agire, ma ci ricorda che noi siamo partecipi del suo stesso ministero. Lui ci ha voluto chiamare, diciamo, a compiere la sua stessa opera, che ha queste caratteristiche, questi gesti, queste azioni, queste parole.
0: Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, da gusto ai nostri sensi, come spiegavi Don Michele, ecco, al sordo che torna a sentire, al cieco che torna a vedere. Allo stesso modo Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. Ecco, questo incontro con il Signore, Papa Leone lo definisce un'esperienza nutriente, insomma, che un significato che va al di là, se vogliamo, del termine nutriente in sé.
1: L'incontro con il Signore, sì, è sempre nutriente, perché mette a contatto con intanto con la parola, con l'Eucaristia, col cibo, no? Entrare in relazione con Lui è stare in compagnia di una persona dalla quale sempre si possono ascoltare parole buone, vorrei dire, non soltanto parole necessariamente consolanti, no? Ma delle parole che hanno la capacità di far crescere, no? Per questo che è nutriente. Tutti noi abbiamo avuto l'esperienza di parlare con qualcuno le cui parole portano un peso, no? Portano un peso di senso, di significato, vorrei dire, anche quando siamo stati magari corretti, no? In qualche nostro comportamento non buono per la nostra vita, insomma. Però stare con Gesù, frequentarlo, ha questa forza, dà questo nutrimento, non per niente in maniera, come dire, vorrei quasi dire sensazionale, ma ha il gusto della quotidianità. Mi è piaciuto questo accenno alla benedizione della tavola, no? Che Papa Leone ha fatto alla fine dell'Angelus, perché ci mette in quella disposizione di riconoscere una presenza feriale quotidiana di nostro Signore.
0: Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, però, ha detto Papa Leone, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, dice il Papa, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia, per cui da una parte il nutrimento, dall'altra parte l'attenzione, insomma, non cadere in questi ingordigia.
1: Sì, ma perché in questo caso potremmo dire il vizio della gola, se vogliamo, no? Che ci spinge a questa ingordigia, non ti fa riconoscere realmente la preziosità del nutrimento, del cibo, delle cose, diciamo, di cui ti puoi servire nella vita. E se ci pensiamo, sia l'accumulo che lo scarto non riconoscono la preziosità del dono che riceviamo. Lo spreco del cibo, per esempio, no? Non ti fa riconoscere l'importanza del pane, del cibo che abbiamo tra le mani, ma allo stesso tempo anche l'accumulo esagerato di cose ne fa perdere la preziosità, rimanda, diciamo, soltanto a un bisogno rivolto a noi stessi. Per cui credo che se impariamo a guardare, no, con questi sensi nuovi che la parola che Gesù ci dona, ci permette di riconoscere l'importanza, la preziosità, appunto, di ogni realtà che abbiamo di fronte. E il cibo, le persone, il tempo, lo spazio, tutta la realtà, diciamo, è preziosa nella sua giusta misura.
0: E poi anche il Papa ha ricordato, insomma, che in questo miracolo della carità riconosciamo, ha detto, le azioni tipiche di Gesù che trovano nell'ultima cena il loro culmine.
1: Eh sì, perché l'ultima cena è proprio il culmine, no? Li amò sino alla fine, sino al punto più alto, potremmo anche leggere, no, questo testo del Vangelo di Giovanni, che è il dono di sé, no? La pienezza della carità, se vogliamo, di Gesù, no? Che spinge fino al dono della sua vita, no? Del suo sangue, dello spirito, anche sulla croce. E questo penso che intanto ci fa sentire avvolti dentro questo amore, no? C'è dell'amore, c'è una fonte, della carità c'è una fonte, che è la vita di Gesù, che lui stesso appunto ha versato, no? Che viene dal Padre, passa attraverso il Figlio, per mezzo dello Spirito raggiunge ciascuno di noi. Credo che sentirsi immersi, diciamo, no, in questa fluire, no, dell'amore di Dio è un ristoro, devo dire, molto utile anche per questo tempo di per questo tempo di vacanza.
0: È,
1: no?
0: Proprio così. D'altronde, la benedizione della tavola a cui facevi riferimento, Don Michele, insomma, le parole di Papa Leone, quella quotidianità quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. Il Papa ha sottolineato proprio questo: in compagnia di Gesù anche le vacanze possono diventare tempo di fraternità, di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. E anche l'immagine delle mani tese di coloro che, appunto, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, facendo riferimento sempre un po' a quell'ingordigia che ha citato Papa Leone, davanti a questa opulenza stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Quindi, ecco, forse a volte dovremmo renderci conto della nostra quotidianità, cioè quei momenti che anche in vacanza ci consentono una fraterna serenità. Forse a volte, insomma, li sottovalutiamo un po', Don Michele.
1: Sì, guarda, mi torna al pensiero oggi, appunto, questo perdono di Assisi, no? Ma che cosa ci rimane della vita, no? Dell'opulenza non rimarrà nulla, delle mani tese invece ci sarà la possibilità, una volta compiuto, diciamo, un gesto di fraternità, di carità, no? Quello rimane per la vita eterna. La divisione che c'è tra noi non è per la vita eterna. La carità, invece, la fraternità, la vicinanza, il perdono reciproco, nella misura, diciamo, del possibile, anche chiedendo al Signore qualche volta l'impossibile, no? Sono tutte cose per le quali veramente vale la pena vivere. Ma basta pensarci un attimo, fermarsi un attimo, domandarsi per che cosa realmente vale la pena vivere, spendere la nostra esistenza, per scoprire che la vita di Gesù in fondo è proprio quello per cui noi ci accorgiamo che vale realmente la pena. Contemplare i gesti di Gesù è riconoscere che quello è veramente quello, la sete del cuore dell'uomo. E a quel punto, una volta che si è riconosciuto, siamo più spinti, no, a lavorare per quello che vale la pena piuttosto che per il resto.
0: E poi, in chiusura, dopo la preghiera dell'Angelus, gli appelli per le questioni, le vicende, ecco, che riguardano il mondo, le vicende internazionali, innanzitutto il pensiero espresso in spagnolo per la situazione allarmante, ha detto il Papa a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, le vicende, insomma, di questi giorni, le decine di migliaia di migranti che a nuoto sono arrivati a Ceuta, tanti hanno perso la vita. Ecco, il Papa ha invocato l'intercessione di Nostra Signora d'Africa affinché si trovino delle soluzioni di pace, di stabilità, di giustizia. Ecco, qua si passa, entriamo in un terreno che diventa anche quello, insomma, della responsabilità sociale, civile, insomma, di coloro che prendono anche le decisioni. Ma ci troviamo di fronte un'ennesima tragedia in mare. Il Papa, insomma, è stato anche a Lampedusa, anche qui il pensiero rivolto ai migranti, e questa vicenda ricorda un po' anche proprio le sue parole in quell'occasione.
1: Sì, forse noi, tanti dei radioascoltatori, magari pensano che non possono fare nulla, no, per risolvere queste questioni, che sono forse per molti troppo grandi, no? La cosa a cui richiama Papa Leone, e la dobbiamo credere, non credere per davvero, è che la preghiera, no, può cambiare il cuore dell'uomo. E quindi pregare per la pace, no? Pregare perché si interrompano le guerre, perché il futuro possa diventare migliore, mette noi in prima fila, diciamo, come protagonisti, vorrei dire, no? Perché è faticoso continuare a pregare vedendo che le guerre non si risolvono, ma è proprio dentro questa fatica costante di una goccia che cava la pietra che mi sembra oggi Papa abbia voluto coinvolgere tutti, no? Tutti gli ascoltatori, tutti coloro che hanno ascoltato le parole di Papa Leone sono stati coinvolti, no? Smettere di pregare per la pace e portare appunto questo desiderio che è nel cuore di Papa Leone, nel cuore certamente anche di Dio.
0: Grazie Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni CEI e consultore di Castero per il Clero. Grazie di essere stato con noi quest'oggi. Grazie Don Michele.
1: Grazie a voi.
0: Grazie dall'altra parte del vetro a Bruno Orti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in questa domenica. Rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: A verdi pascoli e ad acque tranquille, il Signore mi conduce. Alleluia.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: A verdi pascoli e ad acque tranquille, il Signore mi conduce. Alleluia.
2: Grande per noi il tuo nome, Signore. Alleluia.
3: Dio è conosciuto in Giuda. In Israele è grande il suo nome. È in Gerusalemme la sua dimora, la sua abitazione in Sion.
4: Qui spezzò le saette dell'arco, lo scudo, la spada, la guerra.
3: Splendido tu sei, o potente, sui monti della preda.
4: Furono spogliati i valorosi, furono colti dal sonno. Nessun prode ritrovava la sua mano.
3: Dio di Giacobbe, alla tua minaccia si arrestarono carri e cavalli.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Grande per noi il tuo nome, Signore. Alleluia.
5: Il Signore sorgerà per il giudizio e salverà la terra. Alleluia.
4: Tu sei terribile, chi ti resiste? Quando si scatena la tua ira, dal cielo fai udire la sentenza, sbigottita la terra tace.
3: Quando Dio si alza per giudicare, per salvare tutti gli umili della terra, l'uomo colpito dal tuo furore ti dà gloria, gli scampati dall'ira ti fanno festa.
4: Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli. Quanti lo circondano portino doni al terribile. A lui che toglie il respiro ai potenti, è terribile per il re della terra.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore sorgerà per il giudizio e salverà la terra. Alleluia.
2: Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. Il mio grido giunga a te, Signore.
0: Rendimi saggio con la tua parola.
6: Preghiamo. Mostraci la tua continua benevolenza, o Signore, e assisti il tuo popolo che ti riconosce suo pastore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
0: Rendi

seguo il profumo e i tuoi contorni, perché ogni uomo è una città. Basta soltanto che ritorni l'esempio che puoi offrirci. Vedrai, ci guarirai.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre cominciamo con un ospite. L'ospite di oggi è Marina Valensise. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Che ha appena pubblicato un libro dal titolo particolarmente intrigante di Un cuore greco, sottotitolo Il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Pozzo. Ecco, io vorrei proprio partire da questo titolo, Un cuore greco, che poi nel testo si spiega da dove viene fuori, una cosa di Albert Camus, però Un cuore greco è un po' una citazione, un riferimento a un mondo, il mondo dei classici, della classicità, e un mondo col quale si continua a dialogare. Questa poi è la grande scoperta di questo libro, che si continua a dialogare con questo mondo. E questo dialogo vivifica anche questo mondo, lo toglie dal suo aspetto museale, insomma.
3: Sì, è proprio così. Il fatto è che questo è un libro che è nato da una mia esigenza personale, dalla intenzione di capire come mai, diversamente da quanto accadeva fino a 30-40 anni fa, oggi si può essere un artista contemporaneo, uno scrittore, un musicista e fare completamente a meno del riferimento al patrimonio classico, in particolare al patrimonio del teatro greco. E questa è una cosa che mi ha stupito. Nell'introduzione racconto di una visita del grande Michel Houellebecq al teatro greco di Siracusa, quando, per assistere alle prove dell'Ifigenia in Tauride che veniva messa in scena di Jacopo Gassman, a un certo punto ha alzato bandiera bianca, si è alzato dopo appena 10 minuti, è venuto verso di me e mi ha detto: guarda, non ce la faccio, non capisco niente, è un mondo troppo distante dal mio, ci vediamo stasera al ristorante. E lì ho capito che c'era successo qualcosa di singolare, forse anche di irreversibile nella cultura contemporanea, e quindi ho voluto fare un viaggio nella cultura del Novecento, in particolare un viaggio che dura 100 anni, che inizia nel 1903 e finisce nel 1999, per scoprire come alcuni grandi artisti del XX secolo invece si sono nutriti del teatro classico fino a impossessarsene per trasformare le opere dei grandi tragediografi di Eschilo, di Sofocle, Euripide in qualcosa di nuovo, in qualcosa di assolutamente inedito e addirittura all'avanguardia.
2: Ecco, non solo il teatro classico, però anche Omero, poi in fondo tutto un mondo. E quali sono queste figure più caratteristiche che hai individuato? Noi, Camus l'ho già detta io, però chi altri ti ha affascinato?
3: Camus, tra l'altro, dà il titolo al libro, perché in una famosa intervista che lui rilasciò, lui era un fanatico del Mediterraneo, un fanatico del sole meridiano, della chiarezza con cui i greci affrontavano il tragico in un modo senza ombre e senza soprattutto distinguere, senza mai oscillare tra il partito dei buoni e il partito dei cattivi, ma tenendo conto del partito del bene e del partito del male. Ecco, Camus in questa lettera, in questa intervista che lui scrive negli anni 40, prima di compiere questo viaggio in Grecia che io descrivo, che io racconto nel 1955, afferma: sento di avere un cuore greco. E cosa vuol dire con questa affermazione? Vuol dire sento di essere vicino, di nutrirmi anch'io di questa dimensione così, così speciale, fatta di chiarezza, di equilibrio, di attenzione per la natura umana, per tutte le componenti e gli elementi della vita, dimensione che si trova anche e soprattutto in Omero, oltre che nei tragici. E Camus spiega come, pur non essendo noi moderni dominati dalla dimensione tragica, perché Camus spiega in una delle sue conferenze, in uno dei suoi scritti, le conferenze che tiene ad Atene nel 1955, che il mondo moderno ha liquidato il senso del tragico, perché se la tragedia è l'antagonismo tra l'individuo e il cosmo, tra la dimensione della libertà dell'individuo e un ordine cosmico superiore che invece lo opprime, lo manipola, lo sbeffeggia perché mette il destino umano nelle mani del capriccio degli dèi. Gli moderni e soprattutto i cristiani dopo i greci hanno annullato questa dimensione, perché l'unica dimensione tragica che resta dopo la religione dell'incarnazione, cioè del Dio incarnato che si fa uomo, che scende in terra e si fa uomo per salvare l'umanità, è quella del Golgota. Quindi in un mondo come quello cristiano, come quello moderno, non c'è spazio per il tragico. Eppure, dice Camus, con una lezione di una grandissima profondità, di una grandissima lungimiranza, noi dobbiamo recuperare la dimensione tragica. Perché? Perché noi viviamo in un mondo secolarizzato, in un mondo dove è finito l'afflato religioso, dove le religioni sono state sostituite dalle grandi filosofie della storia, dall'ideologia, e l'unico modo per contrastare la dimensione dello Stato totalitario che ottunde, manipola il destino degli uomini, il destino individuale, il destino libero delle persone umane, come quanto gli antichi dei, con la stessa pregiudicatezza, con la stessa crudeltà, è quello di utilizzare il mito, utilizzare la grande dimensione del teatro classico.
2: Siamo con Marina Valenzise, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Puzza. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Marina Valenzise, ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, edito da Neri Pozza. Ecco, in questo libro si parla molto di teatro, ma si parla anche di Omero, perché non si sfugge, quando c'è la Grecia c'è anche Omero. Io ho trovato bellissimo il discorso che fa, la citazione, il dialogo praticamente che lei ha con Rachel Bespalov sulle due figure di Priamo e Achille quando si incontrano, che sono poi alla fine il senso dell'Iliade. L'Iliade finisce lì con la restituzione del cadavere, del corpo di Ettore, e che è il massimo punto tragico. Poi in fondo non c'è più niente da fare, quello che possono fare gli dèi è salvare la dignità di questo corpo che Apollo tiene intatto nonostante gli sforzi di Achille di disfigurarlo.
2: Eh sì, infatti un altro dei capitoli di questo libro che riguarda appunto l'uso e il ritorno, l'uso dei classici, il ritorno ai classici in chiave moderna e ultracontemporanea del Novecento, è dedicata a questa grande pensatrice di origine ucraina che si ritrova a vivere come esiliata in Francia e negli anni 30 e 40 inizia la sua carriera di filosofa alla scuola di Leo Shestov, abbandona quindi gli studi di musica, e lei era una musicista, lavorava anche come coreografa all'Opéra de Paris, e quindi abbandona questa sua prima dimensione musicale per prestarsi alla filosofia. È una saggista molto interessante che tra l'altro dialoga con i grandi filosofi dell'epoca, con il gruppo di Esprit, con Gabriel Marcel, con Alévi, con tanti altri scrittori e filosofi che poi le renderanno omaggio nella seconda parte della sua vita. Nel 1940, all'indomani dell'occupazione tedesca, dell'invasione nazista della Francia, lei, che è ebrea, si trova in un esilio interiore che si aggiunge al suo esilio anagrafico, e si mette a leggere l'Iliade. Si mette a leggere l'Iliade, e io racconto in questo capitolo che mi ha molto incuriosito scrivere, mi ha molto appassionato, il modo in cui un poema epico di 3000 anni fa risuona nel cuore di una donna moderna, di una scrittrice moderna, nostra contemporanea, che rivive completamente il riverbero delle grandi passioni e dei grandi conflitti che oppongono gli Achei e i Troiani, e li rivive in un modo singolare, perché lei interpreta l'Iliade alla luce della devastazione della guerra che sta subendo in prima persona, ma sopravvive alla devastazione della guerra, alla furia dell'emigrazione, alla disperazione di vedere tanti amici che scompaiono, di vedere tanta violenza che distrugge la vita quotidiana, nello stesso modo in cui poteva reagire il figlio di Ettore o il padre di Ettore. Infatti lei racconta in questo poemetto che pubblicherà in America dopo che è sfuggita alla persecuzione, perché si imbarca con una delle ultime navi per gli Stati Uniti, in finita la guerra, pubblicherà questo libretto che si chiama Sull'Iliade, è stato ritradotto e riproposto varie volte, c'è una bella edizione a cura di Cristina Guarnieri, che è la grande specialista di Rachel Bespalov, e in questo libro lei dedica molta attenzione alla scena capitale, una delle scene più belle della letteratura di tutti i tempi, dove il vinto Priamo, il padre di Ettore sconfitto da Achille, si reca dal vincitore e gli implora di restituirgli la salma del figlio. È uno dei punti più alti della letteratura occidentale, dove appunto Omero descrive la regalità della miseria, la regalità della sconfitta che prevale sulla regalità della vittoria di Achille, e quindi è un'interpretazione in chiave completamente diversa da quella solita dell'ira di Achille, dello scontro tra una dimensione fondata sulla forza, del conflitto fondato sulla forza, perché Rachel Bespalov invece punta il dito e sottolinea la dimensione più umana e la natura, diciamo, più epifanica della guerra, del conflitto, che rivela la ricchezza della vita e che nel momento stesso in cui minaccia la vita e l'esistenza stessa permette a chi vive la guerra di esaltare quelle che sono le cosiddette gioie periture dell'esistenza.
1: Siamo con Marina Valenzise che ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Pozza. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: alla Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000. Siamo con Marina Valensise, ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, edito da Neri Poz. Ecco, io vorrei tornare sul punto di vista che lei esprime, direi in proprio, sul rapporto fra la grecità e la cristianità, se vogliamo contrapporli o affiancare questi due mondi. Perché lei dice: prima di essere una conquista, il senso del vero è un dono. Esistono altri testi sacri oltre la Bibbia e l'Iliade. Quindi c'è proprio questo parallelo, questa comparazione fra queste letterature che esprimono non solo una cultura ma qualche cosa di più. E poi a un certo punto dice: il Dio della Bibbia si lascia commuovere ma non corrompere dalle preghiere, e in parallelo dice: i riti propiziatori possono certo placare gli dèi dell'Olimpo ma non piegare il fato. Quindi lei proprio li collega questi due mondi. Anche se lei racconta quel pensiero della Bespalov, però c'è qualche cosa anche di suo in questa estrazione del pensiero.
2: Sì, diciamo che questo libro si fonda su tutto quello che io scrivo è frutto di una lettura molto attenta delle fonti originali, e dunque il mio pensiero non fa che raccogliere, sottolineare, riassumere e soprattutto rivelare ai lettori di oggi la grande densità intellettuale, filosofica, di pensiero di questi scrittori, di questi artisti, a cominciare da Camus, ma continuando sulla Bespalov, e poi c'è anche la riflessione sui classici di un tedesco democratico dell'est come Heiner Müller. Quello che mi ha colpito è che nella diversità di queste esperienze, perché io raccolgo 10 autori, uno per ogni decade, che costellano tutto il XX secolo, bene, nella diversità dello settecento c'è un filo comune, c'è un fil rouge che accompagna la loro esperienza, ed è in fondo il ritorno ai classici come spinta per ritrovare il vero, per ritrovare un rapporto col reale. E mi sorprende sempre pensare che il primo grande moderno che attinge ai classici in chiave antimoderna in fondo e ultra, però con un risultato ultra contemporaneo, ultra moderno, è Ugo von Hofmannsthal, che teorizza proprio la necessità di ritornare al dramma antico, non solo ai classici.

0: messa in scena nel 1903, in cui Hofmannsthal racconta proprio in prima persona la crisi del linguaggio moderno e la necessità di ritornare al dramma classico proprio per restituire verità e per restituire una dimensione reale al rapporto con la realtà, con il linguaggio che invece i moderni avevano perduto. E la Beffalocchi in fondo fa la stessa operazione. Lei che cosa fa? Attinge alla poesia di Omero proprio per restituire alla dimensione della realtà la sua essenza filosofica più profonda e soprattutto per ritrovare la speranza che in qualche modo sembrava tradita. Idem Camus, idem Heiner Müller, che scrive mentre costruiscono il muro di Berlino un dramma ispirato al filo Tete di Sofocle. E io mi domando come mai un trentenne tedesco dell'est che ha vissuto in una casa, il padre era un nazista, era un socialista, quindi ha respirato l'odio per la dittatura, per il nazismo, si ritrova in pieno comunismo a ritornare a Sofocle e addirittura si immedesima e sceglie questo personaggio singolare che è l'arciere di Ulisse abbandonato su un'isola deserta perché è inservibile alla causa in quanto piagato da una ferita e quindi depositario sì delle armi di Eracle che servivano all'assedio di Troia, ma completamente abbandonato in quest'isola dove vive per anni, per decenni, da solo, in solitudine, in perfetta solitudine.
1: Per approfondire queste storie e le riflessioni su queste storie, la ricerca su queste storie, l'analisi del perché queste storie ancora ci toccano, bisogna leggere il libro di Marina Valenzise, Un cuore greco, edito da Neri Pozza. E noi ringraziamo Marina Valenzise di averci dato così un accenno di quello che si può trovare dentro questo libro. Grazie moltissimo.
0: Grazie a voi.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Eccoci allo scaffale dei libri della Biblioteca di Gerusalemme. I libri di oggi sono Israel Knoll, La disputa messianica, Farisei, Sadducei e la morte di Gesù, della Adelphi. Un numero della rivista Studia Patavina, la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, per il secondo numero del 25, perché ha un focus su Pellegrini, la ricerca spirituale nell'età secolare. E poi, infine, Una vita di Gesù di Shusaku Endo, che è uno scrittore giapponese, come si capisce dal nome, che è stata riedita dopo diversi anni che era scomparsa, perché è stato edito nel 77, quindi parliamo proprio di dopo 50 anni, torna con una postfazione di Antonio Spadaro e una prefazione invece di Tiziano Tosolini, che è un libro particolare, Questa vita di Gesù, perché c'è proprio l'attenzione a presentare al Giappone una cosa che è abbastanza lontana dal Giappone. Comunque poi ne parleremo. Tanto cominciamo con La disputa messianica, Farisei, Sadducei e la morte di Gesù, di Adelphi. Questo libro è il libro di un ebreo che considera la morte di Gesù dal punto di vista degli ebrei, e che è abbastanza diverso dal punto di vista di un cristiano, perché Gesù è un ebreo che agisce nel contesto ebraico, e qui infatti ha senso parlare di disputa messianica, perché al tempo di Gesù non c'era una omogeneità di pensiero all'interno del corpus sociale ebraico, ma c'erano alcuni filoni, alcuni maggioritari, altri minoritari, altri veramente ristretti, come la comunità di Qumran, che però potevano essere significativi, alcuni addirittura misteriosi, come gli Esseni, dei quali sappiamo pochissimo, che hanno voluto far coincidere

uccidere Seni e comunità di Qumran, ma su quello non si è sicuri, mentre invece sappiamo abbastanza bene chi fossero i Sadducei, che erano sostanzialmente i sacerdoti del Tempio, la tradizione sacerdotale ebraica, mentre i farisei erano la componente più legata alla tradizione monarchica. E qui siamo sostanzialmente alle due grandi tradizioni culturali e politiche interne alla storia del regno di Giuda, sostanzialmente quello che aveva come capitale Gerusalemme, e prima era stato il regno di Israele quando era tutto unito, poi c'è la spaccatura fra due parti. Comunque il regno di Giuda, che è quello che mantiene per più a lungo la tradizione dell'ebraismo, aveva al suo interno queste due componenti che si ritrovano anche in tutta la tradizione delle scritture. E qui diventa facile individuare una traccia, anche se è complesso capire, anche guardando da lontano nel tempo e con una certa estraneità culturale, che cosa significhino queste due tradizioni e che cosa significhino queste due tradizioni non tanto in relazione a un rapporto politico. Da una parte la tradizione della monarchia, quindi il regno, quindi David soprattutto, la tradizione davidica, e dall'altra parte invece la tradizione sacerdotale, quindi la responsabilità sociale attribuita alla componente religiosa, che è la situazione che noi troviamo all'epoca di Gesù, all'epoca del rapporto con i Romani. Esiste un potere religioso, quello dei sacerdoti del Tempio, che è il potere sostanzialmente di tradizione ebraica, e poi esiste una struttura monarchica che però non è di tradizione ebraica, è sostenuta dai Romani. Poi questa è la condizione di Erode non è un ebreo. In questo contesto però c'è una tensione, perché i farisei non condividono quasi niente del pensiero dei Sadducei. I farisei sono una sorta di borghesia però molto molto solida dal punto di vista dogmatico e dal punto di vista della fede, che pensa diversamente da quello che pensano i Sadducei su dei temi come quello del Messia e su altri temi che poi riemergono anche nei Vangeli. Li troviamo per esempio sull'immortalità dell'anima, che non è una questione da poco, sulla resurrezione. E Gesù in questo contesto sembra essere molto prossimo alle idee dei farisei dal punto di vista dell'anima e di questa tipologia, cioè di questa individuazione della natura dell'uomo. E per cui, secondo Israel Knoll, al momento poi della verità, al momento del processo, sostanzialmente la condanna a morte di Gesù dipende dal fatto che lui è di scuola farisaica e ha una concezione del messianismo che è opposta, contraria a quella dei Sadducei, a quella dei sacerdoti del Tempio. E qui si può prendere proprio nell'introduzione a questo libro, la disputa messianica, non lo scrive chiaramente, dice: in altre parole, il processo a Gesù non fu uno scontro tra le dottrine ebraica e cristiana, ma un conflitto tra due posizioni interne all'ebraismo, nel quale Gesù e i farisei si trovavano dalla stessa parte.
E poi, dopo un po', sempre Noll chiarisce lo scopo per il quale ha scritto questo libro e dice: nel gettare una nuova luce sulle circostanze che portarono alla crocifissione di Gesù, questo libro fornisce per la prima volta un solido fondamento storico a sostegno della dichiarazione conciliare, quella del 28 ottobre 65, col quale il Concilio Vaticano II ha dichiarato che il popolo ebraico non deve essere ritenuto nel suo complesso come responsabile della morte di Gesù. Il libro è Israel Noll, la disputa messianica, farisei, sadducei e la morte di Gesù, edito da Adelphi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000, secondo libro di oggi, è in realtà un numero della rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, Studia Patavina, il secondo numero del 2025. Perché questa scelta di un numero di una rivista? Perché questo numero ha un focus sul Pellegrini 4.0, la ricerca spirituale nell'età secolare. È un testo molto interessante perché chiarisce alcune cose, fra l'altro secondo me in maniera molto chiara, che dice che il pellegrinaggio di Santiago è tutta l'esperienza di pellegrinaggio che è nata attorno a quello di Santiago, è un'esperienza postmoderna, non è la continuazione magari un po' riorganizzata, un po' riattualizzata di qualcosa che nasce nel Medioevo e arriva fino ai nostri giorni, ma è un'esperienza nuova che ha queste caratteristiche del postmoderno, e secondo me bisognerebbe aggiungere anche che ha le caratteristiche dell'esperienza mediatica. La sua modernità sta anche in questo, o la sua postmodernità, la sua attualità, sta nella fortissima carica mediatica che la caratterizza, perché se i pellegrini smettono di andare a Santiago, il cammino scompare. Cioè, non è come la Via Cassia fatta dai romani, che ancora ce ne sono dei pezzi che si possono andare a visitare col loro vasolare messo dai romani, anche se da lì non passa più nessuno da alcuni tratti della Cassia che sono stati abbandonati a favore di un altro tracciato. No, invece il Cammino di Santiago non ci passano i pellegrini per qualche anno e viene divorato completamente dalla vegetazione. Quindi questi sono elementi che vengono colti. Altre cose invece danno un sapore strano a questo sguardo molto tecnico e molto teologico sul cammino. Perché? Perché questo cammino viene messo a fianco di esperienze di pellegrinaggio che sono molto meno esperienze di pellegrinaggio, sono visite a santuari, ma una visita a un santuario fatta con un pullman o anche un viaggio a Gerusalemme fatto in aereo e poi col pullman non è molto un pellegrinaggio, perché, e questo è un dato che viene colto in qualche passaggio da alcuni di questi, dei molti che scrivono in questo numero degli studi a Patavina, perché il pellegrinaggio ha una fortissima componente di senso proprio nell'andare, non solo nell'arrivare, non nel vedere il luogo, nell'incontrare il santo, cosa che poi è importante chiaramente anche nel viaggio a Santiago, però il mese di cammino è poi quello il senso fortissimo nel pellegrinaggio, è l'investimento del tempo e della modalità di spostamento e quindi della modalità di rapporto con sé e con il mondo che si sceglie per un mese, che poi ti dà che costituisce l'esperienza forte. Invece la visita a un santuario può essere un'esperienza, anche quella, dicevo prima, della visita a Gerusalemme, sicuramente un'esperienza fortissima, che però è una visita, è molto meno un pellegrinaggio. Comunque di queste cose si parla nel numero 2 del 2025 degli studi a Patavina, che sono la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto. Noi siamo in blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme. Ultimo libro di oggi, questa vita di Gesù di Shusaku, Endo Shusaku, penso si dica, della Queriniana, che è la riedizione di un libro edito per la prima volta 50 anni fa, praticamente nel 77 in Italia, che ha secondo me una caratteristica precisa. Questo è il racconto della vita di Gesù fatto esplicitamente per i giapponesi, e che però contiene una cosa, secondo me, preziosa anche per noi che giapponesi non siamo e quindi proveniamo da una cultura che è intrisa poi di cristianesimo, a cominciare dal Natale, la Pasqua, queste cose che magari a volte dimentichiamo essere i momenti costitutivi proprio della religione cristiana, della liturgia, cioè non solo della liturgia della messa, ma dell'anno liturgico che è costruito attorno alla memoria e alla capacità di rivivere in questi momenti per noi cristiani decisivi della storia del mondo, cioè costitutivi della salvezza. Ecco, Shusaku Endo guarda questo dal di fuori, guarda questa storia dal di fuori, e secondo me l'elemento prevalente è lo stupore per ciò che accade al momento della risurrezione, che noi magari non guardiamo sufficiente attenzione perché ci viene tutto raccontato come normale, ma invece agli occhi di un giapponese questa storia ha questo momento dell'abbandono, scappano tutti. Addirittura il Pietro che rinnega Cristo tre volte non è quello che lo rinnega con maggior forza, è quello che prova a seguirlo, neanche lui ce la fa, neanche Pietro, mentre gli altri scappano, Pietro tenta di andare dietro a Cristo, ma poi alla fine crolla anche lui. E dice Shusaku: com'è possibile che questi uomini impauriti e fuggiti, dopo pochi giorni, diventino quel gruppo di persone che è capace di portare al mondo il messaggio del Vangelo? Dice: è chiaro che è successo qualche cosa di sconvolgente. E questa chiarezza dell'immensità dell'evento della risurrezione, secondo me, è l'aspetto migliore, più vitale, più interessante e più importante di questa vita di Gesù, scritta da Shusaku Endo ormai una cinquantina d'anni fa e adesso ripubblicata dall'editrice Queriniana. I libri di quali abbiamo parlato prima erano un numero, il numero 2 del 2025 degli studi a Patavina, la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, che ha un focus sui pellegrini, la ricerca spirituale nell'età secolare, e prima ancora abbiamo parlato di Israel Nolt, la disputa messianica, farisei, sadducei e la morte di Gesù, edito da Adelphi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, vi saluto io Sergio Valsania e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca.

You know, I don't really like to socialize with them.

sembrava una farfalla o un fiore, ma sulle labbra mi ricordo il bacio, e poi volò una stella, e noi

sembrava una farfalla o un fiore. Ma io ricordo il bacio sulle labbra e poi volò una stella

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Domenica 2 agosto, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa a Ceuta, si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia per i migranti. Leone XIV, Cristo sazia la fame di verità, l'ingordigia dimentica chi soffre. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Dopo la preghiera dell'Angelus di questa domenica, Leone XIV ha parlato della situazione dei migranti che dal Marocco stanno cercando di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Continuo a seguire con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio, per intercessione della Madonna d'Africa, che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. E se nell'enclave spagnola l'emergenza sembra rientrata, ma rimane il dramma delle decine di vittime e di chi cerca una nuova vita rischiandola, il Papa guarda anche a chi soffre a causa dei tanti conflitti in corso nel mondo.
3: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovi soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
2: Infine, il pensiero del Pontefice va ad Assisi, la città di San Francesco, dove si recherà giovedì 6 agosto per incontrare i giovani del Go Franciscan Youth Meeting 2026, e ricorda che è in corso fino al 3 agosto il perdono di Assisi, l'indulgenza plenaria che il poverello ottenne da Papa Onorio III nel 1216, ispirato da una visione di Gesù e Maria.
3: Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi.
1: Proprio il valico di Ceuta riprende gradualmente la sua attività dopo la crisi migratoria dei giorni scorsi. La strada principale è ancora presidiata, impedendo il traffico in entrata. In senso contrario, dozzine di autobus sono accompagnati i ragazzi e le famiglie in uscita verso il Marocco. Intanto il bilancio delle vittime è salito a 72. Mentre Gesù sazia davvero la fame di verità e di vita, l'ingordigia ubriaca di ricchezze al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. Lo ha detto Leone XIV nella meditazione all'Angelus di oggi in piazza San Pietro, a commento del Vangelo di Matteo sul miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci compiuto da Gesù. Ascoltiamo le parole del Papa.
3: Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché è ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete.
1: Ancora una notizia dal mondo: un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti. E come ha ricordato Papa Leone nel Post Angelus, questi giorni si celebra nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la solennità del perdono di Assisi. L'evento si configura come il cuore dell'anno giubilare francescano, ma quale valore assume l'evento nell'ottavo centenario del transito di San Francesco? Silvia Giovarroso lo ha chiesto a Fra Massimo Fusarelli, ministro generale dei Frati Minori.
4: Conferma innanzitutto Assisi come un luogo di pellegrinaggio e di ricerca, e poi la Porziuncola è il luogo dove ha voluto morire, dove tutto era cominciato. Per questo quest'anno cercare, varcare la soglia della Porziuncola assume questo valore unico nel centenario.
5: Che legame c'è tra il senso di questo messaggio e il accorato appello del Papa che chiede un disarmo a partire dai nostri cuori?
4: Partendo da questa parola molto forte che Papa Leone ama usare, io introdurrei una categoria più propriamente di San Francesco: nudo. Francesco chiese di essere deposto nudo sulla terra nuda. Nudo è ancora più che disarmato.
1: È tutto da Bruno Ortin, regia, e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per aver...

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Qui novis facultatibus extantibus per technologicum progressum oblatis hominum dignitatem tueri valeat. Ecabuimus quae diceremus, eventura proxima hebdomada narrabimus. Valete!
2: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
3: Anime latina. Radiocolloquia de lingua ecclesia.
2: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi, vobis, anche auditionem latine redditam prebere. Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con Anima Latina, il vademecum sui generis tante litteram della Radio Vaticana, dedicato ai cultori della civiltà classica. Qui la lingua di Cicerone e di San Girolamo si concede il lusso di una passeggiata

0: Il decano di questo ufficio, potremmo dire padre Antonio Salvi Cappuccino, che quell'ufficio ha anche coordinato, dedicandosi con particolare competenza allo studio delle epigrafi medievali. Ben ritrovato, padre Antonio.
1: Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, un incontro in cui speriamo di garantirvi erudizione, memoria e anche, speriamo, qualche sorriso. Padre Antonio, il lavoro all'ufficio procede in maniera, diciamo, abituale ed è abbastanza intenso, no? Perché vi trovate ogni giorno parecchi testi da tradurre e anche parecchi testi da produrre direttamente in lingua latina.
1: Sì, per lo più da produrre. Si scrive direttamente in latino, si conosce l'argomento da trattare e poi si compone.
0: Però ad esempio dovete tradurre anche dall'italiano in latino i post su X,
1: quello,
0: del Papa.
1: Sì, quello dobbiamo tradurre in latino, sì, questi scritti in italiano.
0: E fate un po' dei turni o c'è una persona dedicata?
1: Ma questo si occupa uno specifico.
0: Uno degli scriptores.
1: Una volta lo facevo pure io, adesso non più.
0: Ma a volte discutete sulle varie versioni?
1: Ma talvolta
0: c'è,
1: sì,
0: un confronto
1: su alcuni termini.
0: Anche perché il latino, insomma, non è una scienza esatta, o sbaglio?
1: No, la grande difficoltà è che quando ti trovi in un testo italiano lo trovi composto alla maniera italiana, poi moderna, quindi con anche vari termini moderni o recentissimi, e quindi c'è da fare un processo di smembramento a volte e di rifarsi al sistema, alla costruzione latina.
0: Cioè capire il concetto,
1: il senso, sì, e ridare il senso.
0: E allora vediamo un po' come ve la siete cavata con questo post del 3 maggio 2026 dall'account X di Papa Leone XIV. Ce lo legge in latino prima Maria.
2: Celebratur odie dies mundialis libertatis edendi sub nationum unitarum patrocinio. Quod ius sepius infeliciter violatur, nunc manifeste nunc occult. Recordemur in numerorum diurnariorum et fascinorum narratorum, qui victime facti sunt bellorum ac violentiae.
0: Allora, questo è un post del Papa per la giornata mondiale della libertà di stampa, proclamata dall'Assemblea Generale dell'ONU proprio il giorno del 3 maggio. È una giornata che vuole evidenziare l'importanza della libertà di stampa, ricordare ai governi il loro dovere di sostenere e far rispettare questa libertà di parola, che è sancita dall'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48. Allora, il Papa ci ricorda innanzitutto che quel giorno, il 3 maggio, era la giornata mondiale della libertà di stampa, che diventa in latino,
1: qui dice libertatis edendi.
0: Dies mundialis libertatis edendi. Che significa edendi?
1: Però non mi pare la traduzione esatta, libertà di pubblicare.
0: Ok.
1: Questo vuol dire.
0: Sì, che poi l'etimo di edizioni, editrice in italiano, sì.
1: Edenti tipografica stress, potremmo dire. Tipograficarum rerum edentarum.
0: Lei propone queste alternative.
1: Questa è la stampa, perché naturalmente ai tempi di Romani la stampa non c'era.
0: Neanche adesso però c'è più. Perché è tutto digitale.
1: Sì.
0: E poi però il Papa ci ricorda che quod ius sepius infeliciter violatur, nunc manifeste nunc occulte. Cioè oggi
1: questo diritto
0: è purtroppo è spesso violato.
1: Infelicemente.
0: O in maniera manifesta o in maniera occulta.
1: Ora sì.
0: E poi ci chiede di ricordare i numerosi giornalisti. Però accanto alla parola giornalisti, che già conosciamo, c'è la parola reporter, che diventa in latino?
1: Siamo sempre lì, reporter e anche giornalista. Io ho usato questo termine una volta, mi pare, nel notiziario. Io ho usato il termine referendarius.
0: Mentre invece qui è usato il termine?
1: Non so qui cosa abbiamo detto.
2: Fascinorum narratorum.
1: Narratore dei fascinorum, dei misfatti.
0: Narratori facinorum, cioè sono i reporter. Invece lei proponeva?
1: Io ho usato questo termine che nelle locuzioni ecclesiastiche ho archivistiche del passato, il referendario era un'altra cosa, però era quello che riferiva, in particolare era usato nelle suppliche per quanto riguarda, diciamo, il tempo passato.
0: Può essere un'alternativa.
1: Però è un termine generico che si

0: Significa che proprio che riferisce, quindi è un reporter.
1: Vero, esattamente quello, sì.
2: Sì, è molto attinente perché report significa cioè riportare.
1: Certo. Allora andiamo al secondo spazio di Anima Latina, quello dedicato ai neologismi, e qui Maria ci porta in un testo oraziano in cui si descrive una scena di magia in cui due streghe, Canidia e Sagana, sono spaventate dalla parodia di un dio e scappano perdendo i loro accessori magici. A questa immagine favolistica però la andiamo a illustrare, perché uno di questi accessori è una parrucca che è definita in latino
2: Caliandrum.
1: Caliandrum. E quindi Orazio scrive: tantis coturnis accipit Critonia Caliandrum. Aveva mai sentito questa espressione latina per definire una parrucca, padre Antonio?
0: Ma non l'avevo sentita.
1: Parrucca femminile.
0: Altri termini usavano, perché era capillamentum, per esempio, o galear, erano usati per indicare la parrucca. A parte che la parrucca poi la mettevano gli uomini in genere. Perché? Perché nel teatro le figure femminili le recitavano gli uomini.
1: Erano interpretate dai maschi, esatto, sì. Quindi c'era anche la parrucca degli attori.
2: Poi in alcuni periodi dell'impero romano
0: nel mondo greco pure.
2: Sì, ma come acconciature erano molto molto elaborate, portavano parrucche. In sì. questo caso la parrucca viene accostata ai coturni, quindi una sorta di calzature magiche.
1: Beh, per streghe. Gli attori sicuramente servivano a farsi vedere di più dagli spettatori, essere più evidenti, insomma.
0: Era,
1: sì.
0: Diciamo, un'attrezzatura del teatro, della commedia.
1: Va bene, dal mondo delle favole, della magia, del teatro, passiamo invece al gergo ecclesiale. Abbiamo scelto con Maria un termine molto interessante che abbiamo scoperto recentemente quando i Musei Vaticani hanno attuato nei mesi scorsi una manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina, a cui poi il collega Paolo Ondarza ha dedicato un bel podcast, I Segreti del Giudizio, e in quell'occasione abbiamo scoperto un termine latino che è importantissimo per la storia di questo capolavoro, che risale addirittura al 1500. Il termine è
2: mundator.
1: Il mundator, colui che monda, che pulisce, in realtà era proprio una qualifica importantissima nei Musei Vaticani. Era colui che era addetto alla pulizia e alla cura periodica degli affreschi della Cappella Sistina per preservarne lo splendore. La figura più nota è Francesco Amadori, detto l'Urbino, che fu il primo incaricato di questo compito. Padre Antonio conosceva questa qualifica?
0: Il fatto che periodicamente veniva mondato l'affresco, perché col tempo tendeva ad annerirsi, sia per la presenza umana, sia per il fumo delle candele, e quindi cercavano di ravvivare i colori usando magari le molliche di pane.
1: Esatto, sì. Sì,
0: oppure
1: sì.
0: Anche delle specie di vernici che al momento dell'applicazione rendeva più lucida, no?
1: Certo.
0: Poi dopo magari si ossidava e il lavoro
2: peggio.
0: Era peggio della precedente.
1: Ed è impressionante proprio la qualità di questo capolavoro, non solo qualità artistica ma anche la qualità tecnica, perché no, Maria, ancora secoli di distanza, soprattutto dopo l'ultima manutenzione, è splendido, no?
2: Sì.
1: Anche
2: quel gigantismo di queste immagini, pensiamo le ha fatte una persona, no?
1: Certo.
2: Appunto il nostro collega Paolo Ondarza raccontava di cosa significa vedere le pennellate da vicino, che sono veramente impressionanti,
1: perché montando le impalcature per la pulizia.
2: Sì, esatto.
0: Sì, si vedono le tracce, sì, a volte.
2: Le giornate di lavoro, le tracce.
0: Sì, le giornate di lavoro, certo, ma anche le tracce del pennello. Questo l'ho potuto constatare lì nella Cappella Paolina, quando c'era l'impalcatura. Ho potuto un po' vedere lì.
1: Da vicino gli affreschi.
0: Sì, da vicino. Però lì sono le ultime opere di Michelangelo.
1: Certo. Andiamo dunque all'ultimo spazio dedicato alle espressioni, proverbi, modi di dire. E Maria, oggi un motto Augusto di Sallustio.
2: Post gloriam invidiam sequi.
1: Vabbè, questa è una legge umana, no? Dopo la gloria viene immediatamente l'invidia, padre Antonio.
0: Sì, questa, purtroppo sì, è un'abitudine umana questa.
1: Che Paria, mi dicevi, è citata anche questa massima da Cicerone e da altri autori.
2: Prima nel Bellum Iugurtinum di Sallustio, che appunto è inevitabile essere invidiosi della gloria altrui, Cicerone, Cornelio Nepote, Seneca, Velleio Patercolo, Marziale, Curzio Rufo, in qualche modo indica anche la caducità della gloria, no? Che comporta sempre delle conseguenze, spesso anche la solitudine di chi lo ottiene.
1: Non fu mai gloria senza invidia, diciamo noi in italiano, padre Antonio.
0: Sì, condizione o situazione umana, purtroppo, sì, ma molte volte, diciamo, annotata dagli scrittori latini.
1: Grazie anche per essere stato con noi nella prima parte di questa 236esima puntata di Anima Latina e buon proseguimento.
0: Grazie a voi spettatori e ci vediamo alla prossima.
3: Chissà perché ricordo te stasera.

0: Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo la gioia di avere con noi un amico della nostra trasmissione, un ospite della prima ora potremmo dire. È tornato a trovarci il professor Arduino Maiuri. Ben ritrovato professore.
1: Buonasera, ben ritrovati anche voi.
2: Il professor Arduino Maiuri è docente di latino e greco presso il liceo classico Cornelio Tacito di Roma e dottore di ricerca di filologia greca e latina e in storia delle religioni presso l'università La Sapienza di Roma.
0: Ma è anche autore di numerosi studi, in particolare sulle religioni del mondo classico e sulla civiltà romana.
2: E oggi col professore parleremo di un altro studioso che è molto famoso, l'archeologo Amedeo Maiuri, grande protagonista degli scavi di Pompei, Ercolano e Capri. E con lei, professore, oggi ripercorreremo la sua storia e il suo lavoro.
0: Possiamo parlare di una, come diceva prima,
2: communis origo.
1: Di una communis origo, sì.
0: Per quanto riguarda questo illustre archeologo. Professore, Maiuri, Amedeo Maiuri, nacque a Veroli nel 1886, ma prima di diventare appunto un illustre archeologo, come si formò? Quali studi fece?
1: Ma allora, intanto il fatto che sia nato a Veroli dipende soltanto dal registro dell'anagrafe, perché il padre in quel periodo, diciamo, lavorava a Veroli, ma cioè lui visse a Ceprano, che è poi, diciamo, il paese di origine, anzi la città di origine di entrambi. Poi frequentò il ginnasio presso il collegio Scolopio di Alatri e poi a Roma, al liceo Visconti. Insomma, ecco, ebbe sempre un rapporto speciale con Ceprano e effettivamente questo fece sì che poi non lo dimenticò mai, anche se poi si iscrisse alla facoltà di lettere della Sapienza, discusse una tesi in letteratura bizantina su un poeta poco noto e effettivamente poi da solo, anche come autodidatta, approfondì il tedesco, il russo, studiò la letteratura greca, bizantina e quindi giovanissimo divenne direttore della scuola archeologica italiana di Atene, cioè concorse, divenne ispettore al Museo Nazionale di Napoli, diciamo fu responsabile della missione archeologica italiana nell'Egeo. Questo comporta quindi proprio una passione fortissima, una partecipazione non soltanto da studioso ma proprio da quasi missionario.
2: Quando si parla di Amedeo Maiuri si pensa subito a Pompei o a Ercolano, ma che tipo di archeologo fu realmente?
1: Adesso la sua biblioteca, il suo archivio privato sono stati ereditati in qualche misura dal Centro Internazionale per gli Studi Pompeiani, quindi ecco, lui interpretò in maniera quasi avveniristica la volontà di mettere il visitatore al centro dell'esperienza culturale e quindi questo mette in evidenza, ecco, che quello che conta è l'uso sociale del patrimonio che noi abbiamo. E una cosa che è poco nota di lui, di Amedeo come archeologo, inteso come archeologo in misura prioritaria, è che fu anche, diciamo, un architetto, cioè aveva questa capacità di leggere e di interpretare il patrimonio culturale che noi abbiamo. Del resto, qualcosa che non dobbiamo dimenticare, adesso tra breve, tra qualche giorno, ci sarà la presentazione al Palazzo Sciarra Colonna della Strenna 2026 del gruppo dei romanisti, cui ho personalmente contribuito anche con un lavoro su Romolo e Augusto, il potere delle origini e le origini del potere.
0: Ecco, ma quando si parla di questo illustre archeologo che porta il suo stesso cognome, professor Maiuri, si ricorda sempre il rapporto che aveva nel suo lavoro l'archeologia con il paesaggio. Possiamo dire che in qualche modo Amedeo Maiuri contribuì a trasformare il volto del Golfo di Napoli nel Novecento?
1: Assolutamente sì, e questo già all'inizio della sua carriera. Voglio ricordare una lettera del 24 agosto del 1916, conservata presso l'archivio italiano delle Forie del Dodecaneso, quando lui lavorava a Rodi, dove, diciamo, per preservare il paesaggio storico contrastò quello che era l'abbattimento programmatico dei cimiteri ebraici e turchi. Quindi ecco, lui per la conservazione e il rispetto, diciamo, portava avanti una politica che era di sicuro avvenirismo. E poi per quanto riguarda il paesaggio in particolare, mi viene in mente la casa di Orfeo a Pompei con gli affreschi del giardino, no? Perché lui curava moltissimo anche l'aspetto botanico, quindi la volontà di ripristinare quello che era magari l'ortus precedente, con piantando delle specie, delle piante come cipressi, mandorli, cotogni, insomma sempre con questa funzione rivitalizzante, rigenerante. Oppure pensiamo alla casa dell'albergo di Ercolano, che insomma presentava una struttura semplice con due viali che si incrociavano a croce latina, e lì diciamo lui ripropose il pomarium, cioè non pomerium ma pomarium, cioè il frutteto con pere e mele cotogne. Lui diciamo cercava di capire proprio anche quale potesse essere il frutto dai reperti archeologici che recuperava, insomma un ecologista ante litteram.
2: Capri occupa un posto speciale nella sua attività, soprattutto con gli scavi di Villa Iovis. Che cosa rappresentava per lui quest'isola?
1: Ecco, è chiaro che Capri rappresentava un perno intorno al quale ruotava proprio la sua ricerca. La Villa Iovis, tra l'altro, fu il primo palazzo imperiale romano, il cosiddetto nido di falco, no? Che Tiberio volle a Capri come sua residenza ufficiale. Capri adorata da Tiberio, che poi vi fece costruire altre 11 ville. Ma ecco, quando Maiuri arrivò nel 1938, vide che si trattava di un cumulo in forme di macerie. Poi c'era questo simbolo, questo signum, che era la torre massiccia del faro, che dava sia sul capo di Sorrento che sul porto di Miseno. E poi chiaramente, ecco, ancora oggi andare lì significa poter affrontare quella salita, arrivare su al salto di Tiberio, questa scogliera di quasi 300 metri. Questa villa era enorme, si estendeva per 7000 metri quadrati, un panorama straordinario sul Golfo di Napoli, l'isola di Ischia e poi a sud il centro di Capri.
0: Amedeo Maiuri apparteneva a una generazione di archeologi con una formazione profondamente classica, no? Quanto contavano, secondo lei, il latino, il greco, il rapporto diretto con le fonti antiche nel suo modo di leggere i siti archeologici?
1: Assolutamente tantissimo. Non scorderò mai che da ragazzo avevo uno dei suoi libri, che chiaramente noi avevamo a casa, dedicato alla cena di Trimalchione di Petronio Arbitro, dove lui, oltre alla traduzione e il commento, diciamo con un apparato critico molto puntuale come soleva fare, c'era la capacità appunto di saper far entrare nella vita quotidiana, no? Nei costumi sociali, nelle mentalità di quel tempo. A questo proposito mi fa piacere ricordare quanto scrissi in una recensione qualche anno fa al volume Storia delle religioni e archeologia, atti del convegno della Sapienza del 2008, pubblicato dall'Alpes. Ho citato in quella recensione proprio un brano, un passo di Amedeo Maiuri, tratto in particolare da Vita d'archeologo, dove lui diceva che proprio durante il suo itinerario incontrò un giorno una coppia di giovani newyorkesi nella casa della nave, che giravano con una Topolino affittata, e gli chiesero: dove possiamo andare adesso senza oneri eccessivi economici? Lui disse: senza alcun dubbio andate a Cuma. A Cuma perché voi siete più fortunati di Enea, non avete rimpianti per Creusa o Didone, e quindi la Sibilla e lo Spego Ragolano potrete apprezzarli in tutta la loro pienezza.
2: Nei libri di Maiuri colpisce la scrittura, insomma tra le righe ne stiamo già parlando, non soltanto scientifica ma anche narrativa, legata anche a quello che vedeva, ai luoghi. Quanto era importante per lui raccontare l'archeologia oltre che studiarla?
1: Importantissimo. Lui ha scritto tanti libri, qui mi limito a citare per esempio il già citato Vita d'archeologo, ma anche Mestiere d'archeologo, Passeggiate campane, Ercolano e la Villa dei Papiri, Capri, Storia e monumenti, Le lettere di Tiberio da Capri. Per lui, diciamo, mi permetto di citare in proposito un giudizio, un'impressione di Carlo Belli nella prefazione di Mestiere d'archeologo, che disse che la scrittura di Maiuri era proprio programmaticamente coinvolgente, cioè voleva raggiungere il maggior numero di persone. E anche Benito Iezzi, in un saggio molto riuscito a proposito di Maiuri prosatore, dice che le sue vivaci narrazioni erano passeggiate archeologiche, quindi si prefiggevano proprio di raggiungere una larga cerchia di persone. A mio avviso questo valore sociale è quello che dovremmo anche noi portare sempre avanti, per esempio a scuola, coinvolgendo gli studenti, all'università, insomma allargando sempre il cerchio.
0: Quindi in qualche modo trasformare la cultura in qualcosa di attuale, qualcosa che coinvolge anche gli ascoltatori.
1: Sì, perché lui diciamo era un personaggio sicuramente illustre, direttore di musei, di scavi, ma proprio per questo si sentiva il dovere di documentare, di illustrare quello che aveva di fronte. Mi permetto di accennare in proposito che c'è il CISP, oggi il Centro Internazionale per gli Studi Pompeiani, anzi a questo proposito saluto anche Carlo Manfredi, che è il direttore del Premio Internazionale di Archeologia Amedeo Maiuri, perché insomma ecco, il CISP ha portato avanti anche, come dire, ha diffuso, sta implementando il fondo archivistico, librario, cioè ha dato visibilità, e quindi quello che era prima disponibile esclusivamente per lui nella sua biblioteca privata adesso è di accesso pubblico.
0: Ringraziamo moltissimo il professor Arduino Maiuri, docente di latino e greco presso il liceo Cornelio Tacito di Roma, per essere stato nuovamente con noi, questa volta per ricordare questo illustre archeologo Amedeo Maiuri che porta il suo stesso cognome.
2: Grazie professore, a presto.
1: Grazie a voi.
0: E ancora dunque grazie a Sagimus, all'ospite della seconda parte della puntata di oggi, il professor Arduino Maiuri, docente di latino e greco al liceo Tacito, che ha ricordato il grande archeologo Amedeo Maiuri. E non meno grazie a Sagimus, all'ospite della prima parte, padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine Vaticano. Sed hic sermon noster finem habet. La 236esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
2: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
2: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
3: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
4: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Radio Vaticana e di Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e come in ogni puntata abbiamo iniziato il nostro cammino insieme ascoltando per sempre con noi il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Oggi vogliamo prenderci un po' di tempo per rallentare e soprattutto per pregare. Lo faremo con un rosario meditato per la pace, una pace di cui il mondo continua ad avere un disperato bisogno, ma che deve nascere prima di tutto nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre relazioni. Le meditazioni che ascolteremo prendono spunto da uno degli ultimi scritti del Beato Luigi Novarese, pubblicato nel 1984 su L'Ancora nell'Unità di Salute. Già allora Novarese vedeva con lucidità le ferite del mondo e ci invitava a rispondere non più con la paura, ma con la forza della preghiera. Accanto a questo ci fermeremo a riflettere anche sul linguaggio del silenzio. Ci sono momenti in cui sembra che Dio taccia, ma è proprio allora che impariamo a riconoscere la sua presenza nelle persone che ci stanno accanto, nei piccoli gesti d'amore e in quella forza nascosta che continua a sostenerci anche quando tutto sembra più difficile. Ad accompagnarci come sempre saranno le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, che ci guideranno in questo itinerario di fede e di speranza. La musica ci aiuterà ad entrare ancora di più nello spirito della puntata. Ascolteremo Madre accanto a te, una preghiera affidata a Maria, rifugio e compagna di cammino nei momenti della prova, e Quel volo sono io, una canzone che racconta la libertà e la trasformazione che nascono quando ci lasciamo raggiungere dall'amore di Dio. Allora restate con noi, facciamo un po' di silenzio dentro di noi, perché spesso è proprio nel silenzio che il Signore trova il modo più bello per parlare al nostro cuore. Buon ascolto da Paolo Migani. L'insicurezza della pace. Dal monito del Beato Luigi Novarese alle guerre del presente, una meditazione del rosario che invoca pace nei cuori, nelle famiglie e tra i popoli. Nel 1984, anno della sua morte, il Beato Novarese scriveva l'ultimo articolo sull'Ancora nell'Unità di Salute, chiarendo le finalità della rivista a 6 anni dalla sua fondazione. In questo articolo evidenziava anche i mali che affliggevano il mondo in quell'epoca e rilanciava l'invito a pregare per la pace.
1: All'inizio del suo 6° anno di vita, la rivista si ripropone l'obiettivo di fondo del suo servizio alla verità e all'uomo: essere davvero un'ancora, un punto fermo, un aggancio sicuro per ogni persona in difficoltà, perché trovi in se stessa la forza unificante della sua vita, l'unità di salute, con la convergente collaborazione di quanti hanno a cuore il suo bene totale, umano, sociale e soprannaturale. L'uomo ha bisogno di sicurezze nel suo camminare fisico. Se un piano è traballante, chi si avventura? E specialmente nel suo cammino della vita fra gli uomini, verso la propria meta. Ed è proprio su questo piano che oggi si moltiplicano le incertezze. Tra esse, l'insicurezza della pace fra i popoli, pace minacciata da una crescente spirale di conflitti, di armamenti nucleari, di tensioni internazionali. È dell'11 gennaio 1984 l'accorato appello del Santo Padre agli ammalati perché con la loro preghiera e l'offerta della loro sofferenza scongiurino il pericolo di un conflitto nucleare. Tali incertezze si riscontrano in modo ancora più accentuato fra le persone che la società dei consumi più facilmente emargina: gli ammalati, gli handicappati, gli anziani, i figli delle famiglie disgregate o in via di disgregazione. L'influsso negativo di tutte queste incertezze è tanto più grave nell'animo di ogni singolo individuo quanto maggiore è in esso la crisi dei valori. Quando nel cuore dell'uomo tramontano gli ideali che danno un senso alla vita, la verità, la giustizia, la libertà, la sete del bello, del buono, dell'onesto, del puro, i valori dello spirito, la fede in Dio che è Padre e Giudice Supremo, l'immortalità dell'anima, il premio e il castigo eterno, allora il buio si fa sommo, tutto diventa un enigma e la persona perde con il senso della propria dignità anche la forza di affrontare le difficoltà della vita e di compiere la propria missione. La rivista intende far leva in modo particolare sull'interiorità dell'uomo per potenziare quella base sulla quale poggiano una rinnovata fiducia in se stesso e in Dio, e un maggior senso di responsabilità nell'affrontare la propria vocazione e missione nella famiglia, nella società e nella Chiesa.
2: Primo mistero: la pace nei nostri cuori. La pace non è qualcosa che si può imporre dall'alto o decretare con un trattato. La sua vera dimora è il cuore. Se non c'è una pacificazione interiore fatta di accettazione, perdono e silenzio della mente, diventa impossibile costruire una pace autentica. Il mondo esterno spesso non è che il riflesso del nostro panorama interiore. Coltivare la pace nel cuore non significa vivere in una bolla isolata dal mondo o ignorare le difficoltà. Al contrario, significa possedere una bussola interiore e un'ancora salda. Quando il cuore è in pace, si possono attraversare le tempeste della vita, le sofferenze, le delusioni, le frenesie quotidiane, senza farsi distruggere, rispondendo al caos con lucidità e la compassione. La pace nei cuori è una scelta attiva. Si costruisce giorno per giorno, decidendo come alimentarla. Il cambiamento del mondo comincia sempre da un passo millimetrico, intimo e silenzioso. Quello che facciamo dentro noi stessi.
1: Secondo mistero: la pace nelle nostre famiglie. La famiglia è pensata per essere il nostro rifugio ideale, il luogo dove possiamo togliere la maschera ed essere interamente noi stessi, certi di essere amati. Tuttavia, proprio a causa di questa estrema vicinanza, la famiglia è anche il luogo in cui emergono più facilmente le nostre fragilità, le incomprensioni e le tensioni. Cercare la pace in famiglia non significa pretendere che non ci siano contrasti, ma imparare a gestirli senza che distruggano il legame. Ognuno deve impegnarsi in un artigianato paziente che si basa su pilastri quotidiani: l'ascolto autentico, la capacità di chiedere scusa, l'accettazione affettiva. La famiglia è una scuola di umanità. È tra le mura domestiche che i figli imparano come si affrontano i conflitti, come si rispetta la diversità e come si collabora.
2: Terzo mistero: la pace tra le nazioni e la fine di tutte le guerre. Troppo spesso si pensa alla pace semplicemente come alla tregua, il momento in cui le armi smettono di sparare. Ma la vera pace tra le nazioni è la costruzione attiva di un terreno comune fatto di giustizia, rispetto dei diritti umani, cooperazione e dignità per ogni popolo. Non può esserci pace duratura dove albergano la fame, l'ingiustizia sociale o la prevaricazione del più forte sul più debole. La storia, sia passata che recente, ci dimostra costantemente che la guerra non risolve mai i problemi, ne crea solo di nuovi e più drammatici. Ogni conflitto lascia dietro di sé una scia di vite spezzate, macerie, traumi e un terreno fertile per futuri rancori. La fine di tutte le guerre non è solo un imperativo morale, ma l'unica scelta per la sopravvivenza stessa dell'umanità nell'era tecnologica e nucleare. La pace tra le nazioni e la fine di tutte le guerre non è un sogno ingenuo, ma il compito politico e spirituale più urgente del nostro tempo.
1: Quarto mistero: la pace per i perseguitati e i sofferenti. Questo mistero ci conduce al cuore del mistero del dolore umano. Ci parla di una pace che si fa balsamo e vicinanza per chi sta portando le croci più pesanti della storia contemporanea, per chi soffre a causa della malattia, del lutto, o per chi è perseguitato a causa della propria fede, della giustizia o della libertà. La pace assume un significato unico, non nell'assenza di dolore, ma una misteriosa forza interiore che impedisce alla disperazione o all'odio di avere l'ultima parola. Mentre invochiamo la pace di Dio per chi soffre, veniamo richiamati a non essere indifferenti. La pace per i perseguitati si costruisce anche attraverso la nostra voce che denuncia le ingiustizie, le nostre mani che offrono aiuto concreto e il nostro cuore che si fa carico nella preghiera delle ferite del mondo.
2: Quinto mistero: la pace e la riconciliazione tra le religioni e le culture. Dio è il padre di tutti e la religione è per sua natura un cammino di amore, compassione e giustizia. Quando la fede viene usata per giustificare la violenza o il disprezzo verso l'altro, assistiamo a una terribile contraffazione del sacro. Pregare per la pace tra le religioni significa riscoprire che ciò che ci unisce, il desiderio di bene, di verità e la sacralità della vita umana, è infinitamente più grande di ciò che ci distingue nei riti e nelle tradizioni. La semplice tolleranza non basta più, significa solo sopportare l'esistenza dell'altro a distanza. La riconciliazione a cui siamo chiamati va oltre, è la capacità di incontrare le diverse culture con uno sguardo di stima e curiosità, riconoscendo che ogni popolo porta con sé una scintilla di bellezza e di saggezza che arricchisce l'intera famiglia umana. La riconciliazione nasce quando si ha il coraggio di parlarsi, di chiedere perdono per gli errori del passato e di camminare insieme per la difesa dei poveri, la cura del pianeta e l'educazione alla pace.
0: Preghiamo. O Maria, Madre di Dio e Regina della Pace, a te affidiamo il dramma del nostro tempo. Tu che hai custodito nel cuore la parola che salva, cammina con noi sulla via della riconciliazione. Illumina i potenti della terra, guarisci i cuori feriti dall'odio, dona conforto a chi piange e concedi al mondo intero la pace vera, che solo il tuo Figlio Gesù ci può dare. Amen.

0: Quando Dio sembra tacere, il suo amore continua a parlare nelle persone, nei gesti quotidiani e nella forza nascosta che sostiene la vita.
1: Ci sono momenti nella vita in cui le nostre richieste d'aiuto sembrano rimbalzare contro un muro di indifferenza. È l'esperienza del silenzio di Dio, una condizione che non risparmia nessuno. Ferisce chi convive con la sofferenza o la disabilità, ma stringe il cuore anche di chi, nella piena quotidianità, si ritrova smarrito di fronte a problemi esistenziali. Eppure, la fede ci insegna che il silenzio non è mai assenza, bensì una forma di comunicazione diversa, più intima, che ci costringe a scendere in profondità.
2: Un'immagine biblica straordinaria ci aiuta a comprendere questo mistero: l'incontro del profeta Elia con Dio sul monte Horeb. Elia è spaventato, deluso, svuotato, cerca Dio e si aspetta di trovarlo nelle manifestazioni classiche della potenza divina: un vento impetuoso che spacca le rocce, un terremoto, un fuoco distruttore. Ma il testo biblico ripete ogni volta: il Signore non era nel vento, il Signore non era nel terremoto, il Signore non era nel fuoco. Solo alla fine, dopo il fuoco, si avverte qualcosa di quasi impercettibile. Ci fu il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello.
1: Nello splendido testo originale ebraico, quella brezza leggera viene definita Kol Demama Dakka, che letteralmente significa la voce di un silenzio sottile. Dio non parla nel frastuono delle nostre pretese o nell'ansia di risposte immediate. Dio parla nel silenzio. È un silenzio che custodisce, che rispetta i nostri tempi e che, proprio come una brezza, accarezza le nostre fragilità senza spezzarle. Quando non riusciamo a sentirlo, spesso è perché lo stiamo cercando nel terremoto delle nostre preoccupazioni, mentre Lui è già lì, nel sussurro di un silenzio che si fa spazio per accogliere le nostre domande più vere. Nello spazio di questa rubrica abbiamo raccolto le voci di chi, tra disabilità, sfide quotidiane e cammini di fede differenti, ha provato a sostare in questo silenzio, trasformando il dubbio in una preghiera aperta. Dio, dove sei quando non riesco a sentirti? Ascoltiamo alcune piccole testimonianze.
2: Per anni ho cercato Dio nei grandi segni, aspettando una risposta forte alla mia condizione, alle fatiche di ogni giorno sulla sedia a rotelle. Quando il silenzio si faceva troppo pesante, mi sentivo abbandonato. Poi ho capito che Dio non urla per farsi sentire sopra il rumore dei miei dubbi. È lì, immobile accanto a me, quando non ho le forze per muovermi. Respira al mio stesso ritmo. Non lo trovo nelle risposte facili, ma nella pazienza di chi mi aiuta sia fisicamente e nella forza interiore che ogni mattina mi spinge ad aprire la finestra e a guardare il cielo. Il suo silenzio non è un vuoto, è un abbraccio discreto.
1: Sei nel vento che non vedo, ma di cui avverto il fresco sulla pelle. Sei nel battito calmo del mio cuore quando smetto di pretendere risposte e scelgo semplicemente di fidarmi del tuo silenzio.
2: Spesso confondiamo l'assenza di emozioni con l'assenza di Dio. Quando la vita si fa caotica o, al contrario, troppo vuota, pretendiamo che Dio si manifesti secondo i nostri canoni. Ma questa domanda, che sembra quasi un lamento, in realtà è già l'inizio di un dialogo. Chiedersi dove sia Dio significa cercarlo, e cercarlo è già averlo trovato. Ho imparato che quando non riesco a sentirlo è perché sono troppo piena di me stessa, delle mie preoccupazioni e delle mie aspettative. Dio è nel silenzio di chi sa farsi da parte per lasciare spazio all'altro, nelle piccole tessere di un mosaico quotidiano che riesco a vedere chiaramente solo quando guardo indietro con gli occhi della gratitudine. Quando la mia disabilità mi pesa sul petto e il silenzio di Dio mi sembra indifferenza, io smetto di guardare in alto e comincio a guardarmi intorno. Lo trovo negli occhi dei volontari, nelle mani dei fisioterapisti che mi aiutano a stare sempre in forma, nel sorriso di un amico che mi ascolta senza giudicare, di mio marito che continua a starmi accanto nonostante tutto. Dio non è scomparso. Ha solo scelto di usare le braccia e le voci delle persone che mi amano per dirmi che sono qui, custodita e mai sola.

conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 15:41.
2: È domenica 2 agosto.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Nel brano evangelico di oggi noi ascolteremo il racconto di un episodio molto noto, anche perché è riportato da tutti gli evangelisti e Marco e Matteo lo riferiscono due volte modificando qualche dettaglio perché hanno un messaggio particolare da introdurre. Nelle nostre Bibbie questo racconto compare in genere con il titolo Miracolo dei pani e dei pesci oppure Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Bene, si tratta di titoli errati che portano immediatamente fuori strada, allontanano dal messaggio che l'evangelista ci vuole comunicare. Quindi la prima cosa da fare è proprio cancellare anche materialmente quei titoli. Nel racconto, infatti, non c'è alcun cenno a miracoli o a moltiplicazioni. Si dice semplicemente, e lo vedremo, che Gesù ha ordinato ai discepoli di consegnargli tutto l'alimento che avevano a disposizione. Poi, dopo aver reso grazie, lo ha riconsegnato ai discepoli perché lo distribuissero e l'alimento che è passato dalle sue mani si è rivelato non solo sufficiente, ma sovrabbondante per saziare la fame di tutte le persone. Il brano quindi non ci vuole insegnare che Gesù è Dio, difatti ha dato prova di essere Dio creando dal nulla pani e pesci. È ben altro il messaggio che l'evangelista ci vuole comunicare. Vediamo anzitutto in quale cornice Matteo colloca l'episodio.
2: Avendo udito della morte del Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
1: Facciamo attenzione all'ambientazione dell'episodio, perché l'evangelista introduce dei dettagli che, se li prendiamo come cronaca, ci interessano davvero poco. Ma se li interpretiamo nel modo corretto, come li intende l'evangelista, come immagini bibliche, allora sono carichi di significato e di messaggio. Il primo di questi dettagli, Gesù che va all'altra riva. Come informazione è piuttosto banale, a noi non interessa molto che l'episodio avvenga su una riva o sull'altra. Ma quando un ebreo parla di una traversata del mare, intende richiamare l'esodo, l'uscita dalla terra di schiavitù e il cammino verso la libertà. L'evangelista intende proprio questo, sta dicendo a noi lettori. Fate ben attenzione perché Gesù sta per iniziare un esodo, vi invita a seguirlo, vuole tirarvi fuori da un mondo vecchio, invivibile nel quale vi trovate e vuole portarvi in un mondo completamente nuovo. Secondo dettaglio, la gente lo segue a piedi. Qui c'è una nuova allusione all'esodo che non è facile da cogliere, ma i biblisti sentono subito il richiamo alla partenza del popolo di Israele dalla terra di Goshen in Egitto. Difatti, il versetto del Vangelo secondo Matteo riprende quello del libro dell'Esodo quando descrive gli israeliti che partono e poi dice il numero di coloro che partono e aggiunge anche tutto questo erano solo uomini senza contare i bambini. Esattamente il versetto che noi troviamo nel Vangelo secondo Matteo. Il terzo dettaglio. Vengono a trovarsi in un luogo deserto. Ma Attorno al lago di Tiberiade non c'è nessun deserto, ci sono tre belle pianure molto fertili. Questo è un nuovo richiamo all'esodo, al cammino verso una nuova terra. E sull'altra riva Gesù si trova davanti una grande folla. Poi si parlerà di 5.000 uomini, quel numero 5.000, lo sappiamo. Il numero 5 è simbolo del popolo di Israele, quando si aggiungono i tre zeri, quindi diventano migliaia, è proprio la totalità del popolo, è il simbolo dell'umanità intera che Gesù incontra. Questa è l'umanità malata, ferita, inferma, che fa fatica a camminare. Nel Vangelo noi incontriamo l'uomo reale, concreto, quello vero, non quello della pubblicità. Quando noi osserviamo le persone che Gesù incontra durante tutta la sua vita pubblica, sono sempre persone malate, o malate fisicamente o malate spiritualmente. Ecco l'uomo che Gesù ha incontrato, è segnato dal dolore. E ci chiediamo subito, ma chi ha ridotto così questa umanità? L'ha forse creata Dio così? La risposta è no. Noi ce la siamo costruita. Se gli uomini si lasciano guidare dalle pulsioni egoistiche che sono in loro e iniziano a competere, a volersi imporre, dominare, considerano l'altro come un pericoloso rivale, viene fuori quell'umanità ferita che noi vediamo ancora oggi, perché il Vangelo non l'ha ancora completamente trasformata. Sì, ha cominciato, ma l'umanità nuova deve ancora essere costruita. L'evangelista nota che di fronte a questa umanità Gesù sentì compassione, il verbo che viene impiegato è famoso, splanchnizomai, cioè Dio, che noi vediamo in Gesù, sente un amore viscerale per questa umanità che è così, che si è fatta del male e la vuole curare. E se noi seguiamo Lui, se ci fidiamo della Sua proposta, ci dice il brano di oggi, noi assisteremo a un prodigio, un miracolo che non lo farà Lui. Lui ci insegna a far noi il prodigio. Non è Lui che moltiplica i pani e i pesci. Siamo noi che ci dobbiamo lasciare guidare dalla Sua proposta di mondo nuovo, e allora assisteremo a un prodigio, la nascita di un mondo bello, che è quello voluto da Dio. E adesso Matteo ci presenta questo mondo nuovo e lo presenta non con ragionamenti, ma con un racconto, con una parabola. Sentiamo come inizia.
2: Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto e ormai è tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare.
1: Sul far della sera è un dettaglio significativo. È conclusa la giornata ed è iniziato il nuovo giorno. Quando Gesù si accosta a questa umanità malata, ferita e la tocca, comincia il nuovo giorno, quello che sarà per sempre illuminato dalla sua luce. I discepoli gli si accostano e gli dicono: è tardi, siamo in un luogo deserto, congeda la folla perché se ne vadano nei villaggi a comperarsi da mangiare. C'è un nuovo richiamo all'esodo del deserto, e il deserto indica il cammino della nostra vita, un cammino durante il quale noi abbiamo tante necessità alle quali bisogna dare una risposta, che è presentata come la fame, il bisogno di un cibo che ci alimenti. Ma quando noi parliamo dei nostri bisogni, delle nostre necessità, della nostra fame, non intendiamo solo del pane che riempie lo stomaco. Noi abbiamo fame anche di affetto, di amicizia, di sapere, di giustizia, di stima, fame di salute, fame che è il bisogno di avere una casa dove abitare. Abbiamo bisogno dell'acqua non solo per bere, ma anche per prenderci cura del nostro corpo. L'Evangelista Luca pone sulla bocca dei discepoli anche: vadano a trovarsi da mangiare e anche un alloggio, che vuol dire hanno anche bisogno di un tetto dove ripararsi e di un letto dove dormire. Ecco il problema. Come ottenere tutte queste cose di cui noi abbiamo bisogno perché la nostra vita sia pienamente umana? È proprio nella ricerca di ciò che abbiamo bisogno che adesso entra in scena la proposta dei discepoli, che nella parabola che Matteo ci sta raccontando rappresentano il modo di ragionare che a tutti sembra giusto, logico, ma che è il modo di pensare che guida gli uomini che poi costruiscono quel mondo vecchio al quale Gesù vuole porre fine. Qual è la proposta che fanno? Tradotta in parole semplici è questa. Questa gente ha ascoltato la tua parola, il tuo Vangelo. Adesso noi non c'entriamo più. Si arrangino a trovare la risposta ai loro bisogni concreti. Questa è la proposta che crea il mondo vecchio. Prendiamo per buona questa proposta degli apostoli. Che cosa accade? Che chi ha soldi può comperarsi da mangiare, può trovare ciò di cui ha bisogno, e chi non li ha? Chi ha buone gambe può andare dove si vende, e chi è malato? E poi c'è qualcuno che arriva prima perché è più agile, ha più soldi e può comprare non soltanto ciò di cui ha bisogno, ma anche il superfluo, e lasciare gli altri senza ciò di cui necessitano per la vita. E poi c'è chi ha delle conoscenze e sa dove andare, e chi non ha delle conoscenze e si perde. Ecco, sulla bocca dei discepoli noi troviamo la sintesi della proposta sbagliata fatta dagli uomini per rispondere ai loro bisogni. È la logica del mercato, che è quella del comperare e del vendere. Lo scambio dei beni è necessario per la nostra vita. Dio ci ha fatti non autosufficienti, ma bisognosi dei beni che noi vediamo sono posti nelle mani di coloro che stanno accanto a noi. È necessario questo scambio. Adesso, con quale logica deve avvenire questo scambio? C'è la logica degli uomini che abbiamo trovato sulla bocca degli apostoli. Nel mondo vecchio, mondo di morte, gli uomini si ritengono proprietari dei beni che hanno in mano. E allora che cosa fanno? Cominciano a commerciare. Comprano, vendono, lucrano sullo scambio e naturalmente scrutano i bisogni che ci sono attorno a loro e in base alle necessità possono aumentare il prezzo e quindi possono arricchire. In questa logica di mercato i bisogni sono benedetti e se aumenta la fame i beni aumentano dal loro valore e allora posso arricchire. La logica del mercato che cosa crea? Il paradiso o una valle di lacrime? Crea quella società fondata sul commercio che è guidata dalla legge del mercato, che crea quel mondo che ben conosciamo, è quello nel quale noi viviamo, mondo di miserie, di sopraffazioni, di violenze, anche di crudeltà e di guerre, mondo in cui noi troviamo uno a fianco all'altro i ricchi e puloni che gozzovigliano e sprecano, e accanto a loro i sempre bastonati della storia. non è il banchetto del regno di Dio, è il mondo del pianto e stridore di denti. Ecco, il mondo creato dalla logica che l'Evangelista ha posto sulla bocca dei discepoli. Ascoltiamo adesso cosa ne pensa Gesù di questa proposta che gli apostoli hanno fatto.
3: Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare.
2: Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse:
3: portatemi di qui.
1: Lo scambio dei beni è necessario per la nostra vita, perché nessuno è autosufficiente, nessuno possiede tutti i beni di cui ha bisogno. Qual è il problema? È in base a quale logica deve avvenire questo scambio? E i 12 hanno fatto la loro proposta, che è quella accettata da tutti, quella ritenuta giusta, cioè andare da chi vende e comperare. Gesù non accetta che sia questa la logica che deve regolare lo scambio. Ai verbi comperare e vendere, lui sostituisce il verbo dare, consegnare. Come mai Gesù non accetta la logica del libero mercato? Perché è basata sulla menzogna. Uno ha il diritto di vendere se ha qualcosa che gli appartiene. Ora, la prima lettera a Timoteo al capitolo 6 ci fa riflettere e dice: noi non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portar via. E continua dicendo: quando quindi abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci, perché se noi cominciamo a comperare e vendere, cioè ad accumulare, ad arricchirci sempre di più, noi creiamo un sacco di guai. E dice anche: l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali, tutte le guerre, tutte le ingiustizie nascono da questa menzogna, che qualcuno si senta proprietario dei beni che gli sono capitati fra le mani e quindi che abbia il diritto di venderli al miglior offerente. Il Salmo 24 al primo versetto dice: del Signore è la terra e quanto contiene l'universo e i suoi abitanti. Tutti gli aggettivi possessivi sono una menzogna, perché nulla è mio, nulla è tuo, nulla è nostro. Abbiamo in mano dei beni che hanno dei destinatari. E Gesù dice: non è il comperare e il vendere la logica giusta, è il consegnare, il donare. Beh, conseguenza però della logica proposta dagli apostoli è l'elemosina. Difatti, nella versione che ci dà Marco di questo racconto, i discepoli fanno anche questa proposta a Gesù: andiamo noi a comperare 200 denari di pane in modo tale da dare un po' da mangiare a questa gente. È l'elemosina, è l'assistenzialismo, che non è una cosa cattiva, ma è una toppa necessaria nel mondo vecchio, che è retto dal comperare e dal vendere, cioè uno arricchisce tantissimo nella logica accettata da tutti, che parte dalla menzogna, dicevo, e poi si risolve qualche problema che uno si trova accanto con l'elemosina. L'elemosina non crea il mondo nuovo voluto da Dio. Bisogna cambiare la logica che presiede lo scambio. Voi dovete dare da mangiare. Gli apostoli non capiscono e rispondono: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Eccolo il dubbio. Ciò che noi abbiamo a disposizione non è sufficiente. I beni di questo mondo sono pochi. E se entra nella mente delle persone questo interrogativo, ne avrò poi abbastanza? La risposta che uno si dà è: non ne avrò mai abbastanza. E quindi comincia ad arraffare più che può. Abbiamo sentito tutti, non si sa mai cosa può capitare, può succedere di tutto, e quindi devo pensare anzitutto a me stesso, alla mia famiglia, e da lì nasce la voglia di accumulare sempre di più. È la tentazione che hanno avuto gli ebrei nel deserto. Non si accontentavano della manna per quel giorno, ma volevano averne anche per i giorni seguenti. E che cosa accadeva a chi accumulava? Si formavano i vermi. E Gesù, difatti, con molta logica, nel Padre nostro dice: il pane quotidiano, perché se tu cominci ad accumulare perché non sai ciò che può accadere, tu ti impossesserai di un'infinità di beni sottraendoli ai destinatari che ne hanno bisogno. Cosa dice Gesù ai dodici? Portatemi qui quei 5 pani e 2 pesci, è un imperativo il suo, e quando Gesù comanda vuol dire che dall'altra parte sente che c'è una resistenza, cioè non si ha molta voglia di consegnare i beni al suo progetto. Ognuno vuole gestirseli lui, i beni secondo i suoi criteri, che sono quelli del comperare e del vendere. Ripugna al nostro istinto che ci spinge a trattenerli, i beni. Consegnate a me, dice Gesù, i beni che voi avete in mano, lasciate che io li gestisca secondo la nuova logica. Cosa sono quei 5 pani e 2 pesci? Sono parabola di tutti i beni che noi abbiamo. 5 più 2 è 7, e il numero 7, lo sappiamo, nella Bibbia indica la totalità. Quando tutti i beni sono consegnati alla nuova logica, che è quella di Gesù, allora accade un prodigio, e lo vedremo tra poco: la nascita del mondo voluto dal Cristo.

Gesù non ha spiegato con ragionamenti la logica nuova che vuole introdurre nel mondo affinché germogli il regno di Dio, ma ha compiuto dei gesti molto significativi e noi li vogliamo esaminare per coglierne il prezioso messaggio. Anzitutto, ha ordinato alla folla di sdraiarsi sull'erba. Il verbo greco impiegato è anaklinein, che non vuol dire sedersi. Lui vuole che la gente si sdrai. E poi qui abbiamo una prima sorpresa. È scomparso il deserto. Qui siamo in un prato dove c'è erba verde sulla quale ci possiamo adagiare. È comparsa un'oasi. E poi è scomparsa la sera. Difatti non viene buio perché adesso tutto quello che accade pare che avvenga alla luce del sole. Vedete, siamo di fronte a una parabola. Dove giunge Gesù con il suo Vangelo, lì compare il paradiso terrestre. Il racconto del giardino dell'Eden non è il rimpianto di un paradiso perduto, è il progetto che Dio vuole che si realizzi nel mondo, un progetto che noi siamo chiamati a portare a compimento. E questo non è un sogno irrealizzabile. Se il maligno riesce a convincerci che Gesù era un sognatore, ha vinto. Ma il vero credente sa che Gesù ha ragione e che il progetto di Dio sul mondo si realizzerà. E allora, se noi diamo fiducia alla sua proposta, accade questo prodigio. Poi ci chiediamo: per quale ragione Gesù li fa sdraiare sull'erba verde? Perché ognuno non può mangiare come preferisce, seduto o in piedi. No, si devono sdraiare. Adesso. Questo è un dettaglio importante nella parabola perché al tempo di Gesù chi assumeva questa posizione erano i padroni. Durante la notte di Pasqua ci si sdraiava per la cena pasquale perché gli israeliti volevano dichiarare che erano persone libere. Chi è che si sdraiava a tavola? I servi o i padroni? I servi dovevano stare in piedi, sempre pronti a scattare quando il padrone, che era sdraiato, aveva bisogno che fosse svolto un certo servizio, alzava anche la voce. Difatti Gesù chiede durante l'ultima cena ai suoi discepoli: chi è grande, chi è sdraiato o chi sta in piedi? E tutti loro rispondono: è chi è sdraiato a tavola, è il padrone che è grande. Bene, qui ci troviamo di fronte al capovolgimento delle grandezze. Chi è il padrone, ci dice Gesù. Il padrone è il bisognoso, è la gente povera, affamata, è questa la gente che deve essere servita e i servi che devono ricevere ordini dai bisogni di queste persone sono i discepoli di Cristo. Qui è capovolta la grandezza. Prima erano grandi coloro che erano sdraiati a tavola, adesso i padroni che danno ordini sono i bisognosi, sono i bisogni del fratello, quelli che danno ordini al discepolo di Cristo, che è veramente grande se si fa servo. E adesso, dopo che questa gente è sdraiata, Gesù compie alcuni gesti significativi, prende i 5 pani e i 2 pesci che indicano nella parabola tutti i beni che il Padre del Cielo ha messo a disposizione dei suoi figli. E che cosa fa? Alza gli occhi al cielo, alza gli occhi a Dio, significa riconoscere che l'alimento per la nostra vita viene da Dio, non siamo noi padroni, non è nostro, non lo possiamo commerciare per arricchire approfittando della fame del bisognoso. Poi pronuncia la benedizione, cioè riconosce che la sorgente della vita è Dio, non siamo noi, gli organizzatori della festa, noi siamo come.

0: commensali. Levare gli occhi al cielo e benedire significa riconoscere che tutti i beni che abbiamo a disposizione non sono oggetto di possesso, ma doni del Creatore per costruire amore. A questo punto potremmo anche saggiamente chiederci: se eliminiamo Dio, se eliminiamo lo sguardo al cielo, come si gloriano di fare coloro che urlano il loro ateismo, del quale non so fino a che punto sono convinti, ma se noi eliminiamo Dio, eliminiamo lo sguardo al cielo, poi su che cosa basiamo l'affermazione che non possiamo accaparrarci dei beni di questo mondo e farne ciò che vogliamo, secondo le nostre abilità e quindi anche sfruttando le necessità del povero? Chi ci può impedire di fare questo? Perché se i beni sono nostri, ne possiamo fare ciò che vogliamo. Ma se i beni appartengono a Dio e ogni volta noi richiamiamo noi stessi, guardando verso il cielo, che non siamo i padroni, allora cambia tutto. Poi che fa Gesù? Spezza i pani. Spezzare il pane vuol dire essere pronti a condividerlo, a distribuirlo. Il pane è spezzato per essere condiviso, e chi spezza il pane dichiara che il suo cuore è aperto al dono, è aperto all'amore gratuito. E poi Gesù li consegna ai discepoli, perché sono loro i servi che devono sfamare i bisognosi, che sono i loro padroni. Escono quindi di scena. Quando si accetta la logica del Vangelo, le feroci leggi del mercato, e fa il suo ingresso nella storia la logica di Dio. Ognuno è partecipe dei beni che il Padre del Cielo ha preparato per tutti i suoi figli. Sentiamo adesso che cosa accade quando i beni di questo mondo sono gestiti secondo la logica del Vangelo.
1: Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
0: Che cosa accade nel mondo se viene accolta la proposta fatta da Gesù di Nazareth? Ce lo dice la parabola. Accade un prodigio, che tutti i bisogni dell'umanità sono saziati, perché i beni di Dio sono più che sufficienti affinché ogni uomo abbia tutto ciò che è necessario per la sua vita. Noi siamo in cerca della gioia. Ce l'ha messa Dio questa pulsione. L'errore sta nell'illudersi che si possa raggiungere la gioia ingozzandoci di beni. Noi non siamo programmati per questo. Noi siamo programmati per sperimentare il massimo della gioia nel renderci felici reciprocamente, nello scambiarci i doni del Creatore. La raccolta degli avanzi. Nella logica del Vangelo nulla può essere sprecato, tutto è dono di Dio. E sprecare i doni è un segno di disprezzo per colui che ce li ha messi a disposizione. Lo sappiamo che cosa accade nella nostra società. Un terzo del cibo prodotto viene sprecato, dicono. Impieghiamo risorse per prodotti che sono perfettamente inutili, che sono imposti dalle mode, non per rispondere ai bisogni reali primari, ma per bisogni indotti, per cui gestiamo male i doni di Dio e molti rimangono privi del necessario. Noi sprechiamo cibo, acqua, energia, abbiamo armadi pieni di vestiti che indossiamo forse una o due volte all'anno. Cambiamo il telefonino, non perché non funziona, ma perché altrimenti ci dicono: hai ancora il telefonino di 3 anni fa, non ti vergogni. Le mode ci impongono questi sprechi. si utilizza solo una piccola parte di ciò che si compra, lo sappiamo bene, il resto viene scartato, perché quando andiamo al supermercato a comprare una cosa di cui abbiamo bisogno, poi le cose sono disposte in modo tale che compriamo sempre qualcosa di cui non sappiamo che cosa farne. Proviamo a entrare nella stanza di un bambino e cosa vediamo? Una quantità di giochi che lui si ritrova e che ha utilizzato forse due o tre volte, poi si è stancato. Pensiamo anche a quello che troviamo nei cumuli di rifiuti che fatichiamo a smaltire, oggetti ancora funzionanti. Hanno solo un difetto, che sono fuori moda. L'Evangelista ha presentato in modo molto accurato i gesti compiuti da Gesù e li abbiamo esaminati. Lui ha elevato gli occhi al cielo, ha pronunciato la benedizione, ha spezzato il pane, lo ha donato. Ci rendiamo subito conto anche noi che sono gli stessi gesti con cui Gesù ha istituito l'Eucaristia. L'Evangelista Matteo li ha messi in risalto di proposito per richiamare i cristiani delle sue comunità, che solo se celebrano un'Eucaristia autentica, loro saranno capaci di gestire i beni come vuole il Creatore e diverranno servi di coloro che sono bisognosi. Abbiamo notato che nel racconto sono scomparsi prima il deserto, poi la notte, e adesso l'Evangelista fa scomparire anche i pesci. Rimane solo il pane. Chiaramente Matteo vuole che facciamo il collegamento fra la condivisione del pane materiale con la celebrazione dell'Eucaristia. Se non condividiamo il pane materiale, se non diventiamo servi dei nostri fratelli bisognosi, le nostre celebrazioni eucaristiche sono dei riti ipocriti. Che cosa ha fatto Gesù durante l'ultima cena? A un certo punto ha preso del pane dalla tavola e ha detto ai suoi discepoli: "Questo sono io". Lui identifica tutta la propria vita e tutta la propria storia nell'essersi fatto pane, cioè alimento di vita di chiunque avesse bisogno di lui. E ha aggiunto: prendete e mangiate, cioè fate la scelta di prendere questo pane che indica tutta la mia storia di amore e assimilate questa storia di amore, fatela vostra. Quando ci accostiamo al banchetto eucaristico, vuol dire che accogliamo la sua proposta di vita donata. Vuol dire che vogliamo unire la nostra vita alla sua, come la sposa unisce la propria vita a quella dello sposo. Significa accettare il suo progetto di mondo, impegnarsi a introdurre la nuova logica, quella della condivisione, del servizio. Pensiamoci allora. Quando ci accostiamo al banchetto eucaristico e prendiamo quel pane, significa che rinunciamo alla logica del mercato e accogliamo soltanto la logica dell'amore, quella che noi abbiamo visto incarnata nella vita di Gesù che si è fatto pane.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Venerdì scorso, 22 maggio, la Chiesa ha celebrato la memoria liturgica di Santa Rita da Cascia. Lo scorso anno, in occasione del grande giubileo della speranza, una reliquia della Santa, proveniente dal santuario di Rocca Porena presso Cascia, in Umbria, dove la religiosa agostiniana visse gran parte della sua vita dopo la morte del marito e dei figli, è stata portata all'interno della casa di reclusione di Spoleto e davanti a questa i detenuti hanno potuto vivere importanti momenti di riflessione e preghiera guidati dall'arcivescovo di Spoleto Norcia, Monsignor Renato Boccardo, al quale chiediamo di ricordare con noi proprio quell'esperienza. Ascoltiamolo.
2: Il carcere è sempre un luogo di sofferenza e di speranza, e avere il segno della presenza particolare di Santa Rita in queste situazioni, in mezzo a una umanità ferita che riconosce lo sbaglio commesso e tenta di riprendere anche nei limiti che la situazione del carcere reca con sé, avere lì la presenza di Santa Rita è stato un momento di grande emozione per i detenuti innanzitutto, e un'occasione per loro di affidare all'intercessione del la Santa tutto quanto portano nel cuore. Alcuni aspetti sono stati raccontati, comunicati, condivisi, la maggior parte dei sentimenti, dei desideri, dei pensieri rimane nel segreto, nella parte più profonda. Abbiamo visto i detenuti profondamente toccati da questo momento di preghiera, sorgente anche di consolazione e di speranza. Nel carcere ci sono diverse persone che sono condannate all'ergastolo, è difficile parlare di speranza in queste situazioni.
1: Perché proprio Santa Rita? Certo, non solo perché ci troviamo nel territorio in cui visse la sua vita terrena. Quale messaggio porta, secondo lei, questa figura alle persone che oggi vivono in condizioni di privazione della libertà personale?
2: Mi sembra che Santa Rita parli anche di una libertà interiore. La libertà personale viene limitata e ognuno è cosciente dello sbaglio commesso e della riparazione che deve realizzare. Però Santa Rita ci parla di una libertà interiore, cioè di una capacità di coltivare il desiderio del bene, di non farsi condizionare da pressioni esterne e neanche farsi bloccare dal ricordo di cose passate. L'uomo non è esclusivamente le sue azioni, ci sono sentimenti buoni che stanno comunque nel fondo del cuore anche del peggiore criminale. Ecco, mi pare che Santa Rita aiuti a custodire e a far emergere quella parte buona che c'è in ciascuno di noi.
1: Come è stata la partecipazione dei ristretti a quell'occasione? Sappiamo che c'è molta devozione in carcere, tanto che qualche anno fa un detenuto ha realizzato rose in plastica in onore di Santa Rita che per un po' hanno abbellito i luoghi ritiani e sono ora conservate nelle stanze del santuario.
2: Per loro è stata la visita di una persona cara e diversi hanno scritto un messaggio, una letterina, qualcuno ha portato un fiore. C'è stato un tempo riservato esclusivamente per una certa categoria di detenuti e dunque era accogliere qualcuno di casa, e questo è stato credo il segno più bello. Non una persona che viene da lontano, che viene da fuori, quasi estranea, che si accoglie per cortesia, ma il trovare qualcuno con cui si ha una consuetudine. In tante delle celle dei detenuti ho trovato l'immaginetta con l'immagine di Santa Rita e tanti mi dicevano: ma io le parlo spesso della mia famiglia, dei miei figli, dei miei nipoti che posso vedere solo raramente eccetera, però li affido a Santa Rita che tenga un po' il mio posto nella mia famiglia.
1: Purtroppo pochi giorni fa proprio l'istituto di pena di Spoleto è stato teatro dell'ennesimo caso di suicidio da parte di un detenuto. Questo dramma che affligge il carcere, come cambia la sua attività nel campo della pastorale penitenziaria?
2: Noi abbiamo una cappellania all'interno del carcere che in collaborazione con la Caritas diocesana assicura una presenza che è soprattutto d'ascolto. Questa gente ha bisogno di raccontarsi e poi sì, quando possibile possiamo anche dare una mano circa le cose materiali, e non possiamo risolvere i problemi, però possiamo dare uno spazio nel quale queste persone si raccontano e sanno di essere ascoltate e non giudicate.
1: Lei è da poco tornato da Roma, dove ha portato a Papa Leone la fiaccola di Santa Rita del perdono e della pace accesa a Chicago nella parrocchia appunto dedicata alla santa, retta dagli agostiniani e portata anche dinanzi alla casa natale del pontefice lo scorso mese di marzo. Qual è il suo messaggio in questa occasione, specie per le persone ristrette che ci ascoltano?
2: Il Papa ha parlato della fiaccola del perdono e della pace e ha esortato a mettere in pratica il messaggio e la testimonianza di Santa Rita. A Cascia abbiamo celebrato la grande solennità insieme con il cardinale Stanislao Civic, arcivescovo emerito di Cracovia, che ha ricordato anche la devozione di San Giovanni Paolo II nei confronti della Santa degli Impossibili. È una santa che, nonostante sia lontana nel tempo, continua ad essere vicina alle diverse situazioni. Santa Rita ha vissuto quello che viviamo nelle nostre famiglie, tante persone che devono affrontare la violenza, la morte dei figli, le difficoltà create da tensioni, divisioni, separazioni, eccetera. Tutti i devoti di Santa Rita, che sono centinaia di migliaia, che vengono ogni anno a Cascia e Rocca Porena, in un qualche modo si riconoscono nella sua storia personale e imparano da lei come affrontare, come attraversare questi momenti della loro esistenza.
1: E cambiamo argomento. Giorni fa a Roma ha avuto luogo il convegno Polizia Penitenziaria Moderna, coordinamento delle specialità ed efficienza del sistema, promosso dall'Associazione Nazionale dei Dirigenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, per trasmettere il messaggio che questo tema così delicato nel dibattito politico non si può ridurre a una mera contrapposizione tra la necessità dei detenuti di trattamento finalizzato al recupero della persona, come peraltro stabilisce l'articolo 27 della nostra Costituzione, e la necessità di sicurezza della società. Ne abbiamo parlato con Daniela Caputo, segretario nazionale dell'Associazione Dirigenti di Polizia Penitenziaria. Ascoltiamo.
3: Il convegno che abbiamo promosso aveva lo scopo di aiutare a superare la contrapposizione tra sicurezza e recupero della persona. Il carcere non può essere raccontato attraverso contrapposizioni semplicistiche. La pena deve tendere alla rieducazione della persona. Ma perché questo principio possa diventare concreto, serve un sistema capace di funzionare davvero. Noi abbiamo voluto lanciare un messaggio molto chiaro: sicurezza e dignità della persona non sono alternative.
1: I drammi che affliggono il carcere, come il sovraffollamento, la cronica carenza di risorse, la crescente difficoltà di gestione delle dipendenze e del disagio psichico in assenza di strutture alternative, ricadono su tutta la popolazione penitenziaria, che, lo ricordiamo ancora una volta, si compone non solo dei detenuti ma anche degli agenti. Quali le principali difficoltà che incontrate nel vostro lavoro quotidiano?
3: Prima di tutto il sovraffollamento, che purtroppo ormai da decenni continua a pesare sulla vita degli istituti. A questo si aggiunge ovviamente una carenza organica cronica, che peraltro non riguarda solo il personale di polizia penitenziaria, penso agli educatori, agli psicologi, agli assistenti sociali. Cominciano a crescere situazioni di forte disagio psichico da parte dei detenuti, fragilità sociali molto profonde, ed è inevitabile che ovviamente chi si trova in carcere per lavoro deve gestire queste problematiche. Questo crea pressione, questo crea ovviamente stress. Se la struttura è chiara, se la struttura è stabile, se è più coordinata, questo aiuta non solo la sicurezza ma anche la qualità delle relazioni, le condizioni di lavoro e soprattutto la stessa vita detentiva.
1: In questi ultimi anni si è acuito anche il fenomeno dei suicidi in carcere, che purtroppo non ha risparmiato neppure la polizia penitenziaria.
3: Purtroppo sì, questa dei suicidi è una delle questioni più dolorose che il sistema penitenziario si trova ad affrontare, anche perché ogni suicidio è una sconfitta umana prima ancora che istituzionale. Quando il disagio attraversa l'intera comunità penitenziaria, queste purtroppo sono le conseguenze più drammatiche. Chi lavora negli istituti vive quotidianamente situazioni emotivamente molto pesanti: sofferenza, tensione, fragilità, carichi di lavoro, e spesso questo viene affrontato in silenzio, magari si aggiungono anche situazioni familiari. Ecco perché è fondamentale oggi parlare anche di benessere psicologico del personale.
1: L'appuntamento che avete organizzato a Roma, in cui avete dialogato anche con le istituzioni come il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, le altre forze di polizia e la magistratura, aveva un approccio non solo di analisi del disagio ma anche costruttivo, propositivo. Quali le vostre richieste e le soluzioni proposte?
3: Noi abbiamo portato dati di fatto e soprattutto abbiamo cercato di evidenziare come si stia avviando un percorso serio di riorganizzazione. Più chiarezza nelle responsabilità, una catena di comando reale e una dirigenza del corpo finalmente messa nelle condizioni di lavorare. Il prossimo passo è quello della creazione delle due direzioni generali, delle specialità e dei servizi logistici, e questo cambia tutto. Ovviamente il percorso è lungo, il sistema ancora dovrà cambiare perché perché, ripeto, il sovraffollamento sicuramente la fa da padrone, ma in un'organizzazione dove le responsabilità sono chiare è quasi naturale che poi gradualmente anche tutti i problemi vengano affrontati.
1: Una polizia penitenziaria più soddisfatta e più felice è una polizia penitenziaria più efficace. Non nascondiamo che il vostro è un lavoro che i giovani non scelgono tanto facilmente. Qual è il suo messaggio di incoraggiamento per loro?
3: È un lavoro costantemente a contatto con la fragilità umana, con il disagio sociale, con situazioni spesso molto complesse, però è anche un lavoro di grande valore civile. Chi sceglie la polizia penitenziaria sceglie in fondo di stare vicino a uno dei luoghi in cui lo Stato è presente, un luogo in cui ogni giorno si misura concretamente il rapporto tra legalità, sicurezza, dignità della persona e possibilità di recupero. Il messaggio che mi sento di dare ai giovani è di non guardare soltanto alla fatica o all'aspetto magari stressogeno di questo lavoro, ma al suo significato profondo. Servire le istituzioni significa poter dare un contributo fattivo, reale alla società.
1: E voltiamo pagina. Perché ero ragazzo, edito da Sellerio, è il libro scritto da Alaa Faragi, detenuto nella casa circondariale di Ragusa in Sicilia, arrestato 10 anni fa con l'accusa di essere uno degli scafisti di un barcone in cui durante la traversata dalla Libia all'Italia morirono 49 persone soffocate in stiva, episodio noto sulla stampa come la strage di Ferragosto. Alaa si è sempre dichiarato innocente, in carcere ha scritto la sua storia, in queste pagine che stanno facendo molto discutere e riflettere su un dramma come quello delle morti in mare in conseguenza delle migrazioni disperate. Il libro è stato presentato pochi giorni fa nello spazio Cultura Meno Assenza, in un luogo simbolo per gli sbarchi, Pozzallo, alla presenza dello stesso autore. Ci racconta com'è andata Stefania Pagliazzo, psicologa e psicoterapeuta che ha seguito in carcere questo percorso.

0: abbiamo organizzato questo incontro che è stato un modo per poter far dialogare Alà con la comunità di Pozzallo, luogo cardine, no, per gli arrivi delle persone migranti. La storia di Alà è una storia che riguarda purtroppo tante persone. In questo momento nelle carceri italiane ci sono circa 3.000 persone che sono state arrestate o detenute, quindi definitive, per questo gravissimo reato che è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E ho lavorato proprio presso l'hotspot di Pozzallo come psicologa. Quello che succedeva agli sbarchi era sempre lo stesso protocollo. C'erano delle identificazioni molto veloci, spesso non c'era ausilio di nessuna mediazione linguistico o culturale, non c'era un sostegno legale né per i testimoni che venivano chiamati ad accusare poi i loro compagni di viaggio. Da lì queste persone iniziavano dei veri e propri calvari giudiziari.
1: Partiamo dall'inizio, siamo nel 2015, Alà è nel suo paese, è uno studente di ingegneria e una promessa del calcio libico. Deciso ad arrivare in Italia, sale su quella famigerata nave perché non è possibile ottenere un visto, i canali umanitari sono inesistenti. Poi la tragedia, l'accusa, il dramma del carcere. Come ha vissuto tutto questo?
0: Alà ha fatto un percorso straordinario, ha affrontato la carcerazione restando una bellissima persona proprio perché non si è fatta abbrutire dal carcere, non si è fatta abbrutire dall'essere stato criminalizzato, ma ha trasformato le sue fatiche, il suo dolore in bellezza. E la possibilità che lui ha avuto di poter scrivere la sua storia, lui spesso dice, per me è stato un atto terapeutico.
1: Là si rassegna a essere un detenuto ma non a essere considerato un assassino. In cella non perde la voglia di studiare e in un italiano stentato imparato in carcere su fogli rimediati in stampatello scrive tutto quello che gli è capitato e poi questa sorta di autobiografia diventa questo libro. Cosa lo ha spinto a scrivere? La semplice volontà che emergesse la verità o è stato anche il suo modo per andare avanti?
0: È entrambe le cose. Lui non si è mai arreso. Dice, per me la cosa peggiore è stata quella di essere trattato come un criminale, che mi hanno detto di aver ucciso in qualche modo quelle 49 persone che si trovavano con me. Lui non ha mai accettato questo, non si è mai fermato di fronte a questa accusa, ha voluto scrivere questa storia, ha avuto la fortuna ovviamente di incontrare dei volontari che lo hanno aiutato a scrivere la sua storia. Il libro è uno scambio, no, di lettere che Alà, in questo italiano all'inizio molto più stentato, disse a scrivere in una maniera che arriva direttamente al cuore delle persone.
1: Lei che lo conosce, che è una psicologa, descrive Alà come un ragazzo che non ha mai smesso di sognare e che nonostante il suo vissuto ha fiducia nello Stato e nella giustizia.
0: Questo è il grande miracolo di Alà. Abbiamo bisogno in questo momento storico di persone come Alà. È stato veramente capace di trasformare la propria sofferenza nella possibilità di vittoria.
1: Secondo i dati, negli ultimi anni le persone arrestate in Italia con l'accusa di essere scafisti sono oltre 3.000. Per i giudici sono solo l'ultimo ingranaggio di una filiera molto più ampia che è quella del traffico di esseri umani, di cui si parla e forse si conosce troppo poco. Questo libro può essere un contributo a fare luce su questo fenomeno, secondo lei?
0: Io credo che questo libro sia una possibilità per smuovere veramente qualcosa anche a livello giuridico. Queste persone che corrono il rischio di attraversare lunghi viaggi, subire torture e soprusi, di attraversare il mare, loro conoscono spesso questi rischi, ma non sanno di essere poi accusati di questo crimine, che è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E non è giusto che queste persone che hanno fatto questi viaggi esattamente come le altre persone vengano poi accusate e diventano il capro espiatorio di una politica che è fatta di criminalizzazione e di chiusura delle frontiere che conosciamo bene.
1: E una bella notizia dell'ultima ora, la Corte d'Appello di Messina ha ordinato la revisione del processo a carico di Alà Faragi proprio poco dopo la realizzazione della nostra intervista e ha contemporaneamente accolto l'istanza presentata dalla difesa di sospensione dell'esecuzione della pena, concedendogli quindi di fatto la liberazione. L'abbraccio forte dei Cellanti ad Alà e l'augurio di averlo presto ospite dei nostri microfoni. Restiamo in tema cultura. Qualche giorno fa nella casa di reclusione di Opera, Milano, dove in genere ogni sabato mattina si svolge un laboratorio di scrittura creativa a vantaggio dei detenuti che vogliono parteciparvi, si è svolto un singolare Poetry Slam. Questo tipo di competizione è nata a Chicago nel 1984 e consiste in una gara tra poeti di strada che vengono valutati da una giuria estratta a sorte tra il pubblico spontaneo. Alberto Figliolia, uno dei docenti del laboratorio di scrittura di Opera, ci racconta che tipo di esperienza è stata per i ristretti. Ascoltiamo.
2: Resto sospesa in un mondo che sta tra realtà e fantasia.
3: È stata, come sempre, un'esperienza meravigliosa, i poeti in gara nel segno della democrazia, della condivisione, e si sono superati sia i poeti provenienti da fuori che gli autori del nostro laboratorio. Noi incrociamo sempre per questa Poetry Slam autori e autrici che provengono dall'esterno con quelli del nostro laboratorio. Un fecondo incontro che libera emozioni virtuose, segno dell'empatia. Avevamo quattro poeti esterni giovani, quindi è stata anche una ventata di entusiasmo, di giovinezza, e cinque del nostro laboratorio.
1: È stata solo arte dell'improvvisazione o i poeti ristretti si erano preparati e quali temi hanno affrontato nei loro versi?
3: Sapendo che si sarebbe tenuto questo Poetry Slam, si sono anche preparati. Hanno puntato molto su una riflessione interiore, su temi anche che spesso in carcere sono difficili da trattare: i rapporti familiari, il desiderio a raggiungere comunque la felicità. Più che a livello performativo è stato proposto un viaggio interiore attrattivo nei confronti del pubblico che proveniva da fuori.
1: Qual è stato il componimento che ha vinto e con quale motivazione da parte dei giurati?
3: Noi abbiamo fatto tre turni e più una finale a due. Ha vinto Daniele Rossi, che era partito in svantaggio, è stato molto bravo, e alla fine ha vinto di mezzo punto su un poeta della laboratorio, Jody, ma è stato tutto all'insegna dell'empatia veramente, perché c'è stata familiarità, coinvolgimento, la gente quasi non voleva andarsene più via.
1: Questo Poetry Slam che organizzate ogni anno è ormai giunto all'ottava edizione, ma il laboratorio di scrittura opera di anni ne ha compiuti oltre 30. Nel tempo come ha visto cambiare la partecipazione a queste manifestazioni, sia dal punto di vista di chi è dentro e vi prende parte volontariamente, sia di chi è fuori e altrettanto volontariamente vi assiste o vi partecipa?
3: Quando ci è venuta l'idea c'era un po' di scetticismo, il fenomeno era ignoto, e invece già il primo test è andato benissimo, e solo il Covid ci ha fermato per un anno, si è consolidato, adesso è un appuntamento attesissimo e a cui non si vorrebbe mai rinunciare. Per esempio fra il pubblico c'erano anche le giovanissime, dei giovanissimi maggiorenni. In questo modo si fa comprendere come quanta umanità possa persistere anche dietro le sbarre di ferro, muri di cemento, separativi.
1: La parola come arma a sostituire, almeno nell'esperienza di alcuni, quelle tradizionali. A cosa serve e che valore può avere, secondo lei, per chi vive in condizioni di privazione della libertà personale?
3: La parola è qualcosa di più che la parola, logos, è idea, è ben più che un'arma. Le armi sono deleterie, deteriori. La parola ha una forza di penetrazione a volte maggiore delle pallottole quando è usata nella maniera più giusta, quando serve per indagare il mistero di sé, il mistero della vita, e per ripristinare itinerari esistenziali oltre lo stigma, oltre l'errore che ti ha condotto in carcere. I nostri corsisti sono molto dediti, molto motivati, e alcuni attraverso la parola poetica hanno riscoperto il valore di stare al mondo in maniera virtuosa, facendo i conti con il proprio passato, rielaborando i sentimenti autodistruttivi in altri che sono di rinascita, per restituirsi al mondo pienamente, non come reati ambulanti, oltre il pregiudizio, per poter dare qualcosa di sé al mondo e poter tornare nell'alveo della società.
1: E ancora scrittura in carcere sul carcere, perché si è conclusa questa settimana la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, dove è stata registrata una massiccia presenza di libri sulle tematiche inerenti la vita detentiva. La reclusione dunque, grande protagonista, soprattutto su un palcoscenico come quello di una città che ospita tra gli istituti penitenziari più sovraffollati d'Italia. Segnaliamo allora presso lo stand dell'editore Gambini Le loro prigioni di Davide Dionisi, giornalista e fondatore del nostro programma, dal quale nascono proprio queste pagine, e Donne nel tempo e oltre il tempo, storie di coraggio coraggio e fragilità, a cura di Maria Teresa Caccavale, suor Rita del Grosso, attive con un laboratorio di scrittura nel carcere romano di Rebibbia. Tra le presentazioni delle nuove uscite, Il cerchio più piccolo, edizioni Manni, ultimo romanzo di Ennio Tomaselli, ex magistrato, che affronta il tema spinoso della detenzione minorile, e il saggio di La Terza, prima lezione di sociologia delle mafie, di Rocco Sciarrone. Tra gli appuntamenti e i titoli segnalati dal corpo della polizia penitenziaria, Francesco, il papa venuto dalla fine del mondo, scritto da Roberto Cutraia e pubblicato da Nisroch. Presentato anche 100 ripartenze, quando la vita ricomincia, edizioni Itaca, l'esperienza da volontario in carcere del giornalista Giorgio Paolucci, grande amico dei Cellanti, e Dietro le sbarre, raccolta selezionata dei testi pervenuti alla prima edizione del premio letterario dedicato a Don Domenico Meco Ricca, salesiano scomparso 2 anni fa, storico cappellano dell'istituto di pena minorile torinese Ferrante Aporti, promosso dal Forum Terzo Settore Piemonte e dai salesiani Don Bosco di Piemonte e Valle d'Aosta, in collaborazione con il settimanale diocesano La Voce e Il Tempo. Sempre al Salone del Libro di Torino si è svolta la 19ª edizione del progetto Volta Pagina, nato in collaborazione con il DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che promuove incontri tra detenuti e autori. Quest'anno hanno partecipato gli istituti di pena di Asti, Torino, Biella, Cuneo, Novara, Fossano, Saluzzo, Alessandria e Vercelli. In particolare è stato presentato alle detenute del reparto femminile della casa circondariale di Vercelli La Secondina, romanzo di Nikos Davvetas, e I rimedi del dottor Ayace de Boucher di Andrea Vitali. E proseguiamo con qualche altra notizia. In breve, è stata inaugurata pochi giorni fa a Torino la sede di Percorso 27, il progetto che l'associazione Con Voi ha nella casa circondariale Lo Russo e Cotugno. Torniamo per un attimo all'atmosfera della festa della mamma per due iniziative degne di menzione nel carcere femminile di Rebibbia, il più grande d'Europa, con ben 400 donne recluse. Tania Rustic, 20 anni e due figli, è stata eletta Miss Mamma Cuore di Mamma, concorso organizzato dall'associazione Le Arti di Stena. A Foggia invece, nell'ambito del progetto Fiori dietro le sbarre, cui partecipano una ventina di detenuti impegnati in un percorso di formazione in ambito agrario, un centinaio di piantine coltivate all'interno dell'istituto di pena sono state donate alle mamme in visita ai propri figli in carcere. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che, oltre al consueto appuntamento della domenica, potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate, anche delle precedenti edizioni, collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
4: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Lui salverà il suo popolo da tutti i suoi peccati.

Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Cari miei fratelli e sorelle, veniamo noi in questa Santa Domenica a concludere le celebrazioni eucaristiche nella quindicina della Madonna Santissima di Golfi. Ci vogliamo presentare davanti a Dio come Maria, nell'accettare la volontà del Signore, ma soprattutto di diventare come Maria, beata, purificata, immacolata. Chiediamo al Signore il dono della purificazione, perché celebrando questa Santa Messa otteniamo ciascuno di noi ciò che noi chiediamo al Signore. Pietà di noi, Signore. Mostrati, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: Noi te lodiamo, benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, tu che togli i peccati, che togli i peccati del mondo, accogli la nostra tu, che se sieda alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu sol il Signore.
0: Preghiamo. O Padre, che apri la tua mano e sasi ogni vivente, fa che nulla mai ci possa separare dal tuo amore, pan che nutri le profondità della vita e comunione con ogni creatura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
2: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
2: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
1: Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.
2: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
2: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
2: Amen.

0: E il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su un barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, lì si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Condiede la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pesci avanzati, 12 ceste piene. Quel che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Vi celebro per la prima volta una messa nella domenica della quindicina a Chiaramonte. E celebro con voi con grande gioia, ma anche con grande fraternità. Nel celebrare insieme, Dio ci ha mandato la sua parola, che ora vogliamo un po' condividere, collegandoci sempre con la Madonna Santissima. Non so come è iniziata questa tradizione, non ne voglio neanche sapere tanto, ma per questo momento ci aggrappiamo tutti alla parola del Signore. La prima parola che noi troviamo oggi è questa: venite voi tutti, venite a mangiare, venite a festeggiare, venite a comprare, senza denaro, comunque venite. Forse, e questa è la prima parola che io mando verso di voi e verso di me, il venire. Venire dove? E perché venire? Il grido di Dio attraverso il profeta Isaia è una chiamata che Dio indirizza a Israele: tu, il mio popolo, vieni. Vieni verso di me. Vieni. Come noi siamo venuti in questa casa di Dio come la Madonna. Vieni perché qui, in questa celebrazione, Dio ti ha preparato ciò che gratuitamente io e voi mangeremo e beremo. E quindi la parola del profeta Isaia non è sbagliata per oggi, per questa domenica, è un invito. Ma coloro che Dio invita sono veramente i suoi figli, il suo popolo, perché Dio dice: venite a comprare senza denaro. Vuol dire venite a prendere. Venite a prendere. Da Dio non compriamo, da Dio riceviamo. Dio non è un mercato.
1: Dio è il Padre. Dio non è un mercante, Dio è misericordioso. La sua chiamata di oggi può spornare ciascuno di noi per scoprire, perché Dio dice venite. Ripeto una cosa che ho detto ieri, domani avrò praticamente 11 mesi a Chiaramonte. D'Agnone in cui il Vescovo ci ha presentato era il 3 settembre dell'anno scorso, domani 11 mesi. In questi 11 mesi ho celebrato, ho festeggiato con voi e ho scoperto una cosa. Guardando anche alla demografia di Chiaramonte, ho scoperto che effettivamente avete ragione di essere attaccati a Maria. Avete una ragione fondamentale. Ieri facevo questa domanda: sapete il significato della parola Maria? Lo sapete? Che significa? Qualcuno si chiama Maria. Che significa la parola Maria? Il nome Maria. Che cosa significa? La parola Maria significa amata. Cos'è la parola Maria? Significa amata. Significa la signora. Significa un goccio d'acqua nel mare. Se voi vi ricordate, durante la festa della Madonna c'è quella inna che voi cantate, che stella, stella, che potete anche cantare dopo la messa, quella inna, stella, stella, stella. Vuol dire, ho scoperto che effettivamente Chiaramonte è una città amata, amata dalla Madonna, perché voi avete la Madonna di Gulfi, che è in quel santuario, avete la Madonna, la Nova, che è nella Chiesa Madre, avete la Madonna delle Grazie. E quindi oggi il profeta Isaia, che parla di venire, dice: venite a gustare la bellezza della grazia del Signore, che è in questo paese che si chiama Chiaramonte, o Golfi, come volete. E poi c'è un'altra cosa ancora più importante, è che la Madonna è sempre presente con voi, sempre, di giorno o di notte. Il venire non perché siamo abituati a venire a fare la quindicina, il venire perché ogni giorno io e voi abbiamo sempre da imparare da Maria. Ecco perché possiamo anche andare al brano del Vangelo, che è di Matteo. Nel brano del Vangelo ci sono due cose più importanti: la cosa che Gesù fa da solo e la cosa che Gesù fa con tutti. Gesù si alza e di sera va a pregare. Dice: lasciatemi un po' andare a pregare. Va a unirsi con il proprio padre. Dopo aver pregato, quando ritorna, Gesù osserva. Che cosa Gesù osserva? Gesù osserva che gli apostoli non sono come lui li aveva lasciato, sono circondati da una grande folla. Il testo di Matteo dice 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Vuol dire che erano forse 3 volte 5.000. E Gesù guarda e vede la folla. Quando Gesù vede la folla, guarda agli apostoli, c'è qualche cosa che accade. Che cosa accade? Gli apostoli vedono in un senso. Gesù vede in un altro senso. Gli apostoli contano i numeri, dicono abbiamo una folla. E cosa fanno? Per dimostrare che contano il numero, dicono a Gesù: Gesù, attento, guarda che sono numerosi, mandali via, devono andare a mangiare. Da qui Gesù li guarda e risponde: non occorre che se ne vadano. Vuol dire, se loro sono con noi, se la folla è con noi, non è per la fame o la sete che noi ci dobbiamo separare. Dobbiamo rimanere insieme. E Gesù li fa sedere. Quando Gesù li fa sedere, sa che cosa deve fare. Perché gli apostoli dicono: ma come tu pretendi che questa folla deve mangiare 5 pani e 2 pesci che noi abbiamo? Ecco perché ho parlato dei numeri. 5 pani e 2 pesci per tutta questa folla? Una cosa impossibile, difficile da capire, anche da comprendere. Ma comunque Gesù dice: sedetevi. Se voi andate a rileggere il brano del Vangelo, è molto chiaro. L'unica cosa che Gesù dice è questo: portatemi i 5 pani e i 2 pesci. Questa è la domanda che Gesù dice: portatemi qui questi 5 pani e 2 pesci. Su questi 5 pani e 2 pesci Gesù fa il miracolo. Non è nel mangiare, il grande miracolo è nella preghiera di Gesù, nella benedizione. Perché Gesù, prima di sfamare, alza gli occhi a Dio, pronuncia la benedizione. Il testo dice: li spesso, ciò che noi ripetiamo in ogni consacrazione dell'Eucaristia, spesso il pane. Dopo aver spezzato il pane, Gesù allora chiama in causa gli apostoli: venite voi che dicevate che sono numerosi, prendete e distribuite. Gesù spezzò il pane. Fratelli e sorelle carissimi, siamo tutti figli di Maria. Il spezzare il pane. Gesù non è andato al mercato a comprare, ma quel che Gesù aveva nelle mani è bastato per tutti. Per tutti. Quelle 5 pani e 2 pesci sono bastati. Di più, il testo nel finire dice: nella partenza c'era la carenza e dei pani e dei pesci. Nel finire a mangiare ci sono 12 canestri che rimangono. Ecco perché siamo qui, io e voi. Perché siamo qui. Vi ho detto che Maria significa amata. E Maria è stata amata fino in fondo, perché Maria aveva una missione da compiere. Non è che Dio è andato a prendere Maria così perché è una bella donna, no, no. Perché Maria aveva una missione da compiere. E la missione da compiere di Maria si chiama Gesù. Questo è il motivo per il quale Dio va a chiamare Maria. E quindi, qui in questo luogo, noi abbiamo la Maria, sì, la veneriamo, che abbiamo la signora, la donna della nuova umanità, del nuovo Israele. Noi cristiani cattolici dobbiamo essere fieri di questo, di capire che noi siamo i figli rinato veramente dal grembo di Maria, perché in quel grembo è nato Gesù Cristo. Maria è anche una rivelazione. Guardate che la quindicina inizia il primo del mese di agosto e finisce il 15. Il 15 è Maria assunta. Se noi vogliamo capire bene il senso della quindicina è questo: che nasce nel grembo di Dio, ritorna verso Dio. Chi è di Dio non rimane sulla terra. Chi è di Dio vivrà con Dio. E la Maria ha fatto già questo passo più grande di far capire a Chiaramonte che questa santità di Maria può portare un'intera città al cospetto di Dio. Quando diciamo viva Maria, lo dobbiamo fare vivere ognuno di noi nella propria vita, perché Maria non è il buio, Maria è la luce. E quindi in questa quindicinale che noi preghiamo, vogliamo chiedere a Dio la luce, e la luce vera che ci viene dall'alto per intercessione di Maria, affinché tutte le persone che verranno in questi 15 giorni, dopo aver finito, possono dire: sì, abbiamo fatto la quindicina, vediamo anche i frutti spirituali e umani di questa quindicina. Così, attraverso Maria, Dio benedirà tutte le categorie delle persone di Chiaramonte, coloro che vengono da Ragusa, da diverse città. Ne ho visto ieri qualcuno. Noi siamo qui a dire a Maria: madre, intercede per noi, perché in questo momento non abbiamo vino. Vogliamo avere il vino vero. E il vino vero è ciò che noi possiamo raccogliere alla fine di questi 15 giorni, cioè il giorno dell'assunta, che avverrà di sabato. Questa volta avverrà proprio di sabato, il 15 sarà di sabato. Preghiamo dunque perché questa quindicina rega a noi, alla nostra comunità, a noi preti, a voi fratelli e sorelle, la forza, la fiducia, la guarigione del corpo e dell'anima. E per intercessione di Maria, che Dio benedica Chiaramonte, tutto il Chiaramonte lo benedica, e così sia. E sia lodato Gesù Cristo. Ci mettiamo in piedi. Credo in un solo Dio, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio, creato stessa sostanza, per me tutte le cose sono state create, per noi gli uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opere dello Spirito si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, salito al cielo, di nuovo verrà nella gloria giudicare i vivi e i morti. Grazie Signore. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio,
0: e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una. Fratelli e sorelle carissimi, il Signore Gesù è qui in mezzo a noi. La sua parola ci ha radunato intorno all'altare e il pane ci fa diventare il suo corpo. Rivolgiamoci a Lui con fiducia.
2: Preghiamo insieme dicendo, O Signore, pane di vita, ascoltaci. Pane di vita. Per la Chiesa sappia sempre nutrire il popolo di Dio con la parola e l'Eucaristia e sia sempre pronta a condividere i beni con i più bisognosi. Preghiamo. O Signore, pane di vita, ascolta. Per i leader politici ed economici, guidano le nazioni con saggezza e giustizia, provvedendo alle necessità primarie di tutti, specialmente dei più poveri. Preghiamo. O Signore, per la vita, ascolta. Per tutti coloro che mancano di pane, acqua, istruzione e salute, la solidarietà umana e la provvidenza divina possono saziare la loro fame. Preghiamo. O Signore, pane di vita, ascoltaci. Per noi tutti il convito eucaristico ci trasforma nel corpo di Cristo, spezzato per essere nutrimento che sazia la fame e la sete di amore e di vita dei nostri fratelli. Preghiamo. O Signore, pane di vita, ascoltaci.
0: Per intercessione della Beata sempre Vergine Maria di Gulfia, eleviamo la nostra preghiera a Dio Padre di bontà, perché ti ascolta, chiediamo la guarigione di una sorella, perché Dio ti aiuti a essere uno con coloro che soffrono. La nostra sorella Scol Rosaria, noi preghiamo.
2: Ascoltaci.
0: Invochiamo Dio di bontà e di misericordia per l'ascolto della nostra supplica per i nostri fratelli e sorelle della famiglia Faila Paolina e Savasta Giuseppe. Noi preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Padre, che il tuo Spirito ci conduca ogni giorno a cercare prima il tuo regno e la sua giustizia e a custodire in te le eterne che ci vengono da te, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceve dalle mani questo sacrificio, la gloria del suo nome, per bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo, e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E il Signore sia con voi.
1: E con
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci hai dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ti hai reso degno di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che non è tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio tanteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione.
0: Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore è sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiamoci un gesto di pace e di fraternità. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Thank you.

Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, oh Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pan del cielo, e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inclinate il capo per la benedizione. Dio onnipotente allontana da voi ogni male e vi concede con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuta a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Ora facciamo il sorteggio. Il numero è questo: 9758. 9758. 9758.

5-8. Allora, un buon serata a tutti.

dal santuario diocesano Maria Santissima di Gulfi abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale visitiamo le diocesi per dare voce dei santi dei propri territori. E talvolta ci soffermiamo in alcuni santuari per focalizzare la nostra attenzione. E oggi il nostro viaggio ci porta in diocesi di Ferrara Comacchio per l'abbazia di Pomposi. Abbiamo con noi Emanuele Maria Pirani, diacono permanente, con lui cercheremo di conoscere questo splendido monumento. Emanuele, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te e a tutti quanti.
1: Emanuele, Pomposa vive un anniversario importante quest'anno. Vuoi introdurci e aiutarci a comprendere, soprattutto per i nostri radioascoltatori?
2: Certo, sì, in effetti l'Abbazia di Pomposa, questo luogo stupendo di arte, cultura e fede, che è situato proprio sul delta del Po, nella nostra diocesi di Ferrara Comacchio, ha una storia più che millenaria. Noi quest'anno, in modo particolare il 7 di maggio, proprio da una pietra che si trova all'interno della navata centrale della basilica dell'Abbazia di Pomposa, sappiamo che proprio il 7 maggio del 1026 fu consacrata questa abbazia, perciò quest'anno per noi ricorre l'anno millenario.
1: Che cosa puoi dirci, almeno per conoscere e far conoscere ai nostri ascoltatori, la storia di questa abbazia?
2: La storia di questa abbazia nasce sicuramente molto prima, perché nel VI-VII secolo noi sappiamo che probabilmente vi fu il primo insediamento in quell'epoca, in epoca longobarda, fu infatti eretto, diciamo così, un primo monumento, una prima chiesa dai monaci di San Colombano, che avevano la loro sede italiana a Bobbio, nel Piacentino. Sono stati fatti anche recentemente degli scavi archeologici e sotto proprio al pavimento dell'attuale abbazia sono quindi stati ritrovati i resti di questa costruzione, che ci hanno dato poi la conferma, ecco, che l'abbazia sorge sopra una costruzione che era preesistente. Si parla dell'abbazia di Pomposa già in una lettera di Papa Giovanni VIII indirizzata a Ludovico II, re d'Italia e imperatore carolingio, nella quale si dice appunto che l'abbazia era soggetta alla Santa Sede. Siamo nell'874, la data appunto in cui compare la prima notizia scritta più antica che riguarda Pomposa. Poi nel 965-970, in questi anni in cui si colloca la nascita di San Guido, che è poi uno dei personaggi più importanti che appunto hanno transitato all'interno dell'abbazia. L'abbazia è conosciuta un po' in tutto il mondo perché la sua storia benedettina l'ha vista non solo come caposaldo di una linea, quella della regola benedettina, che poi ha influenzato un po' tutta l'Italia. I benedettini hanno costruito monasteri, hanno portato cultura, fede, musica anche. Pomposa è sicuramente un segno importante per la musica, perché qui poi visse anche Guido Monaco, che noi molti chiamano anche Guido d'Arezzo, e dove appunto sono state inventate le note musicali.
1: Quindi, e di questo Guido ne parleremo tra qualche istante nella seconda parte, e quindi sarà interessante conoscere anche questa figura.
2: Esatto. E poi l'abbazia è comunque ricca di grandiosi e stupendi affreschi, perché nel momento più importante, più ricco, ecco, anche della storia dell'abbazia, soprattutto quando aveva dei possedimenti un po' ovunque, siamo più o meno nell'undicesimo secolo, quando i suoi possedimenti raggiungono la diocesi di Comacchio, di Ravenna, di Adria, ma poi si espandono ancora di più nel XIII secolo, raggiungendo Asti, Verona, Vicenza, Treviso, insomma città addirittura lontane come Perugia, Brescia, Cremona. 75 chiese addirittura dipendono dall'abbazia di Pomposa. Ecco, tutte queste rendite fanno un po' la fortuna dell'abbazia, e in diversi secoli si può affrontare un impianto pittorico, si chiama Vitale da Bologna, si chiamano diversi pittori molto anche di moda in quel tempo del Medioevo, e si costruisce una base pittorica veramente impressionante, di scuola un po' giottesca, che rimanda proprio alle figure di Giotto della Cappella degli Scroveni, per intenderci. E infatti sulle pareti laterali dell'abbazia, troviamo tre piani pittorici. Il primo in alto ci parla dell'Antico Testamento, una fascia centrale ci parla del Nuovo Testamento e addirittura una fascia più bassa che sugli archi tra le colonne ci parla di alcuni episodi dell'Apocalisse di San Giovanni. Quindi una vera Bibbia dei poveri, quella che si faceva appunto nel Medioevo per insegnare a tutti le storie del Vangelo, le storie della Bibbia e portare quindi una catechesi attraverso le immagini. Dell'abbazia oggi purtroppo non rimane molto, perché già nel 1339 vi fu una decadenza di Pomposa, segnata in primo luogo da chi abbandona i territori e da chi le sottrae queste rendite famose che le davano lustro e le davano i soldi. Per esempio a quel tempo era molto importante il sale e rendeva molto. Ecco, l'abbazia era anche proprietaria di una salina a Comacchio e quindi probabilmente questi pittori che vengono da lontano per fare delle bellissime immagini, questi affreschi, sono proprio pagati anche dalla salina di Comacchio e da quello che veniva ricavato dal sale. E questa decadenza poi non possiamo non dire che è anche conseguenza del mutare del fiume Po, che con la rotta di Ficarolo nel 1200 cambia completamente il suo corso e quindi tutta la zona attorno all'isola pomposiana diventa purtroppo una palude, e laddove anche i monaci avevano bonificato le terre, avevano coltivato, purtroppo questo cambiamento proprio del corso del fiume Po porta a un grande impoverimento delle terre. La palude porta alla malaria, la zanzara purtroppo, che sconfigge proprio piano piano questi poveri monaci che, risalendo il fiume Volano, il Volano, arrivano fino in città e poi gli estensi donano un terreno a Ferrara, dove appunto si insideranno questi monaci che con la loro barchetta partono dall'abbazia, arrivano in città e lì faranno l'abbazia di San Benedetto, lasciando piano piano, sempre progressivamente, l'abbazia che poi andrà completamente in disuso e purtroppo anche finirà male, perché crolleranno molte parti. Oggi un pellegrino, un turista che giunge all'abbazia di Pomposa trova molto poco, trova un terzo di quello che doveva essere il grande monastero, che addirittura Guido d'Arezzo in uno dei suoi scritti nomina come il monastero in Italia, cioè l'Italia settentrionale, comunque in Italia primo, cioè quindi un monastero davvero molto importante. Si parla di 100 monaci benedettini nel momento dell'abate Guido a Pomposa. In questo senso, ecco, abbiamo ancora un refettorio, qualche sala, la sala del capitolo, però non rimane molto altro.
1: Rimane bello però il contesto e anche la struttura in sé, per quanto vengono a visitarlo, perché anche sì, quello che è rimasto rimane sempre qualcosa di bello, rimane proprio e mostra tutta la sua bellezza. Però tu hai un altro santo a cui introdurci.
2: Esatto, e quasi per uno scherzo del destino porta lo stesso nome, perché noi a Pomposa sempre molto attenti a non fare confusione, perché uno è Guido Musico, Guido Monaco, e l'altro è Guido che poi noi definiamo abate, perché appunto fu il capo dei monaci di questo cenobio. E Guido, che nasce più o meno nel 965-970, probabilmente in una zona non lontano da Ravenna, è un personaggio che a cui si lega, diciamo, il momento proprio più importante dell'abbazia di Pomposa. Sotto l'abate Guido l'abbazia proprio scopre il suo più massimo splendore, proprio perché Guido sapeva destreggiarsi molto benissimo tra quello che era l'imperatore, il mondo dell'imperatore, quindi tutto quello che riguardava sia la politica che il mondo del papato, e quindi i suoi rapporti con Roma e le chiese che poi stavano vicine, perché spesso l'abbazia di Pomposa si è trovata sul binario a volte di Ravenna, a volte di Ferrara e Comacchio, e soprattutto era vista da tutti, dagli imperatori in modo particolare, come un luogo importante dove si poteva anche ricavare molto. Ecco, quindi sempre gli imperatori hanno guardato all'abbazia con grande interesse. e sicuramente sono citati spesso tra gli amici proprio dell'abbazia gli imperatori più importanti di quell'epoca. E posso citare tra i molti l'imperatore Ottone II e sua madre Adelaide, che attribuirono a Pomposa per esempio al monastero di San Salvatore. Comunque anche l'arcivescovo di Ravenna rivendica già nel 1001 sotto l'impulso di Ottone III la proprietà dell'abbazia. E anche grandi santi, come dicevo prima, San Romualdo per esempio pare che sia stato addirittura presente in abbazia e con la sua regola detta un po' anche la vita monastica, che sappiamo essere una vita molto particolare nell'abbazia di Pomposa. Si hanno dei momenti in cui i monaci vivono una forma eremitica, quindi hanno le loro casette, hanno le loro grotte, diremo così, perché vivono un po' distaccati gli uni dagli altri, e invece si hanno dei momenti di comunità all'interno del cenobio dove invece si vive tutti insieme. È anche un po' quello che farà il nostro Guido Monaco, abate di Pomposa, spesso fa il monaco in solitudine, altre volte invece è insieme ai suoi confratelli. Per esempio possiamo immaginarlo di domenica nel refettorio e invece in altri giorni in meditazione in questa boscaglia, tra l'altro molto tipica del delta padano. Noi abbiamo vicino all'abbazia anche il bellissimo boscone della Mesola, che doveva essere un po' quella che era la vegetazione originale di quegli anni. Nel 983 diventa abate di Pomposa il monaco Martino, che era il padre spirituale di San Guido, e sotto la guida di Martino che Pomposa inizia un nuovo tipo di vita spirituale alternata proprio dall'eremo al cenobio. E Martino sarà proprio l'ispiratore di questo, proprio quando Guido poi viene integrato a Pomposa nel 995 e vi rimane molto probabilmente per circa 5 anni. Successivamente appunto ci tornerà e prenderà l'abbaziato, e quindi dirà di sì, anche se lo fa più per obbedienza che per volere proprio, e gli chiederanno proprio di diventare lui l'abate di Pomposa.
1: Emanuele, io ti ringrazio per averci presentato l'abbazia, ma anche il padre abate che maggiormente ha dato risalto a questo luogo. E volevo chiederti, in questa occasione di anniversario, quali programmi avete per condividere con i nostri radioascoltatori?
2: Sì, diciamo che questo anno è ricco di eventi religiosi, liturgici, ma anche grazie al comune di Codigoro, a diversi enti, la Proloco, che hanno stabilito proprio un grande parterre di avvenimenti. Il primo, che c'è già stato, l'arcivescovo di Ferrara, Monsignor Giancarlo Perego, ha aperto solennemente l'anno del millenario il 6 di gennaio, che si concluderà poi il 6 di gennaio 2027. Una serie di liturgie molto importanti nelle feste proprio che toccano l'abbazia di Pomposa. Per esempio la traslazione del corpo di San Guido è ricordata il 4 di maggio e sarà presente l'abate benedettino olivetano Zelinski dell'abbazia di Lendinara. E poi altre celebrazioni, quella più importante sicuramente sempre del nostro arcivescovo Monsignor Giancarlo Perego, il 9 maggio, dove ricorderemo proprio i 1000 anni della dedicazione e della consacrazione che fece l'abate Guido appunto 1000 anni fa. Comunque tutta l'estate sarà ricca di concerti, di avvenimenti importantissimi. Mi piace anche sottolineare che il 4 maggio daremo anche il via a un cammino, il cammino di Guido, il cammino di San Guido, che consiste in 55 chilometri che si possono percorrere sia a piedi che in bicicletta, partendo dall'abbazia di Pomposa e arrivando all'abbazia di Pomposa.
1: Io ti ringrazio di cuore per questa presentazione e ci hai proposto di chiudere la tua intervista con un inno.
2: Sì, è un inno molto particolare che noi a Pomposa abbiamo proprio nel cuore. Si tratta dell'inno liturgico dei Vespri della solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ricorre il 24 giugno. la fama di questo inno soprattutto è stata portata in auge da Guido d'Arezzo, perché guardando e cantando questo inno probabilmente nel suo coro monastico ha preso l'ispirazione dando vita alle note musicali. Infatti ogni frase inizia con due sillabe e lui, prendendo queste sillabe, ha dato il nome alle note: ut, re, mi, fa, sol, la, e l'ultima frase Sankt Johannes, lui ha preso SI e quindi ha formato l'ultima nota si. È chiaro che ut poi si è persa nel corso del tempo, perché poi nel XVII secolo Giovanni Battista Doni cambierà ut in do, proprio perché sono le prime due lettere del suo cognome. Comunque qui è molto importante, quindi all'Abbazia di Pomposa, dire che sono state inventate le note musicali.
1: Allora noi diamo il via con i nostri ascoltatori nell'ascolto di questo inno. Ringrazio te, Emanuele Maria Pirani, e subito dopo il canto che ascolteremo, dopo l'inno che ascolteremo, avremo con noi Don Stefano Gigli, il quale ci presenterà proprio nel dettaglio la figura di questo Guido d'Arezzo. Grazie infinite.
2: Grazie, vi aspettiamo a Pomposa.
1: Grazie infinite.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere la storia dell'abbazia di Pomposa, ma anche i personaggi attorno al quale tutto questo è cresciuto e si è consolidato. Dialoghiamo ora con Don Stefano Gigli, parroco di Pomposa, membro dell'Associazione Pubblica di Fedeli Ricostruttori nella preghiera. Don Stefano, buongiorno a te.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato nella trasmissione.
0: Don Stefano, per prima cosa ti domando, puoi dirci due parole su questa Associazione Pubblica di Fedeli Ricostruttori della preghiera?
1: Sì, è un'associazione che nasce alla fine degli anni 70 grazie all'idea di un gesuita, Gian Vittorio Cappelletto, e si occupa, il carisma di questa associazione è insegnare a pregare con un metodo che è la meditazione profonda. Questo è un po' il nostro ideale, il nostro carisma, ecco, diffondere l'ideale della preghiera profonda.
0: Grazie intanto per questa puntualizzazione. A questo punto ti domando, tu sei parroco dell'Abbazia di Pomposa dal 2009.
1: Sì.
0: Che significato ha avuto per te questa responsabilità?
1: Beh, all'inizio è stata la mia prima parrocchia, per cui all'inizio ero intimorito da questo gigante storico che mi veniva consegnato. E pensate che le prime volte che salivo nel presbiterio mi tremavano proprio le gambe. Era proprio emozionante far messa in quel luogo così importante. Se la provvidenza mi ha mandato qua, io credo che ci sia un senso in questo e quindi ho accolto questo mandato con piacere e ormai dopo quasi 20 anni di permanenza mi sento a casa, direi così.
0: Ti chiedo, la figura che tu presenterai sarà Guido Monaco, detto anche sì. Guido di Arezzo o Guido Musico. Cosa puoi dirci di questa figura che è così legata all'abbazia?
1: Per me è importante condividere proprio la storia di questo monaco benedettino perché è poco conosciuto dal grande pubblico e tuttavia ha svolto un ruolo fondamentale nella storia della musica, credo, di tutti i tempi. È detto Guido Musico per non confonderlo con l'abate Guido di cui abbiamo già parlato. È un monaco contemporaneo all'altro Guido, quindi siamo intorno ai primi decenni dell'anno 1000 e l'importanza delle innovazioni in campo musicale che Guido ha portato consiste proprio nel fatto che prima di lui non esisteva alcun metodo completo per poter scrivere la musica. Sì, c'era qualche forma di scrittura della musica basata sui neumi, che erano dei segnetti che si mettevano sopra le parole, però era incompleta e poco precisa, quindi poteva lasciare spazio a interpretazioni. E quindi quando un monaco, perché al tempo i canti erano soprattutto in ambito monastico, c'era il canto gregoriano, quando un monaco voleva imparare i canti per animare la liturgia, era necessario che ci fosse un maestro di canto, il quale, facendo ascoltare agli allievi i canti, man mano che loro ascoltavano, nel tempo le imparavano a memoria. Era uno sforzo enorme. Pensate che per formare un cantore erano necessari circa 10 anni di studio.
0: Ti domando,
1: per un totale
0: Stefano,
1: di circa 3.000 brani da imparare.
0: Don Stefano, ti domando un'informazione per cortesia. Che periodo siamo con Guido Monaco?
1: Siamo all'inizio del millennio, quindi 1010, 1015, in quel periodo lì.
0: Sì, giusto per aiutare anche i radioascoltatori a contestualizzare il tempo storico. Prego, vai pure avanti.
1: Ecco, col metodo di Guido, detto da lui stesso, questo tempo di insegnamento si riduceva a 1-2 anni di studi. Questo è stato il primo grande passaggio. La seconda cosa importante è che non c'era più bisogno di un maestro di canto, perché se la musica era scritta in maniera precisa, io potevo, conoscendo il metodo di Guido, leggerla e poi subito dopo cantarla. Questa è l'altra grande innovazione. Ora, chiaramente non abbiamo tempo per scendere nei dettagli tecnici. L'unica cosa tecnica che mi piace condividere con gli ascoltatori sono i nomi delle note. I nomi attuali delle note sono proprio stati inventati da Guido Monaco, utilizzando le sillabe iniziali dei primi sei emistichi dell'inno a Giovanni Battista. Se voi andate a vedere, vi potete divertire, andare a vedere l'inno dei Vespri nel giorno di San Giovanni Battista, il 24 giugno, se guardate le sillabe iniziali dei primi sei mistichi trovate proprio i nomi delle note. Tranne che per il Do, che è stato messo, è stato cambiato qualche secolo dopo rispetto all'originale Ut, perché Ut suonava male. Ecco, questa grande innovazione in campo musicale ha suscitato nei monaci pomposiani malumore, perché questi poveri monaci si sono trovati a cambiare completamente la modalità di apprendimento della musica, e anche i maestri stessi, perché prima di Guido, se un maestro imparava male un passo di un canto, oppure si ricordava male un passo di un canto, semplicemente lo trasmetteva male e nessuno si accorgeva di niente. Dopo Guido queste cose venivano evidenziate. Quindi si creò malumore a Pomposa, tanto che Guido fu costretto poi a andare via da Pomposa. Siamo intorno all'anno, diciamo, dal 1023 al 1025, ecco, la data precisa non l'abbiamo, ma il periodo è quello. E si trasferì ad Arezzo, per questo motivo poi alcuni lo chiamano Guido d'Arezzo. Andò sotto l'ala protettrice del vescovo Teobaldo. E lui lo accolse e ne capì il genio musicale e lo fece diventare maestro della scuola cantorum della cattedrale di Arezzo. E fu proprio qui ad Arezzo che lui scrisse le sue opere più importanti, come il Micrologus, che è, pensate, il secondo trattato musicale più letto in tutto il Medioevo, preceduto solo dagli scritti di Boezio. Ecco, la fama di Guido crebbe così tanto che anche il Papa, Giovanni XIX, lo volle a Roma. E lui ci racconta queste cose in un'epistola a Michele, che era un suo amico monaco qui a Pomposa. E dice proprio che il Papa provò lui stesso questo metodo e riuscì a cantare un brano musicale senza averlo mai sentito prima. Il pontefice, così, diciamo, impressionato dal metodo di Guido, chiese a Guido di rimanere a Roma, solo che un po' il clima poco salubre della capitale del tempo e un po' la salute cagionevole di Guido, lui non riuscì a rimanere lì e quindi tornò ad Arezzo. E qui continuò a insegnare, a scrivere. Ora qui le notizie su Guido diventano più frammentarie. Sappiamo dalla lettera a Michele che lui si riconciliò poi con l'abate omonimo, perché lo incontrò a Roma e ebbe modo di riconciliarsi. E morì negli anni tra il 45 e il 50, si pensa. Ora, proprio al di là di questi dettagli storici, che poi sono anche poco precisi, quello che sappiamo è che è stata proprio una figura colossale in ambito musicale, perché per la prima volta nella storia è stato possibile mettere per iscritto la rappresentazione di un qualsiasi brano musicale.
0: E questo spiega perché è legato a Pomposa, che lo ricordate come punto di riferimento anche per voi.
1: Sì, perché proprio qui a Pomposa lui ha avuto la sua prima formazione spirituale ed è stato proprio qui a Pomposa che ha fatto i suoi primi esperimenti dal punto di vista della teoria musicale. C'è un trattato chiamato il Dialogus, molto citato nell'altro trattato, il Micrologus, e sembra che l'abbia scritto Guido e che l'abbia scritto proprio qui a Pomposa.
0: Io ti ringrazio di cuore, Don Stefano, per la presentazione di questa figura, che va ad arricchire anche la conoscenza di questa abbazia per la quale voi quest'anno celebrate questo grande e importante anniversario e che ci offre così l'opportunità veramente di indicare ai nostri radioascoltatori questo luogo così caro soprattutto per coloro che passano in queste zone. E abbiamo scoperto così che l'abbazia si arricchisce non solo di un'esperienza spirituale di preghiera tipica dei monaci del tempo, ma anche per tutto l'ambito musicale, che trova qui le sue origini, soprattutto nelle famose sette note di cui tu hai fatto cenno. Io ti ringrazio di cuore, ti auguro un buon anniversario, una buona festa, anche un buon lavoro, perché penso che questo anniversario
1: ce n'è da fare, sì.
0: Porti abbondantemente pellegrini in questo luogo così particolare, così bello storicamente parlando, anche sotto il profilo artistico, e così carico di storia e di spiritualità. Ringrazio te, Don Stefano, per la tua presentazione. Ringrazio chi ti ha preceduto, ringrazio anche i nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Grazie Don Stefano.
1: Buona giornata, arrivederci.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.
3: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
4: Afrofonia.
5: Africa in sintonia.
4: News, fatti, commenti.

0: Un caro saluto da Dulcia Araujo con voi per questo abituale appuntamento della Radio Vaticana con l'Africa e la sua diaspora. E in tempo di mare partiamo dal mare in musica con la voce di Jerusa Bajos che andiamo a conoscere.
1: Mio signore.

0: Canto delle Maree di Jerusa Barros, cantautrice e direttrice della scuola d'infanzia Libera Arti a Palermo per l'educazione dei piccini alla musica. Originaria di Capoverde, Jerusa Barros vive da quando aveva 5 anni in Sicilia. L'abbiamo chiesto se queste due isole fanno nel suo animo un continente, un mondo, e che ruolo ha la musica in tutto questo.
1: Sì, io questa cosa la dico sempre perché è assolutamente vera, cioè io mi sento autentica nell'essere sia capoverdiana che siciliana. Uno, perché con la musica capoverdiana io ho mantenuto quelle che sono le mie radici, con la cultura siciliana invece ci sono cresciuta, quindi va da sé che entrambe le isole mi rappresentano. La musica è stata indispensabile in questa unione di culture, perché io ho sempre cantato. Non ho iniziato con la musica capoverdiana, ma ho iniziato in Sicilia, ho iniziato con la black music, ma ho cantato tante volte in siciliano le canzoni tradizionali siciliane. A un certo punto però ho avuto l'esigenza fortissima di andare a recuperare quelle che sono le mie radici, e da lì è cominciata questa avventura musicale che mi ha portato fino a qui e mi permette di sviluppare questa tradizione capoverdiana, ma unendola un po' anche al sound mediterraneo, perché molti musicisti che suonano con me sono siciliani, di conseguenza c'è questo connubio. E la musica è molto importante nella mia vita perché mi ha accompagnato per tutta la vita, sia come cantante sia anche in un altro lavoro che mi rappresenta, che è il lavoro con i bambini, quindi faccio musica sia per grandi che per piccini, ed è, diciamo, un elemento indispensabile per me perché è riuscita in qualche modo a rappresentarmi in tante forme, anche rispetto a questa nuova forma che di una metodologia che utilizzo per i bambini, perché io dirigo una scuola a indirizzo artistico musicale che è Libere Arti, insieme alla mia socia, e in questa scuola appunto in qualche modo forniamo un linguaggio che è quello dell'arte della musica ai bambini sin da piccolissimi.
0: Qual è e in che cosa consiste la metodologia che usa?
1: Fondamentalmente si parte da un pensiero gordoniano, ovvero di Edwin Gordon, pedagogista musicale e anche musicista degli anni 70, e fondamentalmente si crea un ambiente totalmente musicale. Si inizia a comunicare insieme ai bambini attraverso le melodie, i ritmi, i pattern musicali, tutto utilizzando tantissimo la voce, ma avendo anche l'approccio agli strumenti percussione, agli strumenti armonici, e quindi si avvicina questo linguaggio ai bambini in modo assolutamente naturale, come il linguaggio parlato, ecco, si immergono i bambini in questo linguaggio e nel tempo loro la fanno propria. Possono anche non diventare musicisti, attenzione, però è un linguaggio che alla fine gli appartiene. Io questa metodologia me la sono un po' fatta mia, nel senso che ci sono poi tanti pensatori, il mondo dell'infanzia è sempre in evoluzione, quindi io tendo a svilupparla e a unire anche altri pensieri, altre metodologie dentro il pensiero gordoniano, quindi utilizzo molto il corpo, generi musicali diversi da tutto il mondo, e quindi permetto ai bambini di viversi la musica a 360 gradi, e quindi insomma si crea un gioco musicale, perché è sempre attraverso il gioco che si propongono delle attività musicali ai bambini, e questo insomma diventa assolutamente poi per loro familiare e naturale. Il fatto che io sia una cantante e compositrice mi permette anche di creare canzoni nuove insieme a loro, per loro, e quindi si riescono a fare veramente tante tante cose insieme.
0: Ci può suggerire qualche canzone in questo senso da ascoltare?
1: come dicevo prima, ho scritto tante canzoni per i bambini insieme ai bambini. L'anno scorso sono stati i 400 anni della patrona di Palermo, quella che qui si chiama la Santuzza, e in onore di questo evento ho scritto una canzone in siciliano per i bambini che racconta la storia proprio di questa santa, che è Santa Rosalia. Ed è una canzone che io ho scritto e ho mandato anche un video, abbiamo creato un videoclip con i lavori dei bambini, si può anche ascoltare.

0: Gerusalemme ha cominciato dunque a cantare a Palermo nel Gospel Project di cui fa parte ancora oggi e poi è passata a vari altri generi, soul, jazz, tradizione di Capoverde, di Sicilia, eccetera. Qual è allora il fil rouge in tutto questo?
1: Il fil rouge penso che sia semplicemente il canto o comunque la possibilità di potermi esprimere attraverso il canto, perché in qualche modo io sono un po' camaleontica in questa avventura musicale. Ho cominciato un po' più seriamente a cantare quando ho iniziato con il Gospel Project e dal gospel sono passata al soul, al blues, al jazz e poi sono approdata nella tradizione che sia quella siciliana che quella capoverdiana che ancora porto avanti. E il fil rouge è proprio il fatto che io ho la possibilità di interpretare dei generi tanto diversi tra loro e nello stesso tempo esserne assolutamente a mio agio, perché non so, mi piace sperimentarmi in generi molto diversi. Sono sempre mondi nuovi che si scoprono e che possibilmente si possono anche unire, tant'è che sto pensando di creare un tributo alla nostra grande Cesaria Evora, unito al tributo a Rosa Balistrelli, che è una, diciamo che è la Cesaria Evora della Sicilia. E siccome si parla di due donne di tradizione e di storie molto importanti, molto forti, e in qualche modo mi rappresentano entrambe, Sicilia e Capoverde, no? E lo stile, diciamo, musicale è molto diverso nel modo di cantarle, di cantare proprio le canzoni, ma è proprio questa la sfida che mi piace affrontare. E il fatto di ritrovarmi in cose così diverse in qualche modo mi fa crescere di più, perché è come se dovessi raggiungere un gradino sempre più in alto, sempre più diverso, sempre più creativo. Mi fa conoscere meglio a mia volta, è come proprio andare alla scoperta di me stessa.
0: Tra i diversi lavori di Gerusalemme ci sono i dischi Cabeza Negra, Di un solo colore, Iliash. Ci parla ora di questi lavori.
1: Il mio percorso capoverdiano inizia proprio con la mia band, che ho chiamato Cabeza Negra, che più che una band appunto è stato un progetto che ha portato al mio primo EP, in cui canto canzoni scritte da me. E questo è un progetto che mi ha permesso di tornare a Capoverde dopo 20 anni che non ritornavo al mio paese nel 2003. È stato stupendo, perché tornare a Capoverde per cantare, essendo cantante, nella manifestazione più grande, che è quella del Festival di Sal, per me, pensate bene che è stato un regalo della vita enorme. Più abbiamo fatto da gruppo a Boisè, quindi meglio di così non mi poteva andare. Poi questo progetto un po' è cambiato, perché i percorsi della vita che portano i musicisti anche a fare percorsi diversi di vita, di musica e proprio anche di cambiare città, e quindi ho dovuto anche trasformare questo progetto, che è diventato Gerusalemme, che poi ha fatto uscire il disco Di un solo colore. È un disco dove mi do il permesso di scrivere anche in italiano, perché tanta gente mi ha chiesto qui in Italia, giustamente, tu canti in capoverdiano, ma noi non capiamo niente, quindi mi sembrava anche giusto fare onore a questo paese che mi ha accolta, e quindi insomma dedicare questo disco all'Italia, perché e cantare anche in italiano, e quindi dentro ci sono un po' di canzoni sia in capoverdiano che in italiano. E il progetto successivo è appunto Iliash, che rappresenta appunto Iliash, Capoverde e Sicilia, quindi ripropongo sempre questa unione di culture che attraversa musicalmente queste isole.
0: Una delle interpretazioni molto apprezzate di Gerusalemme è Maria nello specchio, del rinomato musicista capoverdiano Mario Lucio.
1: Per quanto riguarda Mario Lucio, Io, grazie a un progetto che è Capoverde Terra d'Amore, che ha creato Alberto Zeppieri, sono presente in ben tre o addirittura quattro brani nella compilation che è uscito di Mario Lucio forse qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, dove lui ha una raccolta di tutti i suoi brani cantati anche da altri cantanti come me per festeggiare i suoi 40 anni di carriera. Questo è un po' il legame con Mario Lucio perché ho cantato i suoi brani tanto, tante volte. Rispetto ai musicisti, la mia famiglia è tempestata di musicisti. Io faccio parte anche della famiglia Lobo. Ildo Lobo era cugino di mia mamma. Questo sangue musicale mi viene anche dalla famiglia Spencer, come Gnala Spencer, che anche lui siamo imparentati. Per una questione di lontananza, io non ho mai collaborato direttamente con loro, ma ne ho sempre tenuto conto nell'ascolto. Quando sono tornata a Capoverde, però, ho avuto la possibilità di suonare insieme a Boyge Mendes, siamo stati il suo gruppo nel Festival di Salle e ho condiviso il palco con tre tanti artisti come Nancy Vieira, Jennifer, insomma ho avuto la possibilità veramente di vivermi anche il lato artistico capoverdiani, proprio il sound capoverdiano, capoverdiano vero. E questa cosa mi rende molto orgogliosa e quindi insomma me la porto dentro molto stretta.
0: Ma Maria nello specchio è in italiano.
1: No, è una versione in italiano perché appunto questo progetto Capoverde Terra d'Amore, lo scopo è quello di far conoscere anche in Italia le canzoni capoverdiane, ma in una versione in italiano. La diciamo, versione in italiano è opera di Alberto Zeppieri, ma lui l'ha pensata per me e la cosa strana è che il testo di questa canzone sembra che parli di mia madre, perché si chiama Maria e ha una storia un po' particolare. Nonostante le persone che ascoltano questa canzone possono pensare a una Maria Madonna o alla Maria Maddalena o a una Maria, diciamo, simbolicamente che più a loro è vicina. Per quanto mi riguarda, è una canzone che mi appartiene tanto perché appunto la sento molto vicina alla mia mamma. Ed è un brano che, insomma, uno dei primi, se non il primo, che ho registrato della compilation di Mario Lucio.
0: Ascoltiamo ora Maria nello specchio.

Questa che abbiamo appena ascoltato era un'intervista realizzata con Jerusa Baruch nell'agosto del 2025. Jerusa Baruch che ci accompagna ancora con la canzone Barquinho de Papel. A lei i nostri ringraziamenti e buon mese di agosto a tutti voi ascoltatori. Alla settimana prossima.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Stiamo ascoltando Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Oggi vogliamo prenderci un po' di tempo per rallentare e soprattutto per pregare. Lo faremo con un rosario meditato per la pace, una pace di cui il mondo continua ad avere un disperato bisogno, ma che deve nascere prima di tutto nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre relazioni. Le meditazioni che ascolteremo prendono spunto da uno degli ultimi scritti del Beato Luigi Novarese, pubblicato nel 1984 su L'Ancora nell'Unità di Salute. Già allora Novarese vedeva con lucidità le ferite del mondo e ci invitava a rispondere non più con la paura, ma con la forza della preghiera. Accanto a questo ci fermeremo a riflettere anche sul linguaggio del silenzio. Ci sono momenti in cui sembra che Dio taccia. Ma è proprio allora che impariamo a riconoscere la sua presenza nelle persone che ci stanno accanto, nei piccoli gesti d'amore e in quella forza nascosta che continua a sostenerci anche quando tutto sembra più difficile. Ad accompagnarci, come sempre, saranno le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, che ci guideranno in questo itinerario di fede e di speranza. La musica ci aiuterà ad entrare ancora di più nello spirito della puntata. Ascolteremo Madre accanto a te, una preghiera affidata a Maria, rifugio e compagna di cammino nei momenti della prova, e Quel volo sono io, una canzone che racconta la libertà e la trasformazione che nascono quando ci lasciamo raggiungere dall'amore di Dio. Allora restate con noi, facciamo un po' di silenzio dentro di noi, perché spesso è proprio nel silenzio che il Signore trova il modo più bello per parlare al nostro cuore. Buon ascolto da Paolo Migani. L'insicurezza della pace. Dal monito del Beato Luigi Novarese alle guerre del presente, una meditazione del rosario che invoca pace nei cuori, nelle famiglie e tra i popoli. Nel 1984, anno della sua morte, il Beato Novarese scriveva l'ultimo articolo sull'Ancora nell'Unità di Salute, chiarendo le finalità della rivista a 6 anni dalla sua fondazione. In questo articolo evidenziava anche i mali che affliggevano il mondo in quell'epoca e rilanciava l'invito a pregare per la pace.
1: All'inizio del suo 6° anno di vita, la rivista si ripropone l'obiettivo di fondo del suo servizio alla verità e all'uomo: essere davvero un'ancora, un punto fermo, un aggancio sicuro per ogni persona in difficoltà, perché trovi in se stessa la forza unificante della sua vita, l'unità di salute, con la convergente collaborazione di quanti hanno a cuore il suo bene totale, umano, sociale e soprannaturale. L'uomo ha bisogno di sicurezze nel suo camminare fisico, se un piano è traballante, chi si avventura, e specialmente nel suo cammino della vita fra gli uomini, verso la propria meta. Ed è proprio su questo piano che oggi si moltiplicano le incertezze. Tra esse, l'insicurezza della pace fra i popoli, pace minacciata da una crescente spirale di conflitti, di armamenti nucleari, di tensioni internazionali. È dell'11 gennaio 1984 l'accorato appello del Santo Padre agli ammalati perché con la loro preghiera e l'offerta della loro sofferenza scongiurino il pericolo di un conflitto nucleare. Tali incertezze si riscontrano in modo ancora più accentuato fra le persone che la società dei consumi più facilmente emargina: gli ammalati, gli handicappati, gli anziani, i figli delle famiglie disgregate o in via di disgregazione. L'influsso negativo di tutte queste incertezze è tanto più grave nell'animo di ogni singolo individuo quanto maggiore è in esso la crisi dei valori. Quando nel cuore dell'uomo tramontano gli ideali che danno un senso alla vita, la verità, la giustizia, la libertà, la sete del bello, del buono, dell'onesto, del puro, i valori dello spirito, la fede in Dio che è Padre e Giudice Supremo, l'immortalità dell'anima, il premio e il castigo eterno, allora il buio si fa sommo, tutto diventa un enigma e la persona perde con il senso della propria dignità anche la forza di affrontare le difficoltà della vita e di compiere la propria missione. La rivista intende far leva in modo particolare sull'interiorità dell'uomo per potenziare quella base sulla quale poggiano una rinnovata fiducia in se stesso e in Dio e un maggior senso di responsabilità nell'affrontare la propria vocazione e missione nella famiglia.

0: famiglia, nella società e nella Chiesa.
1: Primo mistero: la pace nei nostri cuori. La pace non è qualcosa che si può imporre dall'alto o decretare con un trattato. La sua vera dimora è il cuore. Se non c'è una pacificazione interiore fatta di accettazione, perdono e silenzio della mente, diventa impossibile costruire una pace autentica. Il mondo esterno spesso non è che il riflesso del nostro panorama interiore. Coltivare la pace nel cuore non significa vivere in una bolla isolata dal mondo o ignorare le difficoltà. Al contrario, significa possedere una bussola interiore e un'ancora salda. Quando il cuore è in pace, si possono attraversare le tempeste della vita, le sofferenze, le delusioni, le frenesie quotidiane, senza farsi distruggere, rispondendo al caos con lucidità e la compassione. La pace nei cuori è una scelta attiva. Si costruisce giorno per giorno, decidendo come alimentarla. Il cambiamento del mondo comincia sempre da un passo millimetrico, intimo e silenzioso. Quello che facciamo dentro noi stessi.
0: Secondo mistero: la pace nelle nostre famiglie. La famiglia è pensata per essere il nostro rifugio ideale, il luogo dove possiamo togliere la maschera ed essere interamente noi stessi, certi di essere amati. Tuttavia, proprio a causa di questa estrema vicinanza, la famiglia è anche il luogo in cui emergono più facilmente le nostre fragilità, le incomprensioni e le tensioni. Cercare la pace in famiglia non significa pretendere che non ci siano contrasti, ma imparare a gestirli senza che distruggano il legame. Ognuno deve impegnarsi in un artigianato paziente che si basa su pilastri quotidiani: l'ascolto autentico, la capacità di chiedere scusa, l'accettazione affettiva. La famiglia è una scuola di umanità. È tra le mura domestiche che i figli imparano come si affrontano i conflitti, come si rispetta la diversità e come si collabora.
1: Terzo mistero: la pace tra le nazioni e la fine di tutte le guerre. Troppo spesso si pensa alla pace semplicemente come alla tregua, il momento in cui le armi smettono di sparare. Ma la vera pace tra le nazioni è la costruzione attiva di un terreno comune fatto di giustizia, rispetto dei diritti umani, cooperazione e dignità per ogni popolo. Non può esserci pace duratura dove albergano la fame, l'ingiustizia sociale o la prevaricazione del più forte sul più debole. La storia, sia passata che recente, ci dimostra costantemente che la guerra non risolve mai i problemi, ne crea solo di nuovi e più drammatici. Ogni conflitto lascia dietro di sé una scia di vite spezzate, macerie, traumi e un terreno fertile per futuri rancori. La fine di tutte le guerre non è solo un imperativo morale, ma l'unica scelta per la sopravvivenza stessa dell'umanità nell'era tecnologica e nucleare. La pace tra le nazioni e la fine di tutte le guerre non è un sogno ingenuo, ma il compito politico e spirituale più urgente del nostro tempo.
0: Quarto mistero: la pace per i perseguitati e i sofferenti. Questo mistero ci conduce al cuore del mistero del dolore umano. Ci parla di una pace che si fa balsamo e vicinanza per chi sta portando le croci più pesanti della storia contemporanea. Per chi soffre a causa della malattia, del lutto, o per chi è perseguitato a causa della propria fede, della giustizia o della libertà, la pace assume un significato unico. Non nell'assenza di dolore, ma una misteriosa forza interiore che impedisce alla disperazione o all'odio di avere l'ultima parola. Mentre invochiamo la pace di Dio per chi soffre, veniamo richiamati a non essere indifferenti. La pace per i perseguitati si costruisce anche attraverso la nostra voce che denuncia le ingiustizie, le nostre mani che offrono aiuto concreto e il nostro cuore che si fa carico nella preghiera delle ferite del mondo.
1: Quinto mistero: la pace e la riconciliazione tra le religioni e le culture. Dio è il padre di tutti e la religione è per sua natura un cammino di amore, compassione e giustizia. Quando la fede viene usata per giustificare la violenza o il disprezzo verso l'altro, assistiamo a una terribile contraffazione del sacro. Pregare per la pace tra le religioni significa riscoprire che ciò che ci unisce, il desiderio di bene, di verità e la sacralità della vita umana, è infinitamente più grande di ciò che ci distingue nei riti e nelle tradizioni. La semplice tolleranza non basta più, significa solo sopportare l'esistenza dell'altro a distanza. La riconciliazione a cui siamo chiamati va oltre, è la capacità di incontrare le diverse culture con uno sguardo di stima e curiosità, riconoscendo che ogni popolo porta con sé una scintilla di bellezza e di saggezza che arricchisce l'intera famiglia umana. La riconciliazione nasce quando si ha il coraggio di parlarsi, di chiedere perdono per gli errori del passato e di camminare insieme per la difesa dei poveri, la cura del pianeta e l'educazione alla pace.
2: Preghiamo. O Maria, Madre di Dio e Regina della Pace, a te affidiamo il dramma del nostro tempo. Tu che hai custodito nel cuore la parola che salva, cammina con noi sulla via della riconciliazione. Illumina i potenti della terra, guarisci i cuori feriti dall'odio, dona conforto a chi piange e concedi al mondo intero la pace vera, che solo il tuo Figlio Gesù ci può dare. Amen.

0: Quando Dio sembra tacere, il suo amore continua a parlare nelle persone, nei gesti quotidiani e nella forza nascosta che sostiene la vita.
1: Ci sono momenti nella vita in cui le nostre richieste d'aiuto sembrano rimbalzare contro un muro di indifferenza. È l'esperienza del silenzio di Dio, una condizione che non risparmia nessuno. Ferisce chi convive con la sofferenza o la disabilità, ma stringe il cuore anche di chi, nella piena quotidianità, si ritrova smarrito di fronte a problemi esistenziali. Eppure, la fede ci insegna che il silenzio non è mai assenza, bensì una forma di comunicazione diversa, più intima, che ci costringe a scendere in profondità.
2: Un'immagine biblica straordinaria ci aiuta a comprendere questo mistero, l'incontro del profeta Elia con Dio sul monte Horeb. Elia è spaventato, deluso, svuotato, cerca Dio e si aspetta di trovarlo nelle manifestazioni classiche della potenza divina: un vento impetuoso che spacca le rocce, un terremoto, un fuoco distruttore. Ma il testo biblico ripete ogni volta: il Signore non era nel vento, il Signore non era nel terremoto, il Signore non era nel fuoco. Solo alla fine, dopo il fuoco, si avverte qualcosa di quasi impercettibile. Ci fu il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello.
1: Nello splendido testo originale ebraico, quella brezza leggera viene definita Kol Demamah Dakka, che letteralmente significa la voce di un silenzio sottile. Dio non parla nel frastuono delle nostre pretese o nell'ansia di risposte immediate. Dio parla nel silenzio. È un silenzio che custodisce, che rispetta i nostri tempi e che, proprio come una brezza, accarezza le nostre fragilità senza spezzarle. Quando non riusciamo a sentirlo, spesso è perché lo stiamo cercando nel terremoto delle nostre preoccupazioni, mentre Lui è già lì, nel sussurro di un silenzio che si fa spazio per accogliere le nostre domande più vere. Nello spazio di questa rubrica abbiamo raccolto le voci di chi, tra disabilità, sfide quotidiane e cammini di fede differenti, ha provato a sostare in questo silenzio, trasformando il dubbio in una preghiera aperta. Dio, dove sei, quando non riesco a sentirti? Ascoltiamo alcune piccole testimonianze.
2: Per anni ho cercato Dio nei grandi segni, aspettando una risposta forte alla mia condizione, alle fatiche di ogni giorno sulla sedia a rotelle. Quando il silenzio si faceva troppo pesante, mi sentivo abbandonato. Poi ho capito che Dio non urla per farsi sentire sopra il rumore dei miei dubbi. È lì, immobile accanto a me, quando non ho le forze per muovermi. Respira al mio stesso ritmo. Non lo trovo nelle risposte facili, ma nella pazienza di chi mi aiuta sia fisicamente e nella forza interiore che ogni mattina mi spinge ad aprire la finestra e a guardare il cielo. Il suo silenzio non è un vuoto, è un abbraccio discreto.
1: Sei nel vento che non vedo, ma di cui avverto il fresco sulla pelle. Sei nel battito calmo del mio cuore quando smetto di pretendere risposte e scelgo semplicemente di fidarmi del tuo silenzio.
2: Spesso confondiamo l'assenza di emozioni con l'assenza di Dio. Quando la vita si fa caotica o, al contrario, troppo vuota, pretendiamo che Dio si manifesti secondo i nostri canoni. Ma questa domanda, che sembra quasi un lamento, in realtà è già l'inizio di un dialogo. Chiedersi dove sia Dio significa cercarlo, e cercarlo è già averlo trovato. Ho imparato che quando non riesco a sentirlo è perché sono troppo piena di me stessa, delle mie preoccupazioni e delle mie aspettative. Dio è nel silenzio di chi sa farsi da parte per lasciare spazio all'altro, nelle piccole tessere di un mosaico quotidiano che riesco a vedere chiaramente solo quando guardo indietro con gli occhi della gratitudine. Quando la mia disabilità mi pesa sul petto e il silenzio di Dio mi sembra indifferenza, io smetto di guardare in alto e comincio a guardarmi intorno. Lo trovo negli occhi dei volontari, nelle mani dei fisioterapisti che mi aiutano a stare sempre in forma, nel sorriso di un amico che mi ascolta senza giudicare, di mio marito che continua a starmi accanto nonostante tutto. Dio non è scomparso. Ha solo scelto di usare le braccia e le voci delle persone che mi amano per dirmi che sono qui, custodita, e mai sola.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
4: Stazio Radiofonica Vaticana. Saluto vos omnes, ego sum Fabius Colagrande, placet mi vobis anc. Auditionem Latine redditam prebere. Ben trovati cari ascoltatori, questa è la puntata numero 234 di Anima Latina, radio colloquia de lingua ecclesie, la trasmissione dedicata agli amanti del latino, ai Latin lovers, come diciamo noi, a coloro che amano la cultura classica e vogliono frequentarla, vogliono approfondire la loro cultura umanistica. Con una certa ostinazione filologica continuiamo a sostenere che il latino non sia soltanto una lingua del passato, ma una lingua con un presente piuttosto vivace. In studio con me, come sempre, la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben trovata, Maria.
5: Salve Fabi, salvete omnes.
4: Co-conduttrice e coautrice di questa trasmissione, mentre come sempre c'è anche uno scriptor dell'ufficio Lettere Latine ad aprire il programma. Oggi con noi dalla Pontificia Università Salesiana è arrivato il professor Roberto Fusco. Professore, ben ritrovato.
6: Grazie Fabio, salute a tutti.
4: Ricordo, proprio decano preside della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche del Pontificium Institutum Alciores Latinitatis, appunto della Salesiana, della Facoltà Lettere Cristiane Classiche, una figura che dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che il latino non è un reperto archeologico, ma un laboratorio ancora in piena attività.
6: Sì, ci fa il possibile.
4: Si fa il possibile
6: tempi.
4: Perché sia la Salesiana sia qui in Vaticano, voi siete abituati anche a tradurre in latino, lo abbiamo detto tante volte, termini moderni, concetti moderni e soprattutto a mettere in dialogo la cultura classica, la cultura cristiana con l'attualità. Lo vedremo subito, anche partendo dalla prima rubrica del nostro programma. Noi prendiamo i post di Papa Leone XIV, che tra l'altro il vostro ufficio, professor Fusco, traduce dall'italiano il latino, e facciamo il gioco inverso, cioè partiamo dal post in latino del Papa e cerchiamo di arrivare al significato italiano. Maria ha scelto un post di Papa Leone sull'account x@pontifex_ln del 2 aprile 2026.
7: Iesus non modo imaginem quam fingimus dei ab idololatris ac blasphemis purgat. Quae eam inquinaverunt, sed imaginem etiam hominis qui imperans ses estimat potentem et parem eundemque mactans vincere vult, et timendus se iudicat magnum.
4: E questa è una citazione bellissima dell'omelia pronunciata da Papa Leone in San Giovanni Laterano nella messa in cena Domini il giovedì santo, il 2 aprile scorso, in cui, con una riflessione che aveva un fortissimo significato, urgente significato attuale, ricordava che Gesù purifica anche l'immagine dell'uomo che si ritiene potente quando domina, che vuole vincere uccidendo chi gli è uguale e quindi che si ritiene grande quando viene temuto, e vengono in mente purtroppo diversi protagonisti delle cronache internazionali di queste settimane. Come diventa questa frase in latino?
6: È un concetto talmente profondo e che ci tocca, ecco, nell'attualità di questo periodo così triste, per cui veramente un po' forse la grammatica passa in secondo piano, però il testo si traduce soprattutto nella prima parte, ecco, molto facilmente. Ecco, qualche difficoltà è stata nel tradurre quell'uomo che si ritiene potente quando domina, che vuol vincere uccidendo chi gli è uguale, che si ritiene grande quando viene temuto. Ecco, tutta la seconda metà del testo è stata resa creando dei piccoli segmenti, tutti effetti, come dire, un po' speculari dal punto di vista sintattico, vale a dire mettendo sempre all'inizio l'aggettivo riferito al soggetto, l'uomo, il verbo e poi l'aggettivo concordato con il pronome se alla fine del testo. Quindi imperans estimat se potentem, quindi si ritiene potente quando è imperans, quando è dominante, parem undemque mactans, cioè quando uccide chi gli è pari, chi gli è uguale, vincere vult, pretende di vincere, e timendus se iudicat magno. Ecco, vedete, c'è questo parallelismo sintattico su cui si è voluto un po' giocare per riprendere un po' il testo italiano, che appunto ha questa un po' stessa struttura retorica un po' in anafora, vale a dire con la ripetizione iniziale e sintattica degli stessi elementi.
4: E andiamo allora direttamente alla rubrica dedicata ai neologismi. Abbiamo scelto una parola di lingua inglese che ormai è entrata nel gergo italiano, soprattutto in un gergo specifico.
6: Ma io sono boomer.
4: Quando si parla di finanza, commercio, linguaggi settoriali, non si traduce la parola inglese dealer, che sarebbe, non tutti magari lo sanno, l'operatore che compra e vende titoli, no? O per conto proprio oppure come intermediario finanziario. Però il latino diventa
5: mercator rerum stupefactivarum.
6: E infatti quando vai dal curatore delle tue finanze è appunto un famoso spacciatore di droga, no?
4: Esatto, perché sembra che si parli di cose stupefacenti, invece rerum stupefactivarum
6: si riferisce specificamente, ecco, appunto a quello che io pensavo si chiamasse il pusher. Quando infatti ho chiesto lumi su questo vocabolo a mio figlio, mi ha detto: papà, sei un boomer. No, il D, a seconda del contesto in cui viene adoperato, è un po' il venditore in generale, quindi forse sarebbe stato sufficiente fermarsi al mercator.
4: Mercator. E allora invece passiamo a un livello più alto, al gergo ecclesiale, con un'espressione molto interessante che ha trovato Maria, che fa parte dell'ambito ecumenico e a volte può creare anche dei problemi, perché insomma non è una possibilità sempre data. E parliamo di
5: communicatio in sacris,
4: che sarebbe un'espressione tecnico-giuridica che indica la partecipazione ai sacramenti, ai riti e ai sacramenti tra fedeli appartenenti a diverse comunità ecclesiali. Qui si apre tutta una storia anche del diritto canonico, perché insomma questa possibilità non è sempre data, ecco.
6: Esatto. Intanto vorrei sottolineare che sì, è un'espressione tipicamente canonistica, diciamo così, e che in poche istituzioni ecclesiastiche si studia proprio la latinitas canonica, però dove ci sono queste facoltà in generale la presenza del latino è molto curata. Il concetto è quello che avete spiegato, molto importante è sottolineare che quello che è l'idea generale di sacramenti viene espressa con un termine che crea una metonimia, vale a dire restringe in un unico vocabolo una complessità di altri concetti, certo, che è la parola sacris in questo caso. Quindi si dice l'aggettivo sacro per intendere le azioni, gli atti, i sacramenti, una maggiore complessità di concetti. Il vocabolo interessante è questa communicatio, vale a dire, abbiamo tradotto anche segretaria pro comunicazione per dire l'istituzione sotto cui ricade anche la Radio Vaticana, però questo di concepire comunicatio come comunicazione nella lingua moderna è una deriva un pochettino che non esprime adeguatamente la complessità del vocabolo in latino. Comunicare infatti significa in latino condividere, per cui condividere nel mondo antico un qualche cosa che si fa eminentemente attraverso l'idea di comunicazione verbale, naturalmente, però esprime una idea più ampia, che è anche per esempio il condividere nel senso di rendere partecipe qualcuno di qualcosa, quindi il partecipare, no? Essere parte di qualcosa. Quindi comunicatio, attenzione quando lo si usa in latino, soprattutto in questo gergo ecclesiale perché è un vocabolo molto ricco, non ha necessariamente a che fare con l'idea odierna, certo, esclusivamente di comunicazione. L'idea è quella che avete già sottolineato, semplicemente guardate, solo per rendersi conto di come l'aspetto sia stato con il tempo, anche solo nel corso del Novecento, oggetto di molte trattative e grandissimi passi avanti in termini ecumenici. Nel codice di diritto canonico del 1917, quello di Benedetto XV, veniva trattato al canone 1258 in soli due commi. Nel canone 844 del codice di diritto canonico attualmente vigente, che è quello dell'83, viene trattato addirittura in cinque commi, ecco, e anche con una serie di dettagli veramente molto più complessi, che naturalmente non è questa la sede per trattare.
4: Anche perché poi, grazie al concilio, i rapporti ecumenici sono stati ovviamente incentivati. Chiudiamo con espressioni, proverbi e modi di dire, e in questo caso Petronio. Maria ha scelto questo proverbio che, insomma, rimanda anche a un proverbio italiano molto noto.
5: Asciam sibi incrusse impingere.
4: E noi diciamo: ti sei dato la zappa sui piedi.
6: Qui sarebbe di per sé sulla gamba, nella gamba. Forse l'espressione latina era un po' più cruenta.
4: Darti un colpo di accetta sulla gamba.
6: Sulla gamba,
4: insomma,
6: esattamente. La zappa sui piedi, ecco.
4: Che se uno poi non è abile a maneggiare questi strumenti, può succedere, no?
6: Ahimè, purtroppo sì. Purtroppo
4: al di là della metafora.
6: Ogni tanto si sente.
5: Che poi l'ho trovato addirittura questa espressione sul Lexicon Latinum Modernum di Egger del 2012, anche come verbis suis concidere, cioè rovinarsi da solo, sì.
6: Inciampare nelle proprie stesse parole. Esattamente, che è il senso, come al solito. Ecco, bisogna dire, il lessico di Egger ampliato nel 2012, perché è un po' più vecchio, diciamo, di quella data, forse non è un vocabolario in senso stretto, ecco, cerca in qualche maniera di spiegare il concetto. Ecco, quindi in questo caso, quando si utilizza l'espressione asciam sibi incrusi impingere, ecco, forse oggigiorno corrisponde a questa circostanza, quando uno straparla, come si suol dire, e quindi finisce per inciampare sulle stesse parole, si dà una zappa sui piedi.
4: Buon motivo per tacere e chiudere qui questa prima parte di Anima Latina, ringraziando però infinitamente professor Roberto Fusco.
6: Sono io che ringrazio voi veramente, ecco, di questo servizio che fate, di come lo fate simpaticamente.
5: Grazie professore.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata di oggi andiamo a Rimini, ma non per una vacanza balneare un po' prematura, ma per parlare di una lodevole iniziativa del liceo classico Giulio Cesare di questa città, perché proprio a Giulio Cesare di Rimini è nato un corso di greco antico per adulti. Ne parliamo oggi con due ospiti, Orietta Guiducci, che è vicaria del dirigente scolastico Emanuele Pirrottina, e poi con Marinella De Luca, che è docente storica di latino e greco di questo liceo. Intanto al telefono con noi c'è Orietta Guiducci, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Le chiedo subito da dove nasce questa idea, aprire un corso di greco antico destinato agli adulti, quindi diciamo anche ai genitori dei vostri studenti. È una risposta a una domanda del territorio o una vostra proposta come liceo?
1: La nostra intende essere una proposta culturale di alto profilo, che risponde indubbiamente ad una domanda profonda di conoscenza, di sapere, anche se spesso silenziosa, che genera meraviglia e stupore nell'utenza e, come abbiamo rilevato, un grande desiderio di metterci in gioco proprio per capire da dove veniamo senza dimenticare le nostre origini greche, latine, ebraico-cristiane, che fungono da stella polare, capace di orientare le scelte presenti e anche quelle future. È una proposta culturale che vuole anche riconoscere alla scuola il suo ruolo di crescita consapevole e condivisa, mossi dal semplice desiderio di imparare e di condividere il sapere.
0: Il liceo classico, il vostro liceo classico, si rivolge così anche a chi ha lasciato la scuola da anni. Che ruolo può avere, secondo lei, come presidio culturale aperto alla città?
1: Certo, noi ci rivolgiamo ad un'utenza ampia, non solo ai ragazzi, ma anche agli adulti, ex studenti e anche no. Intendiamo, attraverso questo indirizzo, fornire gli strumenti per leggere la realtà, proprio attraverso i classici, che ci obbligano a fermarci, a ragionare, a riflettere e anche a interrogarci sul senso da dare sia ai gesti che alle parole, per contrastare intenzionalmente la rapidità e la superficialità che sembrano permeare di sé tutta la realtà che ci circonda. Perché siamo convinti che il greco non sia una lingua inutile, perché non genera profitto, ma è uno strumento di conoscenza profonda ed eterna. Non a caso parliamo di classici greci e latini.
0: Appunto, Guiducci, noi siamo in un'epoca, lo sappiamo, sempre più orientata alle competenze pratiche. E come spiegare, secondo lei, il valore concreto dello studio del greco antico e delle materie classiche per un adulto di oggi?
1: Certo, lo studio del greco è un esercizio di libertà, è una scelta controcorrente che ha però come scopo quello di ricercare il senso ultimo delle cose, per evitare, direi, di fare per fare, ma per capire ciò che facciamo e dove vogliamo arrivare, consapevoli che ogni gesto, ogni parola di ogni singolo individuo ha una ricaduta sulla collettività. Quindi il greco siamo convinti che ci agganci al reale. I greci sono sicuramente stati e saranno, come lo sono attualmente, profeti di scenari futuri.
0: Grazie a Orietta Guiducci, so che accanto a lei c'è la professoressa Marinella De Luca, a cui rivolgiamo volentieri qualche domanda.
2: Buongiorno.
0: Professoressa De Luca, buongiorno a lei. Le chiedo subito, insegnare il greco a principianti adulti richiede naturalmente un approccio diverso rispetto a insegnarlo agli studenti. Quali metodi utilizza per rendere questa lingua accessibile e coinvolgente nei suoi corsi per adulti, diciamo così?
2: Beh, insegnare il greco antico ad adulti significa prima di tutto accompagnare persone mature dentro una straordinaria esperienza culturale. Gli adulti portano con sé esperienze umane già consolidate, una visione già formata del mondo, per questo il metodo deve essere necessariamente diverso da quello adottato con gli studenti del triennio in cui io solitamente insegno. Cerco dunque dunque di presentare il greco non come una disciplina astratta, lontana nel tempo e nello spazio, da avvicinare con una sorta di reverenza antiquaria, ma come una chiave di accesso alle radici profonde della nostra civiltà. E per mostrare come la lingua greca continua a vivere nel nostro lessico quotidiano, parto spesso dall'etimologia delle parole, di fronte a cui vedo sempre negli occhi del pubblico grande curiosità e meraviglia. Dal punto di vista didattico, in ogni lezione alterno regole grammaticali a testi di importanza culturale che prima leggo in greco per fare assaporare, se non altro, la musicalità della lingua, e poi traduco in italiano, e nelle dispensine che ad ogni incontro presento l'alunno adulto troverà dunque nozioni grammaticali come l'alfabeto, le strutture linguistiche, la morfologia, intervallate però sempre con brani di autori antichi, poeti, oratori, storici, filosofi, che ancora ci testimoniano il fascino delle idee, dei miti, della riflessione. Così ogni elemento tecnicamente grammaticale viene sempre collegato a un significato culturale più ampio. Cerco inoltre di coniugare il sapere antico con la moderna tecnologia.
0: Ecco, 10 incontri di un'ora e mezza, quale percorso ha immaginato all'inizio di questa esperienza?
2: Beh, un percorso così breve naturalmente non pretende di formare filologi, ma intende offrire momenti di un'esperienza autentica, di contatto con una lingua che continua a vivere dentro la nostra lingua e con un pensiero che ancora ci forma e ci sostanzia. Il corso accompagna i partecipanti attraverso i primi strumenti indispensabili, dunque l'alfabeto, la pronuncia, gli accenti, gli spiriti, i principi fondamentali della grammatica. Ho già spiegato la prima declinazione, a breve farò la seconda declinazione e spero di poter approdare alla terza declinazione senza pretendere però di completarla. Ma accanto all'apprendimento tecnico, ciò che considero decisivo è proprio l'acquisizione di una familiarità intellettuale con la lingua. Chi parte da zero riuscirà a comprendere come il greco funzioni, a riconoscere la sua musicalità, a leggere semplici parole e soprattutto a intuire il rapporto profondo tra lingua e civiltà. In altre parole, non si tratta solo di imparare il greco, ma di iniziare ad abitarne il pensiero.
0: Qual è secondo lei l'aspetto della civiltà greca che più può sorprendere e parlare alle persone di oggi, alle persone che non sono più giovani studenti?
2: Credo che l'aspetto più sorprendente della civiltà greca sia la centralità del logos, della parola pensata, argomentata, discussa. È straordinario che i greci in un'unica parola facessero confluire concetti diversi e complessi come parola, pensiero e ragione. E per questo ho presentato e continuerò a presentare testi che pongono il logos al centro della riflessione, dal celebre elogio della parola di Socrate all'incipit del Vangelo di Giovanni, enarche eno logos. I greci ci hanno consegnato un'idea rivoluzionaria, cioè che l'essere umano può interrogare razionalmente il mondo, se stesso e la comunità, attraverso la parola messa in relazione con l'altro, cioè attraverso il dialogo.
0: C'è una sola parola greca, un'idea che lei consegnerebbe alle persone che partecipano al corso e perché?
2: Ma guardi, è una domanda molto interessante, perché proprio qualche lezione fa i partecipanti del corso, che sono sempre molto attivi, mi hanno chiesto di scegliere una sola parola significativa e rappresentativa della cultura greca, e io ho scelto Metriotes, che è veramente un nome della terza declinazione che non abbiamo ancora affrontato, però io l'ho scelto ugualmente perché la metriotes è la moderazione, la misura, e rappresenta uno dei nuclei più autentici e fecondi della sapienza greca. La metriotes è il principio che ritroviamo nel Medenagan inciso sul frontone del Tempio di Delfi, è il principio della giusta proporzione, della consapevolezza del limite, è una virtù intellettuale e morale che implica il dominio di sé, il senso della realtà, dell'armonia. Adesso si contrappone la hubris, di cui ho parlato, che è uno dei concetti più drammatici della cultura greca. E viviamo in una civiltà che spesso celebra l'eccesso, dunque la hubris, l'ambizione senza limiti, l'esposizione continua di sé. E allora la metriotes appare come un antidoto prezioso. Non è rinuncia, non è debolezza, ma è una forma superiore di sapienza.
0: Grazie professoressa De Luca, e rivolgo la stessa domanda alla vicaria Orietta Guiducci che è accanto a lei.
3: Sì, eccomi. Se dovessi scegliere una parola significativa, sceglierei il termine eleuteria, la libertà. libertà di essere se stessi, libertà intellettuale, libertà di azione, libertà di pensiero, che, intendiamoci, non coincide con il fare ciò che si desidera in modo egocentrico, ma coincide con scelte personali consapevoli e responsabili che abbiano come obiettivo il raggiungimento del bene comune, il famoso bonum comune ciceroniano, perché dobbiamo essere consapevoli che la nostra libertà, la libertà del singolo, ha un limite, e se ben si realizza termina dove inizia quella di un'altra persona.
0: La ringrazio molto, chiudiamo dunque il nostro collegamento col liceo classico Giulio Cesare di Rimini, grazie a Orietta Guiducci, vicaria del dirigente scolastico Emanuele Pirrottina, e grazie a Marinella De Luca, docente storica di latino e greco, per averci rivolto questo invito a riscoprire il greco come lingua viva e soprattutto per aver organizzato questo corso per non più giovani, per i non studenti, un corso di greco che sta avendo un ottimo successo. Grazie, valete, auguri.
3: Arrivederci.
0: Grazie a Sagimus, alle nostre ospiti dal liceo Giulio Cesare di Rimini, per averci illustrato questo interessante e originale corso di lingua greca destinato agli adulti, dunque ai genitori dei loro studenti, che si sta concludendo con grande successo. Grazie a Sagimus, non meno all'ospite della prima parte di oggi, il professor Roberto Fusco dell'ufficio Lettere Latine. Sed hic sermo noster finem habet. La puntata numero 234 di Anima Latina si ferma qui.
4: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
4: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo loco, sed maximo merito al tecnico del suono Luca Rossi, custode non solo del suono ma anche del silenzio.
4: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
4: Valete.
5: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
6: Chiaramente parliamo di natura, cerco di trasmettervi una visione nuova della natura, per questo partiamo subito con quella che era la visione della natura, della biosfera per l'umanità per secoli, ma possiamo dire anche per millenni. Effettivamente da quello che ci arriva dalle religioni, almeno le abramitiche, che qui sono rappresentate come il giardino dell'Eden, l'uomo ha sempre visto la natura come una cornucopia prodigiosa, capace di darci cibo, accogliere i nostri figli, le terre fertili in cui andare a colonizzare, però c'era una visione un po' distorta in cui l'uomo era il dominatore della natura, perché il giardino dell'Eden era stato dato all'uomo affinché lui lo usasse al meglio, proprio liberamente. Quest'idea della natura ci ha portato poi invece a una visione completamente diversa nei secoli, ad esempio con le pandemie, con la grande peste, con la mancanza di cibo, le carestie, ed ecco che anche chi si occupava di rappresentare con l'arte la natura ne ha data una rappresentazione diversa: le carestie con gli animali che muoiono di fame, le fiere che stavano fuori dalle mura cittadine che erano pericolosissime perché mangiavano i bambini, e la peste che era parte del creato, diciamo il morbo, la malattia che assediava l'umanità. Quindi con un atteggiamento assolutamente trano l'umanità ha visto la natura per secoli e millenni come qualcosa di molto buono, la grande dea madre fertile che ci nutriva da una parte, oppure come qualcosa di satanico, demoniaco, pericoloso, appunto come una bestia pronta a mangiarci. Questa visione della natura ha portato l'uomo moderno, che siamo noi, sempre a questo strano sdoppiamento che noi oggi interpretiamo anche spesso come naturale contro artificiale. Quindi da un certo punto di vista noi vediamo la natura come qualcosa di bello da un punto di vista paesaggistico, estetico, dove andare a fare ad esempio le vacanze. Siamo forse tornati tutti da un posto come questo al mare o in montagna, e dico che lì ci piace la natura incontaminata, fertile, dove meno contatto con l'uomo c'è meglio è, oppure il mondo artificiale, che è quello della grande industria, la petrolchimica, i grandi parcheggi. Nessuno di noi credo va a fare le vacanze in un posto del genere, no? Esteticamente siamo tutti attratti da questo tipo di natura e non da questo che chiamiamo artificiale. E già questo basterebbe per fare una lezione, perché il fatto che l'uomo esteticamente sia attratto dalla cornucopia fertile e ricca di colori è iscritto proprio dentro di noi, che siamo sostanzialmente delle scimmie. Il grande scontro naturale artificiale, uomo con le sue costruzioni, natura con la sua evoluzione naturale, ci ha portato alla società di oggi, che però è in un gravissimo momento di scelta, perché noi abbiamo creato una società con un enorme impatto sugli ecosistemi, c'è il cambiamento climatico, c'è la perdita di biodiversità, e con il nostro modo di ragionare millenario, natura buona, natura cattiva, con il nostro modo di ragionare moderno, naturale, artificiale, siamo tutti portati a ragionare come su una bilancia. Ma noi dobbiamo salvaguardare il benessere umano o salvaguardare la natura? Ma noi dobbiamo salvaguardare le industrie o dobbiamo salvaguardare le torbiere, i prati, le foreste di Poseidonia nei mari? È giusto continuare a ragionare con questa lotta tra artificiale e naturale? C'è un punto di contatto tra l'artificiale e il naturale? C'è un altro modo di vedere lo sviluppo umano che non sia di dire torniamo alla preistoria? E non ha senso, noi viviamo in una società incredibilmente produttiva, vestiamo tutti, io vedo gli oggetti su di voi, sono tutti oggetti prodotti da un'industria con un enorme impatto sulla natura. Dobbiamo abbandonare questo? Cioè, per affrontare il cambiamento climatico dobbiamo rinunciare al benessere a cui siamo arrivati? Io credo di no. E una delle risposte è quella che vi voglio trasmettere oggi, cioè noi forse dobbiamo abbandonare questa strana visione millenaria della natura come buona, cattiva, naturale, artificiale, e capire, almeno oggi nel 2025, che la natura è qualcosa di completamente diverso. Quello che vi voglio trasmettere oggi è questo qualcosa di diverso. Perché? Perché questa visione della natura, che vi anticipo, è la visione di una natura né buona né cattiva, ma è una natura maestra, una natura abilissima da un punto di vista scientifico, incredibile da un punto di vista tecnologico. Questa è la chiave per sviluppare una società del futuro sostenibile, perché se noi capiamo che la natura è molto più brava di noi, che la natura ha tutti i farmaci, tutte le sostanze, tutti i brevetti, tutte le idee che ci servono per la nostra società, allora tutti voi inizierete a dire, allora la natura va salvaguardata, tutta, non solo l'atollo corallino che vi ho fatto vedere prima o la cima dove andare a fare trekking ad agosto. Perché se io oggi convinco che anche i vermi viscidi, le mucillagini puzzolenti, le alghe disgustose hanno qualche abilità, e io vi faccio vedere degli esempi e poi mi dite voi, se io vi convinco di questo, allora tutti voi sarete portati a dire la natura la dobbiamo conservare, perché ogni ecosistema, ogni ambiente naturale di fatto è un serbatoio di brevetti, è come se fosse un laboratorio dell'università. Io lavoro in università, ma vi assicuro, quando oggi faccio una camminata nei boschi mi sembra di camminare in mezzo dei professori universitari, perché le piante, i muschi, gli insetti, ma anche veramente la mucillagine di cianobatteri, lo chiamano il burro delle streghe, il Nostoc, che si trova a bordo strada dopo i temporali, quello è un prodigio di conoscenza tecnologica. Quindi partirei con appunto questa nuova visione della natura. Ma prima di convincervi del fatto che la natura è così brava, vi voglio dimostrare quanto è grave la situazione, almeno per quanto riguarda la biodiversità. Cioè, noi ragionando con l'uomo dominatore della natura e non con la natura al centro e noi come parte del sistema biosfera, abbiamo creato questa situazione. Cioè, la situazione in cui, al di là del cambiamento climatico che è drammatico, noi umani oggi occupiamo il 30% della superficie terrestre per i nostri bisogni, strade, parcheggi, villette a schiera, campi, allevamenti, il 30% del pianeta Terra lo occupiamo noi. Quello che a me dà più fastidio è che negli ultimi 100 anni il tasso di estinzione di qualsiasi forma di vita, e qua li vedete con dei disegnini, è aumentato da 100 a 1000 volte. Cioè, noi umani siamo esattamente come il meteorite che è caduto sulla Terra ai tempi dei dinosauri, noi umani siamo esattamente come i grandi disastri ecologici avvenuti nel Permiano, cioè noi stiamo causando l'estinzione di specie che non sono più recuperabili. Ogni volta che si estingue una specie non esiste Jurassic Park, quella è persa per sempre. Qui ci sono due esponenti che conoscete, il dodo e il tilacino, che sono carini, sono belli, ci abbiamo i filmati, ce li abbiamo impagliati, ma sappiate che ci sono tantissime specie meno belle, meno decorative di quelle, che si estinguono ogni giorno per colpa del nostro impatto. Alcune sono delle ranette inutili, altre sono degli insetti molto brutti, qualcuno è una forma di vita insignificante, ma se io oggi vi convinco che queste forme di vita in milioni di anni di adattamento hanno delle capacità per noi chiave per l'industria, e questo grafico a voi trasmette un senso di depressione incredibile. Allora, per convincervi di queste cose, io ho fatto una serie di esempi che vediamo anche con i tempi quanti riusciamo a vederne, ma il primo esempio è un esempio storico, perché io lavoro in università, mi piacerebbe considerarmi uno scienziato, vado molto orgoglioso della scienza umana, ci abbiamo messo 400 anni per sviluppare questa società, tutto quello che voi vedete, il proiettore, le luci, il materiale con cui sono fatte queste poltrone, è il prodotto del metodo scientifico, ok? Applicato, della ricerca. Come è nato il metodo scientifico? Che è la cosa di cui noi umani oggi possiamo essere più orgogliosi, perché ci ci ha fatto fare il salto, diciamo, dal Medioevo alla tecnologia di oggi, che ha tutti i suoi problemi, lo ricordo, però ci assicura un gran benessere. Essere sani, essere in forma, avere uno stile di vita che è quello di un imperatore romano. Allora, il metodo scientifico è nato con questi due personaggi. Galileo Galilei lo conoscete tutti, Anthony van Leeuwenhoek, che era un olandese. Loro hanno rivoluzionato la visione del mondo nel 1600. Come l'hanno fatto? Beh, erano molto bravi, erano in realtà dei filosofi della natura, perché la scienza non esisteva nel 600, erano degli artigiani che lavoravano a casa loro ed erano dei molatori di lenti, quindi facevano lenti. Un oggetto molto semplice, in qualsiasi tasca vostra dentro un cellulare ce ne sono 3 o 4 di lenti, ogni generazione di cellulare nuova ha delle lenti fatte meglio, quindi stiamo parlando di brevetti ancora oggi da milioni di euro, eh? Cioè io vi parlo del 600, ma l'oggetto lente muove oggi brevetti da milioni di euro, nell'insieme di oggetti come le telecamere, i cellulari che vi vedo, i teleobiettivi, quant'altro. Ma loro sono stati i primi. Cosa hanno fatto? Beh, più o meno lo sappiamo, vado velocissimo. Galileo in realtà era un grande affarista. Qui vedete una delle sue lenti che sembra un osso di un santo, come una sacra reliquia, perché è conservata a Firenze, tutta rotta, una delle sue lenti originali, a 400 anni è già tutta rotta, ha una qualità scarsissima, ve lo dico. Se comprate un telescopio per bambini è molto migliore di quello, però lui è stato il primo. Questo è il suo cannocchiale che ha venduto il Doge. Il Doge ha detto: caspita, io così vedo i saraceni in mare molto prima, ti raddoppio lo stipendio. Lui si è fatto i soldi con la lente, cioè ha fatto un brevetto come quelli di cui vi parlavo. E diciamo, le settimane dopo questo affare che ha fatto col Doge, lui inizia a guardare il cielo e, vi dico, rivoluziona il

Tanto di capire. Dall'altra parte dell'Europa, Anthony costruisce il microscopio. È molto strano, ha una forma un po' strana rispetto al microscopio che avete visto a scuola, ma quello è il primo vero microscopio fatto dall'uomo nel 1600, che permetteva di vedere cose invisibili all'uomo. Questa è la lente. Lui era un molatore eccezionale di lenti. L'occhio si metteva qua dietro, voi guardavate con un vetrino. Cosa osserva lui? Beh, osserva il suo sperma e scopre gli spermatozoi, e nel 1600 si credeva alla generazione spontanea, cioè non quella dei moscerini che ci insegnano al liceo. Nel 1600 si credeva che i cigni nascessero dove il salice tocca l'acqua di mare. Cioè eravamo lì nel 1600, eh? Quindi lui vede gli spermatozoi, ma soprattutto nell'acqua, nel minestrone di casa, nel fango del lago. Copre tutta una serie di esseri che chiama gli animalicula, che non esistevano e che noi oggi chiamiamo protozoi, amebe, cigliate. Pensate solo ai batteri dal punto di vista medico, poiché è la microbiologia. Con una manciata di osservazioni scopre la microbiologia. Con un oggetto semplice come la lente, Galileo rivoluziona il macrocosmo, Anthony Fan rivoluziona il microcosmo. Prendono anche una serie di cantonate bestiali, di errori terribili, ma tutti gli scienziati commettono errori, noi guardiamo solo il meglio, perché oggi siamo fieri dell'umanità. La generazione dopo, di scienziati grandissimi, fanno quello che fanno gli ingegneri di questi oggetti qua, migliorano la lente. Cosa vuol dire migliorare la lente? Vedere meglio, vedere più grande, vedere più nel piccolo, vedere meno distorsioni di colore, mettere meglio a fuoco, quello che volete voi dal cellulare quando lo comprate nuovo, no? Chi sono i grandi scienziati della generazione dopo? Beh, uno è Cartesio, l'altro è Huygens, un po' meno noto. Cartesio noi lo consideriamo un grande filosofo, era un artigiano, era un molatore di lenti, anche Spinoza, tra l'altro, non so se lo sapete, era un molatore di lenti, perché la lente ai tempi ci si faceva i soldi con le lenti, era come oggi lavorare con dei brevetti elettronici. Loro brevettano due forme di lenti, brevettano qualcosa. Se voi alla lente date questo profilo, quella lente non avrà distorsione d'immagine, non avrà distorsione del colore, metterà a fuoco molto meglio. Quindi il brevetto lente di Cartesio e qui il brevetto lente di Huygens. Passano 400 anni, i migliori scienziati dell'umanità ci hanno messo 400 anni, arriviamo al 2018, l'altro ieri, e gli ingegneri finalmente riescono a teorizzare come fare una lente perfetta per fare i cellulari e i teleobiettivi. Ci abbiamo messo 400 anni, siamo stati molto bravi. La natura aveva fatto qualcosa del genere? Beh sì, assolutamente. Nel vostro occhio, lo sapete, c'è una lente che si chiama cristallino. Ve lo dico subito, è una porcheria quella lente che c'è nel nostro occhio. Continuamente si infiamma, si opacizza con la cataratta, si distorce, tant'è che c'è un'altra struttura che ci aiuta a mettere a fuoco. La natura non è stata bravissima a fare le nostre lenti, ma esistevano sul pianeta nel paleozoico, si sono estinti 250 milioni di anni fa. 250 milioni di anni fa è un tempo che noi umani, che siamo su questo pianeta da 200.000 anni e la nostra storia 8.000 anni, non riusciamo neanche a concepire. Ma loro sono i primi animali che hanno visto il mondo, sono i primi animali che hanno avuto un organo, l'occhio, fatto così bene dall'evoluzione che gli ha permesso di vedere il mondo. Gli animali prima erano o ciechi o vedevano sfocato o vedevano ombre. Loro hanno visto il mondo. Come? Con un brevetto. Quale brevetto? La lente. La loro lente era molto migliore di quella di noi umani. Adesso ve la faccio vedere. Queste sono le trilobiti. Si chiamano trilobiti perché hanno tre lobi, banalmente. Questo è l'occhio di un trilobite fossile che ha 250 milioni di anni. La lente a Firenze di Galileo è tutta rotta. Questa qua, poi vi spiego perché, è perfetta. Ma non è una. Ce ne sono centinaia di migliaia. Se la prendete, fate un ingrandimento, ottenete questo e vedete che ogni singolo occhio contiene dei pacchetti di lenti perfette. Non vi dico di che materiale sono di un materiale meraviglioso. Allora, se voi andate a analizzare le trilobiti, ce ne sono tantissime specie. Alcune specie, se sezionate i fossili con un flessibile, scoprite che hanno questi profili. Oh, porca miseria, ma questa lente di questa specie è identico al brevetto di Cartesio e questa lente di questa specie di trilobite è identico al profilo di Huygens. Quindi noi umani, come brevetti, non abbiamo brevettato proprio niente, perché la natura, l'evoluzione, la selezione naturale, che non è intelligente, non è brava, anzi la natura lavora in maniera abbastanza sciocca, ma c'era già arrivata 250 milioni di anni fa. E noi che ci siamo fatti un mazzo così per 400 anni per fare i brevetti per questi oggetti, ci bastava scavare nella terra, trovare quei fossili, osservarli, solo che ovviamente le scienze tra di loro non comunicano. Quando i paleontologi hanno scoperto questa roba 15 anni fa, è stata ha avuto una risonanza mondiale incredibile, perché noi eravamo convinti la lente di Galileo, il totem della scienza, il metodo scientifico, la lente di Cartesio, la lente di Huygens, era già tutto lì, era già tutto sottoterra. Sono stati bravi come noi? No, sono stati molto più bravi, perché noi umani abbiamo usato il vetro per fare le lenti e ancora oggi usiamo il vetro. O chi di voi ha gli occhiali ha delle lenti fatte con un polimero. Sono due materiali, il vetro e il polimero, che dal punto di vista ottico sono pessimi. Vanno bene per noi che siamo scimmie, che vediamo poco i colori, ma per gli altri animali come le trilobiti, che sono fatte così, questo è l'animale, questo è l'occhio, ogni occhio
e fatto così e sopra

0: sopra una lente come quelle che vi ho fatto vedere. Ogni specie di trilobite aveva una lente diversa, con un brevetto diverso. Di che materiale è fatta questa lente? Beh, noi umani, ve l'ho detto, usiamo il vetro, i polimeri, la plastica, sono una porcheria. Gli animali, come le trilobiti, cosa hanno usato? Hanno usato un materiale perfetto che gli permetteva di vedere tutti i colori. Noi umani vediamo il rosso, il giallo, il verde, il blu e ci perdiamo tutto il resto, perché siamo scimmie. Nella nostra storia evolutiva vedere i colori serviva molto poco. Tutti i mammiferi vedono malissimo i colori. Gli uccelli, ad esempio, si vedono così. Se voi avete allevato un merlo metallico, lo vedete così, è bravo a riprodurre i suoni, ma è brutto. E invece loro si vedono così. Perché? Perché vedono tutti i colori che noi umani non vediamo. Adesso torno alle trilobiti, eh. Ma noi, sapete che quando vi fate una camminata in natura non vedete praticamente niente, siamo scimmie. Quando vedete il tarassaco è fatto così, in realtà il tarassaco è pieno di cerchi. Io non li posso fotografare tutti con una foto all'ultravioletti, ma già uno lo vedete. Un girasole, che per noi umani è un pataccone giallo, in realtà ha dei cerchi che dicono l'ape dove andare ad atterrare per impollinare il fiore e mangiare il nettare. Noi non lo vediamo perché non ci serviva da un punto di vista evolutivo, ma sicuramente tutti quei colori, tutte queste sfumature che non esistevano ai tempi dei trilobiti perché i fiori non esistevano ancora, ma tutti questi colori e queste sfumature le trilobiti le vedevano. Perché? Perché la calcite delle lenti delle trilobiti è un materiale ottico perfetto che trasmette tutte le lunghezze d'onda, anche l'ultravioletto, e permette anche delle altre cose, cioè l'analisi della luce polarizzata di cui oggi non parliamo, molto tecniche che noi umani abbiamo riscoperto negli ultimi 30 anni, che si utilizzano, ad esempio chi lavora nel dipartimento di fisica, chi fa ottica, utilizza molto spesso lenti fatte di calcite per analizzare questo tipo della luce. Quindi, riassumiamo, le trilobiti avevano fatto i nostri brevetti migliori sulle lenti come forma, le trilobiti avevano usato un minerale molto migliore del vetro, ci hanno battuto sotto ogni punto di vista. Sottolineo un'altra cosa, le trilobiti queste lenti le hanno fatte vivendo nel fango, loro vivevano nel fango e costruivano questi oggetti perfetti. Noi per lavorare quelle robe cosa facciamo? Andiamo, scaviamo una miniera, prendiamo il vetro, lo fondiamo nell'alto forno consumando un'enorme quantità di energia, la plasmiamo, la lavoriamo, tutto questo processo inquina. Tutto questo processo ha un degradamento, causa degradamento ambientale, quindi abbiamo solo da imparare dalla biomineralizzazione delle trilobiti in questo contesto. Questo però era un caso storico e voi mi dite, vabbè, ma ci dici che la natura è più brava e ci racconti di una cosa del 1600. Non vi convinco se vi racconto queste cose, quindi adesso vi racconto qualcosa di estremamente moderno. Saltiamo di 400 anni da Galileo, bravissime le trilobiti, però ormai noi umani le lenti abbiamo imparato a farle, quindi è andata, ce la siamo persa quella cosa. E vi parlo di una cosa molto più moderna, le nanotecnologie, in cui ho dovuto mettere per forza delle immagini finte, perché le nanotecnologie, si parla in università da 5-6 anni, le nanotecnologie su tutto, rivoluzioneranno ogni campo della conoscenza umana, ma ad oggi non sono ancora applicative, cioè stiamo parlando veramente di scienza di frontiera. Quindi qui vi ho messo un uomo della Marvel, la fantascienza, no? Quella del cinema, che ha la tuta di nanotecnologia, quindi anche i bambini usano il termine nanotecnologia, ma poi non sappiamo cos'è, ed è qui un'immagine evocativa che ci dice quello è veramente qualcosa su cui investire. Perché? Perché le nanotecnologie, che parlano di oggetti di dimensione nano vuol dire da un milionesimo a un miliardesimo di metro, quindi oggetti piccolissimi, ci dicono che se noi impariamo a fare piccole spugne, piccole sfere, piccoli tubi, piccoli film, piccoli dendrimeri di metallo, di ossido, di minerali, quelli rivoluzioneranno ogni campo industriale. In che senso? Beh, quegli oggetti lavorano molto bene nel produrre i materiali che noi indossiamo, compriamo, vestiamo, i coloranti di queste sedie, il materiale della mia borraccia. Quindi le nanotecnologie rivoluzioneranno la conversione energetica, il mondo della medicina, l'ingegneria, il mondo della difesa, sicuramente anche delle armi, banalmente la cosmetica e il tessile. Come? Beh, ci sono già le prove da un punto di vista scientifico, e il problema è che noi umani questi oggetti non riusciamo ancora a farli bene. Io lavoro all'università, ho un laboratorio, è molto divertente raccontarvelo perché sminuisco un pochino il genio umano, ho un laboratorio in cui gli studenti fanno nanoparticelle di argento, quelle che facciamo sono terribili, una è grossa così, poi le guardiamo con degli strumenti, non riusciamo a farle tutte uguali, però gli studenti lavorano 3 o 4 ore, ottengono queste nanoparticelle, devi avere un laboratorio super pulito, dei reagenti costosissimi, però riesci a farle. Ma nel farle i miei studenti producono 50-100 kg di solventi tossici, scarti, ossidi, catalizzatori. Questo è il sistema produttivo umano, ok? Però rivoluzionerà l'industria. Beh, quando poi ho iniziato gli studi in scienze naturali, io sono anche un naturalista, è stato sorprendente scoprire che uno degli esseri più stupidi della biosfera, alcuni batteri, sono in grado di fare nanoparticelle, ma nanoparticelle di una qualità che nessuno dei miei studenti sarebbe in grado di fare. Quello che vedete qui è un batterio scoperto negli anni 60 da un italiano, chiamano batteri magnetotattici, perché si muovono con il campo campo magnetico. Questa è una delle immagini storiche, queste sono le immagini moderne. Questo batterio che vive nel fango, senza laboratorio, senza master universitario, senza linea produttiva e soprattutto senza produrre scarti, al suo interno ha dei perfetti, e quali guardate al microscopio ottico, nanocristalli di un ossido che voi conoscete come calamita, cioè la magnetite. Perché li fa e a cosa gli servono? Beh, lui prende il ferro dal fango, come diciamo il ferro disciolto, lo blocca in questa forma, che per lui è molto facile perché è la dimensione di quella tipica dei batteri, costruisce una collana di perle come quelle che alcuni di voi hanno indossato, ma quelle perle sono fatte di magnetite. Questa collana di perle, essendo magnetica, si orienta col campo magnetico, cioè lui ha inventato l'ago della bussola. A cosa gli serve? Questi batteri si muovono con il campo magnetico, si muovono nord-sud. Non è una gran cosa, ma se siete un batterio non avete né un cervello né un sistema nervoso, è già tanto, ok? Il fatto incredibile per noi umani è che queste nanoparticelle di magnetite nessun uomo al mondo oggi, in nessun laboratorio, Oxford, Cambridge, andate dove volete, nessuno è in grado di farle con quella qualità. È una qualità eccezionale, cioè sarebbe incredibile riuscire a riprodurle nel laboratorio, però ovviamente c'è già chi ha pensato, vabbè, coltiviamo i batteri, gli facciamo fare le nanoparticelle, poi li uccidiamo e ci prendiamo le nanoparticelle. Perché chi di voi è andato in ospedale ha sentito parlare di imaging, risonanza magnetica, NMR, sfrutta questo tipo di particelle, cioè vorrebbe sfruttare, oggi non ce l'abbiamo, questo tipo di particelle ad esempio per fare diagnostica o per fare agenti di contrasto o in alcune terapie che oggi sono in fase di studio perché ci manca la materia prima, le nanoparticelle. Noi siamo un po' abituati a pensare alla natura come qualcosa di organico, cioè la carne, le foglie, i muscoli, i farmaci, e non siamo abituati alla natura come qualcosa di abilissimo a lavorare i metalli, gli ossidi, i minerali, e invece io oggi vi faccio vedere che la natura fa anche questi oggetti, che sono gli oggetti tipici dell'industria umana, e sappiate che i batteri sono in grado di lavorare, diversi batteri, 60 minerali diversi. Ci sono batteri che lavorano anche ossidi di uranio, il cobalto, il ferro, il vanadio, ma non solo i batteri, anche moltissime delle piante che voi conoscete e che mangiate sono iper specializzate nei metalli, nel lavorare i metalli. Ed è strano perché noi pensiamo alla metallurgia come qualcosa di umano, ma le piante quando crescono in un ambiente contaminato prendono il metallo dal terreno e per evitare di morire intossicate lo bloccano. E come lo bloccano? Beh, per fortuna nostra, costruendo nano oggetti, molto spesso nanoparticelle. Ed ecco qui che vedete alcuni specializzati. Quindi ad esempio l'albero del cachi è specializzato nell'oro. Voi mangiate magari i cachi, non lo sapete, ma se un albero di cachi nasce in un terreno ricco di oro, l'albero del cachi concentra l'oro. E qui vi ho messo la canfora che conoscete tutte, che è specializzata in un metallo preziosissimo che è il palladio, e tanti altri. Oggi in botanica si parla e ci si fa i soldi sul fitorisanamento, cioè quando un ambiente inquinato da metalli, non chiamano più i chimici come me, io di formazione prima ero un chimico, non chiamano più i chimici perché noi quando facciamo una bonifica in un ambiente in realtà usiamo delle sostanze molto impattanti e costa molto quel lavoro. Invece i botanici ti dicono, ma guarda, basta piantare la tifa, che è una pianta che accumula tutti i metalli, tu avrai un bel boschetto nel tuo sito inquinato, ogni anno raccogli quella pianta che accumula i metalli e lavora per te. Non stiamo parlando di raccogliere le nanoparticelle, stiamo parlando di bonificare un ambiente inquinato, ovviamente dall'uomo. Quindi ci sono molte applicazioni sulle abilità di questi esseri. E visto che abbiamo toccato i metalli e la metallurgia e tutti voi siete convinti che la metallurgia l'ha inventata l'uomo, perché a scuola vi hanno insegnato l'età del ferro, l'età del bronzo, l'età del rame, la mitica età del roro, sappiate che la metallurgia non l'abbiamo inventata noi, perché questa è, adesso lo dico in maniera non tecnica, una lumaca, chiamiamola lumaca, che abita nel fondo degli oceani, ce ne sono una dozzina di specie, e quello che voi state vedendo in realtà è un carro armato, perché questa lumaca è totalmente rivestita di ferro. In realtà sono tre ossidi di ferro e ferro ridotto che lei riceve da un batterio simile a quello che vi ho fatto vedere prima. Lei vive in simbiosi col batterio, dà qualcosa al batterio, il batterio gli dà il ferro fatto, ok? E con questo ferro si è costruita diciamo uno scudo e un'armatura, assomiglia molto effettivamente all'ancillotto, perché il guscio di calcare viene rivestito come la pettorina di un cavaliere, la parte mobile della lumaca viene rivestita da una lorica, cioè le parti mobili dell'armatura sono delle lame di metallo sovrapposte, e se voi siete un predatore provatevela a mangiarla, è impossibile, non ha predatori infatti perché è totalmente rivestita di ferro. Quindi lei ha inventato la metallurgia, ma meglio di noi umani? Beh sì, perché noi umani quando facciamo metallurgia apriamo una miniera, e le miniere sono i siti meno recuperabili che noi abbiamo diciamo creato nell'ambiente naturale. Dalla miniera prendiamo i minerali, li lavoriamo nell'alto forno, enorme consumo di energia, e poi c'è qualcuno che lavora l'armatura, ma questo pezzo di orologio ad esempio, tutto quello che indossate. Quindi noi abbiamo una filiera estremamente impattante per lavorare i minerali, mentre quella lumaca vive in simbiosi e si è fatta un'armatura perfetta di ferro, e quel ferro poi rientra assolutamente in semicircolo. Però in realtà la metallurgia non è nata con Lancillotto. Noi umani siamo sempre molto gasati quando pensiamo all'età del ferro, l'età del bronzo, con le armi, lo scudo di Achille, ma la metallurgia non è nata così. La metallurgia per noi umani è nata con i gioielli, perché gli unici metalli che l'uomo del Neolitico o prima trovava in natura erano l'oro e l'argento, e non ci puoi fare né una zappa né un coltello, sono metalli morbidi. Quindi noi umani la metallurgia l'abbiamo fatta con i gioielli, e oggi, uomini del 2025, con 400 anni di scienza, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un disastro, perché chi di noi non si può permettere l'oro e l'argento compra la bigiotteria, e la bigiotteria è fatta con due dei metalli più tossici che esistano. Tutto quello che vedete qui non è né di oro né di argento, ma è di bigiotteria. Sappiate che la bigiotteria oggi muove un'egual quantità di soldi della gioielleria, e questa cosa a me ha scioccato, perché voi comprate magari un anello d'oro e 70-80 di questi oggettini che indossate due o tre volte e poi si rompono e li buttate. Ma di cosa sono fatti? Sono fatti di metalli, ma due metalli molto tossici. In Europa adesso sta cambiando la situazione, ma noi ragioniamo a livello globale. Questi oggetti sono fatti, ma anche questi, che non sono propriamente gioielli, ma a noi piace, perché a noi umani piace luccicante, no? Siamo pazzi dall'età, dal neolitico, le tombe erano piene di ambra, piume, conchiglie di madreperla e oggetti di metallo. A noi piace tutto ciò che è luccicante, non siamo gli unici, eh? Allora, questi oggetti sono di plastica o di vetro o di porcellana, ricoperti con un sottilissimo strato o di nickel o di cromo, e poi c'è un po' di vanadio, di alluminio, a seconda di chi li fa. Cromo altamente cancerogeno, alluminio altamente irritante, causa allergie, non nello stato metallico, ma una volta liberato nell'ambiente da questi effetti. Siamo furbi? No, perché noi creiamo delle miniere, usiamo l'altoforno per fare degli oggetti da 3 euro con i due metalli più tossici che ci sono. Ci sono alternative? No, perché noi umani non abbiamo alternative per fare questi oggetti. La natura ha alternative? Eh beh sì, guardate questi oggettini, che sono tutti insetti, ma potevo mettervi anche degli uccelli, sono esattamente da un punto di vista ottico uguali a quelli che vi ho fatto vedere prima della bigiotteria. Stiamo parlando di metalli che non hanno proprietà tecnologiche, non stiamo costruendo accette per tagliare un albero, stiamo costruendo oggetti perché devono essere belli. Cosa vuol dire bello? Metallizzato, no? Luccicante, sgargiante, un po' colorato. Questa roba è mostruosamente tossica e la facciamo noi nel 2025 con 400 anni di metodo scientifico. Questa roba com'è? È sgargiante, è luccicante, è metallizzata. Guardate questo, è dorato, è un coleottero, e questo è il fotografo. È oro totalmente a specchio. Questo è un altro coleottero, è totalmente, mi viene da dire, cromato, non so, metallizzato. Queste sono le crisidi, che sono famose per i loro colori. Gli entomologi dicono proprio cromate e metallizzate, ma qua non c'è neanche un atomo di metallo, neanche uno. E questo qua è il bozzolo di una farfalla tropicale che, per nascondersi nel fogliame, imita i riflessi di luce delle cose bagnate. A me sembra un pezzo di rubinetto di casa mia cromato, ma in tutta questa roba non c'è neanche un atomo di metallo, né cromo, né vanadio, né nickel, né oro, né argento. Come fanno? Come fanno? Perché noi non riusciamo a farle così? Perché noi siamo bravissimi, ma non quanto la natura. Questi animali usano le nanotecnologie, quindi ritorno indietro. Però nanotecnologie questa volta fatte con materiale organico, le proteine. Cioè, se una rana si mangia questo, se voi vi buttate un orecchino rotto e lo buttate in uno stagno, una rana lo mangia, muore intossicata per il cromo o per il nickel. Se si mangia questi, si è fatta un panino. Perché? Perché gli insetti, con i loro colori sgargianti, metallizzati, cromati, non sono fatti di metallo, ma hanno imparato a costruire delle strutture nanotecnologiche fatte con proteine, quindi come i muscoli, come i peli, come gli zoccoli, che hanno queste strutture qua, no? Sono in grado di prendere la luce, in parte assorbirla, in parte rifletterla, dare fenomeni di interferenza. E loro, con questa abilità incredibile che noi non siamo in grado di replicare, hanno tutti i colori che vi potete immaginare: il dorato, il cromato, l'argentato, il blu cobalto, il rosso cromo, tutti, anche questi colori molto strani che ricordano effettivamente quelli della bigiotteria. Ma ripeto, tutta quella roba è prodotta in perfetto equilibrio con l'ecosistema, tutta questa roba viene totalmente riciclata, perché gli insetti vengono mangiati, vengono, no? Sapete benissimo come funziona il ciclo alimentare in natura. Noi oggi stiamo imparando a fare questi oggetti, ma con la plastica, cioè con dei polimeri che derivano dalla petrochimica, e allora non abbiamo risolto nulla. Cioè, forse abbiamo risolto il problema di usare il nickel, ma usando un materiale che ha gli stessi problemi a livello di impatto ambientale. Quindi, da un punto di vista dei metalli, dell'applicazione dei metalli, o Lancillotto Ivano, quindi tecnologico, o estetico come la gioielleria, noi non siamo messi come le trilobiti, come Galileo contro le trilobiti, noi siamo molto indietro. E guardate che questi sono settori dell'industria che muovono milioni e milioni di euro e che hanno un impatto sul nostro ambiente drammatico. Quindi abbiamo decisamente da imparare. E adesso vi porto un altro caso in cui sono convinto tutti voi mi dice, siete pronti a dirmi, se ci parli di fuoco non c'è storia, il fuoco lo usa solo l'essere umano, ce l'hanno insegnato a scuola, che l'uomo primitivo accendeva i fuochi, si teneva il caldo, faceva luce, cuoceva la terracotta, cuoceva la bistecca, così mangiava meglio, digeriva di più, ma neanche per niente. Noi ci siamo illusi con il mito che il fuoco sia stato preso nella fucina di Efesto e regalato dagli dei, come se fosse veramente qualcosa di divino. E beh, se ci è stato dato questo dono, è stato un bidone, perché la natura il fuoco lo ha usato, lo è, lo usa da milioni e milioni di anni. Noi chiaramente il fuoco l'abbiamo usato storicamente per scaldarci, proteggerci, appuntire, fare la punta ai bastoni e poi costruire le armi da fuoco, per cucinare, per illuminare. E per noi umani il fuoco è sempre visto come qualcosa di distruttivo, gli grandi incendi, anche pensate a Roma, a Londra, gli incendi storici che devastavano le città. Per la natura invece il fuoco è qualcosa che è stato utilizzato da milioni di anni in modo estremamente produttivo e che per noi oggi ha delle ricadute veramente interessanti. Ad esempio, vi faccio pochi esempi perché io vi voglio raccontare tante robe ma il tempo scorre. Questi sono gli falchi del fuoco, sono documentati dagli ornitologi in Australia. Loro sono dei piro, cioè loro dove c'è un incendio spontaneo, e in Australia è normale, è uno dei pochi ambienti, sono tre sul nostro globo, dove gli incendi sono spontanei. Loro vanno a prendere dei pezzi di legno, dei rametti infuocati, li prendono nel becco, volano per diversi chilometri e innescano nuovi incendi. Perché? Perché dove c'è un incendio gli animaletti scappano e loro mangiano, è una specie di buffet. E quindi dove c'è un incendio vedete decine di questi falchi, che sono di tre o quattro specie diverse, che vanno a mangiare. Però questa cosa va avanti da milioni di anni. Se tu hai qualcuno che continuamente dissemina gli incendi, la flora cambia, e proprio la silvicoltura con la gestione del fuoco che noi umani oggi a ecologia iniziamo a studiare. Perché in Europa, dove l'uomo ha iniziato a piantare pino, eucalipto, e in Europa gli incendi non ci dovrebbero essere, e quando scoppia un incendio in un'enorme piantagione di pini e eucalipti, che sono piante resinose, tu quell'incendio non lo blocchi. Non so se avete memoria dell'incendio dell'Arcachon in Francia, decine di chilometri di piantagioni di pini bruciate, e i pompieri non potevano fare nulla perché non riuscite a spegnere quegli incendi. E beh, noi oggi cerchiamo di capire come fare a stare in equilibrio, cioè piantagioni a reddito economico ma in equilibrio con gli eventuali incendi. In Australia i falchi del fuoco questa roba la fanno da milioni di anni. Gli aborigeni lo sapevano, l'uomo occidentale non ci credeva, oggi gli ornitologi l'hanno certificato, che quindi non vi racconto delle cose supposte. Questa è la banksia, è una pianta appunto tropicale che invece dipende dal fuoco. Noi pensiamo al fuoco come qualcosa di distruttivo, per le piante il fuoco in alcuni casi è la manna dal cielo. Allora, la banksia viene da un ambiente in cui gli incendi sono naturali, e allora lei ha imparato lei dipende totalmente dal fuoco, perché se sei una pianta, dopo un incendio è il momento perfetto per nascere, nessuno ti fa ombra, sono tutti bruciati e tutta la cenere è andata a terra, e la cenere è concime perché è fosforo, azoto e potassio. Se sei una pianta, nascere dopo un incendio è vincente. Quindi se tu riesci a brevettare un frutto, o meglio un seme, che germoglia solo dopo il fuoco, hai vinto. E lei è la banksia. La banksia è questa pianta qui che fa una specie di pannocchia, i cui semi sono fatti come una cozza che si apre solo ed esclusivamente se passa al fuoco, perché sono dei semi sigillati da ceralacca, restano lì per decine di anni. Quando passa un incendio la ceralacca si scioglie, il seme si apre, lo vedete, no, qua, che è tutto bruciato ma i semi sono aperti, e il semino cade e germoglia, niente di che, è meccanico. C'è un'altra pianta, il giglio del fuoco, non sono riuscito a trovare l'immagine, che è molto più sofisticata. Lei ha un sensore biochimico, cioè il seme sta sottoterra, quando passa il fumo contiene delle molecole molto particolari che attivano questo seme, e la capacità di questo seme di percepire queste molecole è pazzesca, perché i nostri sensori di fumo, che ci sono anche qui, ogni ambiente ha un sensore di fumo, dovete saperlo, sono molto poco sensibili. Infatti nei film americani c'è sempre qualcuno che accende una sigaretta e va a fumare sotto il sensore di fuoco per far scattare l'allarme, perché i nostri sono elettromeccanici, funzionano male, ci vuole molto fumo per farli scattare, ci vuole un incendio per farli scattare. Il giglio del fuoco appena percepisce il fumo in maniera estremamente diluita si attiva e germoglia. Queste piante dipendono totalmente dal fuoco, se non c'è il fuoco loro non nascono. Per assurdo, se non ci fossero fuochi in Australia loro si estinguerebbero, perché sono in equilibrio da milioni di anni con quello che credevamo essere il più grande dono di Prometeo, ma manco per niente. E poi noi abbiamo inventato le armi da fuoco. Forse voi non siete fieri delle armi da fuoco, ma purtroppo le armi da fuoco muovono, e lo sappiamo, è cronaca, milioni e milioni e milioni e milioni. Ma anche in questo caso non le abbiamo inventate noi. Fucili, moschetti, cannoni, anche le armi nucleari, in realtà la maggior parte dei morti le fanno per il fronte di calore, le radiazioni vengono dopo. Bene, questa è la lotta titanica tra l'ape giapponese e la vespa mandarina, che è una lotta che viene vinta da chi ha imparato a gestire il calore, il fuoco, perché l'ape, che è molto piccolina, mi ricorda molto Davide contro Golia. L'ape è piccolina, la vespa è enorme, lei mangia polline, raccoglie il nettare, lei è carnivora, lei va negli alveari alveari, decapita le api e se le mangia. Ma l'ape giapponese solo lei ha imparato a difendersi col fuoco. Come? E beh, fa come i giocatori di rugby. Saltano addosso alla vespa, iniziano a produrre calore attraverso strofinio, quindi attrito, alzano la temperatura di decine di gradi e bruciano viva la vespa. E poi, visto che sono un po', diciamo, aggressive, lasciano il morto davanti all'alveare. Così da dire alle altre vespe, se venite qua, vi friggiamo, ok? E funziona molto bene. Solo che è una strategia che hanno imparato solo le api giapponesi. Quindi le api giapponesi si difendono così. Le altre api questa strategia non l'hanno imparata. Però tutte le api fanno calore in questo modo. E se voi qui d'inverno girate in campagna e vedete delle arnie, sappiate che le api sotto i 6 gradi vanno in coma. E quando nell'ambiente ci sono 2, 3, 0 gradi, le api dovrebbero morire tutte. Ma loro hanno imparato a fare il riscaldamento centralizzato, perché nell'arnia ci sono delle api che fanno i turni come gli operai, si mettono sulla parete dell'arnia, producono calore proprio come queste qua, cioè per strofinio, e poi con le ali diffondono il calore dell'arnia. Negli alveari la temperatura non scende mai sotto gli 8 gradi, per noi è un po' poco, però per le api è sufficiente per non andare in coma. E loro ovviamente usano il miele per questo, eh? Poi noi glielo rubiamo, però hanno inventato la gestione del calore, perché il fuoco è luce e calore, ma lo potete declinare come volete. Gli animali hanno imparato a gestire queste diverse proprietà, il fuoco come tal quale, o luce e calore, o anche altro nel caso della banschia. Luce e calore, per me che sono un chimico, sono una delle cose più importanti, diciamo, nella tecnologia moderna. La luminescenza, quel poco che faccio di ricerca è proprio in questo settore, la luminescenza, cioè materiali che producono luce. Ed è forse la cosa più imbarazzante per gli scienziati, perché tutto è nato da un alchimista nel 500 che ha preso una cantonata bestiale. Lui è Henning Brand, ha inventato ufficialmente la pietra filosofale, e è diventato ricchissimo ai tempi distillando la sua pipì. Lui ragionava da alchimista, pensava che nella sua pipì di colore giallo ci fosse il principio dell'oro, e si era convinto che la sua anima, che doveva essere perfetta, lasciasse il suo corpo a causa dei peccati sotto forma di pipì. Quindi nella sua intuizione geniale da alchimista, idiota per uno scienziato del 2000, c'era: io prendo la pipì, la distillo, e ha distillato più di 1000 chili di pipì con un procedimento tutto descritto. È stato bravissimo da un punto di vista artigianale. Chi oggi fa archeologia scientifica non riesce a rifarlo. Erano veramente bravi gli alchimisti, ma erano totalmente idioti, perché lui voleva ottenere il principio aureo della sua anima. Ha arrostito la sua pipì per anni e ha ottenuto il fosforo. Il fosforo è la prima sostanza che produce luce. Il fosforo non è fosforescente, il fosforo brucia all'aria, produce una luce bellissima blu che ricorda molto i fantasmi, che sono proprio nati da una sostanza che deriva dal fosforo, che è la fosfina, ma questa è un'altra storia. E lui di fatto gira tutta Europa mostrando nelle corti. Lui era convinto di avere la pietra filosofale, e convinceva le persone, perché aveva questa sostanza che produceva luce. Nessuno aveva mai visto una roba del genere nel 500. La mano gli è andata in cancrena, gli è andata in necrosi, ha perso la mano, però è diventato ricchissimo. Noi nel 2025, noi chimici, facciamo sostanze bioluminescenti, luminescenti, fosforescenti, ma il nostro padre fondatore è stato un alchimista. Noi siamo molto più bravi di lui, ma vi dico che noi usiamo semiconduttori, ossidi drogati, metalli tossici, tutte sostanze lavorate in laboratorio. Io faccio queste cose nella vita e faccio degli scarti, reflui tossici, catalizzatori, sottoprodotti. Perché cosa? Beh, gli stick luminosi da discoteca, le stelline che attacchiamo nelle camere dei bimbi. Perché non ci sono delle applicazioni più belle? Perché queste robe sono tossiche e quindi non possiamo vendervele per fare altro. La natura ha fatto di meglio, beh, in questo settore, nel fare luce. La natura non è come Galileo con le trilobiti, la natura è avanti ma milioni di anni. E io che sono un chimico, quando guardo questi animali qua mi cadono le braccia. Solo che noi queste sostanze verdi, blu, viola, pulsanti, che sfocano, che cambiano colore, non le sappiamo fare. La sostanza fluorescente più famosa è stata estratta da una medusa, da un premio Nobel, Shimaura, che ha ucciso più di 100.000 meduse per raccogliere questa proteina che oggi è famosa come GFP. Ma in natura praticamente tutti i rami dell'albero evolutivo hanno inventato la luminescenza: vermi, meduse, funghi, mucillagini, batteri, questa è una striscia di un batterio, insetti di vario tipo, gli scorpioni sono fortissimamente fluorescenti, infatti gli entomologi li cercano così. E voi mi dite: sì, ma mi stai facendo vedere qualcosa per fare le stelline nella camera dei bambini? E no, perché la luminescenza noi oggi la usiamo per quello, perché non siamo bravi a farla noi chimici. Ma guardate, queste sono alcune delle future applicazioni della luminescenza. Qui è tutto tirato fuori dalla bioluminescenza, eh? Se usiamo le sostanze luminescenti a livello ad esempio diagnostico medico, potremmo in futuro fare queste cose qua. Questa è una larva di insetto colorata colorata con una sostanza fluorescente che voi vedete svilupparsi, i tessuti crescono, gli organi crescono. Lei non è intossicata, lei sta vivendo e sta crescendo e voi la potete vedere in tempo reale. È qualcosa che con la diagnosi oggi non possiamo fare. E se usate non una sostanza ma tre o quattro, potete fare questo. Questo è un embrione di pesce, lo zebrafish, a cui sono state aggiunte tre o quattro colori di sostanze fluorescenti diverse. E ognuna colora il tessuto osseo, il tessuto nervoso, l'apparato digerente. Pensate questo a livello diagnostico cosa vuol dire. Vi sto raccontando fantascienza? No, perché già oggi esiste una tecnica nell'amniocentesi. Chi di voi ha avuto a che fare con l'amniocentesi sa cos'è, sapete che è un test di routine, si fa in tutto il mondo, stiamo parlando di qualcosa di molto molto utilizzato. Esiste l'amniocentesi basata su sostanze fluorescenti, si chiama la FIS o FISH a seconda della pronuncia, e questo è il cromosoma completo di un nascituro e di un altro nascituro in cui ogni cromosoma è stato colorato con sostanze fluorescenti. Spoiler: XX bambina, XY bambino. E quindi voi potete vedere, ovviamente non solo il sesso di nascituro, ma tutte le, diciamo, gli esiti dell'amniocentesi normale con una tecnica che è molto più economica e pare avere molta molta più sensibilità dell'amniocentesi classica. Si fa già, cioè, negli ospedali molto spesso ve la propongono, ed è qualcosa molto all'avanguardia, ma noi chimici queste sostanze fluorescenti, mi spiace, siamo troppo indietro, non sappiamo ancora farle. Sono rimasto un po' indietro, però vi faccio un altro caso di un materiale che secondo me tutti voi pensate che è totalmente umano: il vetro. Io vi ho parlato di fuoco, di metalli, ma se fate un giro in un museo di archeologia, tutto ciò che trovate nelle gallerie del Neolitico in poi è roba fatta col vetro. L'uomo del Neolitico cacciava con frecce, lance di selce e ossidiana. Selce e ossidiana sono, da un punto di vista chimico, vetro, ossido di silicio, sporco ovviamente. Andando avanti nella storia, cosa trovate? Il vetro egizio, il vetro fenicio, il vetro romano, la terracotta. La terracotta è l'argilla, sono allumino silicati, cioè vetro sporco con qualcos'altro, alluminio, magnesio, altri cationi. E la storia poi ci porta a che cosa? I vetri delle cattedrali, magnifici, estetici, meravigliosi, ma più avanti a che cosa? Beh, la scrittura è nata sull'argilla, le tavolette di argilla, gli ziggurat erano fatti di mattoni di argilla, i romani inventano il calcestruzzo e costruiscono un impero, il Pantheon a Roma è fatto col calcestruzzo, il calcestruzzo è fatto con una miscela brevettata dai romani, in parte ancora ignota, ma la base sono i silicati, cioè quella roba lì è vetro sporco. Sappiate, il cemento armato sono vetro con qualcos'altro. Per un chimico la maggior parte della roba lì dentro è ossido di silicio, ok? Sono varie declinazioni del vetro. E nella storia moderna ci abbiamo fatto le serre, i grattacieli ricoperti di vetro, cioè un materiale a basso costo disponibilissimo che noi umani utilizziamo dal Neolitico in forme diverse e ha fatto la nostra fortuna. Un materiale così facile da trovare sul pianeta Terra, la natura non se lo fa sfuggire. E la natura lo usa nella versione per noi umani più moderna, perché noi umani oggi, nel 2025, all'università, il vetro lo vogliamo fare così, non ci facciamo i grattacieli all'università, ma facciamo le nanospugne di vetro, cioè quella che si chiama la silice mesoporosa, che sembra essere il futuro della farmacologia, cioè fare delle piccolissime spugne di vetro, in queste spugne caricare antibiotici, vaccini, tutto quello che vi serve, farmaci, darle al paziente, queste nanospugne di vetro girano nel corpo e rilasciano il farmaco solo dove serve. È tutto in fase sperimentale, è tutto in fase di brevetti, ma noi oggi all'università facciamo queste, cioè piccole spugne di vetro, qui le vedete come sono a occhio, qui le vedete al microscopio, sono proprio delle palline tutte bucate in cui puoi mettere i farmaci o altro, e questa è l'applicazione più moderna del vetro. Questo è un disegno di fantasia per farvi capire che sono delle palline con dei fori. La natura queste robe le sa fare, le punte di freccia del Neolitico, il cemento armato, la silice mesoporosa, la natura le sa fare. La natura col vetro ci fa delle cose incredibili. Quelle che voi conoscete di sicuro è l'ortica. L'ortica maledetta che vi punge, vi fa venire le bolle, vi punge come un uomo del Neolitico. Le frecce dell'ortica sono fatte di vetro. Non sono spine, non sono lance, sono degli aghi. Dentro c'è un canale cavo e di un vetro purissimo, di una qualità di vetro che noi umani in miniera non riusciamo a ottenere perché lei lavora in un altro modo, è proprio vetro purissimo. Qui c'è vetro, a dir la verità, e qui alla base c'è calcare, così qua si spezza e il veleno che c'è in questo ghiandole penetra nella pelle dei mammiferi erbivori. Ogni specie di ortica, noi diciamo ortica ma è un genere che contiene decine di specie, ogni specie ha un arpione diverso, vedete, alcuni sono semplici con un bottone esplosivo, altri sembrano i ramponi di Moby Dick con tutti gli uncini per infilarsi nella... è una maledetta, è l'ortica, ma questo è vetro purissimo. Ed è solo un esempio botanico che ha milioni di anni. Il grano che voi mangiate, tutte le graminacee, per crescere agli internodi, cioè in questi punti qua, ha delle particelle, in questi punti qua, ha delle particelle di vetro che i botanici chiamano fitoliti, le pietre delle piante. Sono fatti di vetro purissimo, sono questi. E rigano i vostri denti, no, non la farina, ma l'uomo primitivo quando mangiava erbe, ma anche i mastodonti, i grandi erbivori, hanno tutti i denti rigati da queste piccole pietre delle piante. Il bambù, l'equiseto, ne è ricchissimo, e guardate che varietà di forme. E voi mi dite, ma ci si può fare qualcosa, assomigliano alla silice mesoporosa? No, però sono molto belli e sappiate che sono di un vetro incredibilmente puro. Però ci si può fare qualcosa con questi. Questi sono oggetti di vetro fatti nel mare, di una complicazione, una difficoltà geometrica, di una superficie, di una complessità anche di pori, di strutture che noi umani non siamo assolutamente in grado di fare. Cioè la silice mesoporosa che vi ho fatto vedere prima, rispetto a questi che sono radiolari, coccolitoforine, globigerine, diatomee, noi siamo indietro di milioni di anni. Questi sono gli scheletri di esseri che vivono nel mare. Il mare è ricchissimo, eh? La maggior parte dell'ossigeno fatto dalla biosfera non è fatta dalla foresta amazzonica, è fatto da alghe che vivono nel mare in sospensione come queste. Alcune ricordano il nastro di Möbius, altre hanno delle complicazioni geometriche per cui i naturalisti nell'Ottocento erano diventati matti, le raccoglievano e facevano dei centrini che si potevano vedere solo al microscopio perché sono esteticamente molto belle. Ma da un punto di vista tecnologico, devo chiudere, giusto? Ancora un po' di tempo? Perfetto, da un punto di vista tecnologico questa roba è quello che noi che vi ho fatto vedere prima, è quello che noi vorremmo fare in laboratorio, ma non ci riusciamo. E in realtà nel mare ci sono già, i più belli secondo me sono i radiolari, sono tutti di vetro purissimo, alcuni usano il calcare, ma ce ne sono altre, ad esempio le spugne, qualcuno di voi forse si lava con le spugne sono due famiglie, una è la demosponge, le demosponge hanno il loro scheletro, è sbagliato dire scheletro, ma scheletro fatto di strutture di vetro fatte così, si chiamano spicole, sono di vetro purissimo, al 99,99%, loro sono incredibili nell'estrarre il vetro, sembrano degli arpioni, degli aghi, alcune demosponge invece fanno delle fibre, queste fibre si è scoperto che sono fibre ottiche, trasmettono la luce, alla spugna non serve, ma si sono inventate le fibre ottiche prima di noi, e queste sono le loro dimensioni, perché io prima vi ho parlato di alghe unicellulari, ma ci sono anche organismi che rispetto a un uomo sono anche molto molto grandi. Ora, mancano 10 minuti, ma salto gli altri casi che vi volevo portare, come la colla, che è un settore della petrolchimica tra i più inquinanti al mondo, estremamente redditizio, ma in cui noi umani, rispetto ad altre forme di vita, siamo veramente molto poco bravi, e salto anche la conversione energetica, che è in realtà il grande problema della società di oggi, perché ieri ho sentito la conferenza del matematico che parlava di intelligenza artificiale e ha sottolineato come la necessità di sviluppare corrente elettrica nei prossimi 2, 3, 4 anni sarà esponenzialmente sempre in crescita. E ci sono varie soluzioni, io sono un estremista in questo settore, ognuno la può pensare come vuole sulle varie strategie per fare corrente elettrica, ci mancherebbe. Quello che è sicuro è che la natura, nel convertire l'energia che il nostro pianeta riceve dal Sole, è a un livello tecnologico incredibile. E se noi siamo alle prese con i pannelli solari, questa ad esempio è una stazione del treno ricoperta di pannelli fotovoltaici, questo è uno studio a Losanna, queste vetrate colorate sono pannelli fotovoltaici di nuova generazione, filtrano la luce ma insieme fanno corrente elettrica, cioè noi stiamo sviluppando sistemi molto diversi con performance diverse per convertire l'energia solare in energia elettrica. Ovviamente in natura c'è la fotosintesi, ma non vi parlerò della fotosintesi perché più o meno tutti la conosciamo, ma la fotosintesi non fa corrente elettrica, prende la luce e fa zucchero. Però ci sono anche animali che hanno imparato a sfruttare la fotosintesi, ad esempio questa che è l'Elisia, è una lumaca che mangia per smettere di mangiare. che è assurdo, perché lei mangia le alghe e invece che digerire le alghe prende quelle strutture in grado di fare la fotosintesi, lei diventa verde, vedete che sembra una foglia, una volta che acquisisce questi organuli inizia a vivere all'interfaccia dove arriva molta luce e lei smette di mangiare, perché quegli organuli che ha assorbito con le alghe fanno zucchero. E quindi lei non ha più bisogno di mangiare, smette di mangiare per dei mesi. Cioè la natura in realtà ha risolto il problema della conversione energetica col parassitismo, con questa tecnica incredibile dell'Elisia, con altre forme di vita che hanno parassitato batteri o altro, in maniera molto molto performante. Spesso la natura non ha inventato cose ma ha usato delle strategie, e le strategie quasi sempre sono la simbiosi, cioè vivere, o il parassitismo, vivere insieme a qualcuno che sa fare meglio. Questa è la filosofia che vi vorrei trasmettere oggi, ecco perché volevo fermarmi un attimo, non sull'energia solare ma sull'idea. Noi umani oggi siamo al bivio, e finisco qui, ah no, c'è ancora un esempio, noi oggi siamo al bivio di o continuare ostinatamente a sviluppare una scienza nei nostri laboratori, tra l'altro scienze che non comunicano tra di loro, perché il chimico non parla col botanico, che non parla col geologo, perché funziona così, o iniziamo a capire che la natura è veramente abilissima e che se quei brevetti della natura noi li prendiamo, li salvaguardiamo, possiamo sviluppare effettivamente una società molto più performante. E questo è l'ultimo esempio per farvi capire come funzionano le cose. Questo è un tunnel romano scavato nel calcare dagli schiavi. Porta l'acqua a Roma ancora oggi, si vedono i segni degli scalpellini. Il calcare è facile da scavare, ma ai tempi dei romani fare un tunnel così, tanta roba. Questo è un tunnel che c'è sopra Torino, è stato scavato nel 500 in una pietra durissima, una pietra metamorfica. La persona che l'ha scavato ha lavorato per 7 anni. La leggenda racconta che quando è arrivato dall'altra ha ricevuto un'enorme quantità di denaro, si è ubriacato così tanto che è morto cadendo dalla montagna. Non proprio a lieto fine, però è molto famoso questo scavo perché è stato fatto a mano, si vedono i segni degli scavi in una roccia che ancora oggi sarebbe complessa da scavare. Questi sono dei tunnel, vedete qua gli archeologi, che sono stati trovati in Argentina. Quando l'uomo è arrivato in Argentina, ha trovato questi immensi tunnel scavati dove c'erano i segni delle picconate. Chi diavolo li ha scavati quei tunnel? Perché lì non c'erano civiltà in grado di scavare. Era un mistero che hanno risolto i paleontologi, perché quei tunnel sono stati scavati dal bradipo gigante, un animale che si è estinto probabilmente con l'arrivo dell'uomo per la caccia, ma pare prima, no, molto prima, e che scavava i tunnel. Allora, qual è l'idea? Non è Jurassic Park. Io non dico che dobbiamo resuscitare il bradipo gigante per scavare i tunnel della metro di Milano o della metro di Roma, ci mancherebbe, non voglio assolutamente parlare di questo. Ma l'idea è che la natura in ogni settore, non lo scavo chiaramente, ma l'ottica di Galileo, il fuoco, le sostanze chimiche, le sostanze bioluminescenti, i metalli, tutte le sostanze che noi... le applicazioni che noi consideriamo prerogativa umana, in realtà la natura è milioni di anni che ci lavora, e la natura ha avuto un tempo infinito, non è stata più brava, non è assolutamente stata più brava, è solo che noi umani abbiamo la scienza da 400 anni, la nostra civiltà è iniziata 10.000 anni fa, come specie siamo su questo pianeta da 200.000 anni, ci sembra tanto? Gli animali sono, gli animali come insieme sono su questo pianeta da 700 milioni di anni, e la vita come base, batteri, è su questo pianeta da 2 miliardi e mezzo di anni. È una quantità di tempo assurda. La natura ha avuto infiniti laboratori, infiniti professionisti che hanno lavorato con l'evoluzione e la selezione per risolvere problemi. Problemi di chimica, problemi di biologia, problemi di fisica, problemi di ottica, problemi di fisiologia. Le soluzioni che la natura ha trovato sono lì. Sono solo da prendere. Quindi noi umani in realtà siamo stati molto bravi. Sono molto fiero della scienza umana e della società che abbiamo prodotto. Ma c'è una controparte: la crisi climatica, la perdita di biodiversità, l'impatto sull'ambiente. Oggi siamo chiamati, tutti voi siete chiamati a trovare una soluzione. E non ne abbiamo tante di soluzioni. Una delle soluzioni, secondo me, più funzionali, che è poi la base del neoambientalismo, del biocentrismo o dell'ecocentrismo, è di ispirarsi alla natura. E io spero oggi di avervi dimostrato che c'è tantissimo da prendere. La natura non è né brava, tornando proprio alla prima slide, la natura non è né brava né cattiva, non è la grande dea madre, non è il demonio che ci manda la peste. La natura è un serbatoio di conoscenze infinito che lavora da milioni di anni a un ritmo serratissimo, molto più di noi scienziati, e tutte le soluzioni sono lì, solo che non lo sappiamo, non lo sapevamo, lo stiamo scoprendo da 10-20 anni, e quello che scoprono alcuni scienziati non arriva agli altri, perché per come è fatto il mondo della ricerca, settori disciplinari diversi tra di loro parlano pochissimo. Questo sta cambiando, ma questo cambierà soprattutto prendendo coscienza di queste cose. Quindi io quello che vi chiedo oggi, no, la mia speranza oggi era di convincervi che la natura è molto molto brava da un punto di vista scientifico, e questo secondo me in voi fa nascere l'idea di allora la natura va salvata, e se ho fatto questo ce l'abbiamo fatta.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
2: E dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
3: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
2: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte.
3: Nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
2: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
3: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi. Poiché tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
2: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
3: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
2: Lo salverò perché a me si è affidato. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
3: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
2: Lo sazierò di lunghi giorni.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
2: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È domenica 2 agosto.
2: Sono le 23 e 48 minuti.
3: Yeah. Manchester.

Forse è che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: la so misurare.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

Lucia, il tuo sole.

porta. Ma mi piace immaginarti col sorriso che mi aspetti sulla porta. Questo cuore è un manicomio,

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Sono molto felice di trovarmi qui e di poter condividere con voi. Ho immaginato così di poter fare un piccolo itinerario che in realtà parlasse un po' a tutti, anche a quelli che pensano di non avere la fede. Perché il senso di credere non è semplicemente un senso che riguarda giustamente le persone che riconoscono di avere il dono della fede nella propria vita, ma è qualcosa che riguarda innanzitutto la nostra umanità, il nostro essere umani. E vorrei